Vorrei poter suonare ancora un po' e poi seguirti fino in capo al mondo. Mi vestirei di stracci come so e sarei pronto a fare il vagabondo e a raccontare a tutti il mio passato, che è un campionario di mediocrità.

specchiarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna.

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Multitalks.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitalks.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, Sia, Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: Prova.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini, le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Quella è la
2: storia. Scusa, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

Oh, my God.

0: Playback. I just at dilution shit.
1: Ichi, Gachi, Omega.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. .250 in FM.

0: per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
2: I am as radiant as the sun.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: CocoPro?
0: No, CocoProfago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! CocoProfago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago. Dai ragazzi.

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

0: Ma che cazzo di musica state mettendo?
1: Oli, che tal? Te vengo a decir che te vas a morir. Te voy a escribir

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

Fuck you. I'm

Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cacchio.

0: cuscolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimbi, Blackout Fest.
5: General Boss, General Boss, General Boss, General Boss.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: No, io sono tuo padre.
2: E sempre efficiente lanciafiamme.
3: Il mio preferito.
2: Benvenuto sulla Terra.
4: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati e ben ritrovate nella nuova puntata alle porte di Tannhäuser. Come si dice, meglio tardi che mai.
1: Sì, mega ritardo, è colpa dei treni. I treni mega ritardi anche loro, peggio dei nostri. Quindi alla fine abbiamo ritardato tutte.
0: È proprio l'argomento di stasera, mitologia in senso lato, in particolar modo quella dell'antica Grecia, che è quella che un po' ha permeato anche perché agli albori delle civiltà, diciamo, quasi ha permeato molte scrittura e insomma la cultura in generale, non solo quella, un accenno anche magari a quella norrena e quella egiziana che qua dalle nostre parti chiaramente è andata di più, nostre parti dico diciamo in Occidente. Poi ci sarebbe da parlare, non ne parleremo, l'Asia invece dal punto di vista della mitologia
1: È enorme
0: e fa parte tuttora della narrazione. Da noi invece sicuramente è stata tanto usata, ma c'è anche altro, ecco, diciamo.
1: Ma infatti è stato abbastanza complicato preparare questa puntata, perché intanto, diciamolo, il primo risultato è venuto fuori un articolo di De Turris, che è il fascio di cui abbiamo parlato male quando parlavamo di fantascienza e fascismo, e quindi abbiamo detto si inizia bene, ottimo. Ma a parte questo, i riferimenti spesso, lo vedremo, ce ne sono tanti espliciti e diretti, però molti riferimenti alla cultura greca e alla mitologia, in particolare all'interno della fantascienza e le opere fantastiche, sono quasi sotto traccia, nel senso che alcune cose noi

0: E questa era Colonizer, Tania Tagak, dalla Mongolia direttamente.
1: Esatto, molto bella, mi piace moltissimo.
0: Grande gruppo, pezzo come tutti i pezzi di mezza serata rubati dalla trasmissione Slick Chic, che consigliamo vivamente.
1: Ci copriamo a vicenda, è così. Quindi dicevamo, la fantascienza e mitologia greca in particolare, intanto potremmo partire dalla constatazione che l'astronomia prende quasi tutti i nomi dalla mitologia greca, così, sì, cioè, quindi sì, i pianeti si chiamano tutti o quasi con nomi propri derivati dai miti greci, dai titani per esempio, Urano, Plutone, cioè, non titani ma insomma dei. Quindi in generale, diciamo, nella scienza molto spesso si danno nomi che derivano

0: dalla mitologia greca, quindi insomma, o anche romana poi, però diciamo che la mitologia romana tanto è derivata da quella greca, e quindi
1: vabbè, quella romana ha inglobato poi quella greca che è derivata, esatto. Più poi via via ha inglobato tutto, arrivando a inglobare anche tutti i Pantheon, anche al di là, anche quelli verso la Persia che nulla avevano a che fare. E sicuramente questo è legato al fatto che il popolo greco e poi quello romano sono fra i primi che hanno cominciato veramente a sistematizzare la conoscenza. Cioè già prima lo avevano fatto, chiaramente i primi, insomma, nella Mesopotamia abbiamo i primi esempi, poi i grandi navigatori fenici sicuramente hanno, poi il mondo arabo successivamente farà un gran lavoro sulla matematica e anche sull'astronomia, ma va detto che prima però i greci e dopo i romani sono i primi che davvero sistematizzano, e quindi è qui forse, cara Pink, che c'è il primo collegamento fra uomo e tecnica in qualche modo?
0: In qualche modo sì, effettivamente il mito del, cioè, diciamo, tutte le questioni che ruotano intorno al rapporto tra uomo e tecnica ricorrono moltissimo nella cultura greca, questo classica greca, questo tantissimo lo vedremo, quindi parleremo abbastanza così, per quanto riusciamo, approfonditamente della questione del mito prometeico. Ma non solo quello, un altro mito ricorrente è il vaso di Pandora, cioè il Pandora che scoperchia, apre questo vaso e da lì escono tutti i mali del mondo e oddio cosa ho fatto, ora non lo so richiudere. E anche questa è una cosa che ricorre nella fantascienza, no? Sì, il classico,
1: quello è veramente internazionale,
0: dai, sì, cioè anche lì non è che bisogna fare riferimenti specifici al vaso e a Pandora, ma è una roba che si trova ovunque, cioè la voglia di esplorare anche
1: è quello.
0: L'ignoto, questa passione per l'ignoto, e a un certo punto fai una cosa di troppo, cioè apri un tombino di troppo, e da lì potremmo arrivare a Lovecraft, per citare qualcuno di cui abbiamo già parlato. Insomma, ricorre tantissimo, Alien, o tutte quelle cose, quei film o quella letteratura di fantascienza che parla di esplorazioni, e dove a un certo punto l'uomo ha varcato dei confini e da lì ne è venuta sventura in qualche maniera.
1: Cioè, la fantascienza è spesso la ricerca di ciò che è al di là delle colonne d'Ercole, cioè dell'ignoto, e nell'ignoto però non è che ci va un qualsiasi, ma ci va l'essere umano che cupidigia non solo le cose positive, cioè la voglia di esplorazione, il conoscere qualcosa di diverso, ma c'è anche spesso appunto la cupidigia, la voglia di avere, e quindi queste due sono queste due dinamiche un po' che si ritrovano poi nella questione di andare a cercare per forza devo trovare qualcosa di nuovo, apro e scoperchio
0: il vaso di Pandora. Ma infatti mi verrebbe da dire che in fondo in tantissima fantascienza, non voglio azzardare a dire tutta, però in tantissima si alternano un po' queste due dinamiche. Una è quella che si diceva adesso dell'esplorare, del varcare le colonne d'Ercole, nell'altra in quella di voler dominare la natura. Quindi anche lì ne escono cose buone e cose cattive. La tecnica vista come un modo per sopravvivere alla natura, per dominarla, possederla, la fantascienza ci racconta come può portare anche a conseguenze molto problematiche. E quindi sì, sono un po' queste due dinamiche spesso che ritroviamo, e queste due dinamiche sono tipiche della cultura classica greca, effettivamente.
1: Assolutamente, e infatti una degli esempi mitologici più usati, anche non palesemente, ma che ci sono sempre, è l'Odissea. Sì. L'Odissea di Ulisse. E Ulisse, cioè, come viene descritto poi nell'Odissea all'inizio, soprattutto nella parte dove lo vediamo nell'Iliade, cioè quando siamo ancora a Troia, no, come tutti sapete, l'Odissea invece è dopo Troia, il ritorno a casa dove essere una linea retta.
0: Coraccio,
1: e invece giro del mondo, lui si inventa il cavallo di Troia, che è tecnica, è il fregare la natura in qualche modo, o comunque e non viene descritto positivamente, cioè Ulisse vince la guerra fa vincere la guerra agli Ilios, gli Achei, Ilios era il vero nome di Troia agli Achei, grazie a un trucco, quindi in realtà è disonorevole come questione.
0: Ma infatti Odisseo, Ulisse è visto in maniera complessa, cioè l'Odissea non a caso insomma è una pietra miliare di tutta l'umanità, di tutta, almeno di una larga parte dell'umanità, perché comunque sì, effettivamente è profondissimo nel raccontare dei personaggi complessissimi, e quindi sì, Ulisse non è niente affatto l'eroe positivo necessariamente che poi siamo abituati a semplificare poi quando parliamo di eroi o di protagonisti.
1: Esatto, infatti per esempio 2001 Odissea nello spazio prende proprio il nome, poi c'entra meno, ci sono altre cose, sì, che c'entrano di più.
0: Sì, però c'è, certo.
1: L'idea di fondo in qualche modo c'è, e poi la parola usata, quindi come vediamo è preponderante. Ma c'è, troviamo l'Odissea forse meglio in altre cose, no?
0: Sì, perché da una parte effettivamente si potrebbe dire che qualsiasi romanzo che ha parlato in qualche maniera della solitudine dell'astronauta che non riesce a tornare a casa, in qualche modo affonda le sue radici in Ulisse che cerca disperatamente di tornare a casa. Però, per esempio, Blade Runner, se prendiamo Blade Runner, che ovviamente non parla dell'Odissea, parla di tutt'altro e le sue atmosfere, insomma, è difficile dire che possano ricordare quelle dell'Odissea, però c'è questo gusto dell'esplorazione, le ho viste veramente tutte, e attraverso questo averne viste tutte, averne vissute di tutte, sono cambiato, mi sono trasformato. Possiamo ritrovare il replicante Roy Batty, quindi nella famosa scena finale delle porte di Tannhäuser.
1: Oh,
0: ci voleva finalmente autocitazione, perché il famoso replicante in quella scena meravigliosa, almeno nel film, poi nel libro non è propriamente così, ma vabbè, riferiamoci adesso al film, c'è quella scena finale sotto quella pioggia incessante dove il malinconicissimo Roy fa tutto quel monologo, ne ho viste io di cose, bla bla bla, e quello ci ricorda in realtà moltissimo, potrebbe ricordarci moltissimo l'Ulisse che ne ha viste di infinite effettivamente. E quando in qualche maniera arriva alla fine di questa lunga peregrinazione, torna a casa Itaca è cambiata, lui è cambiato.
1: Giusto.
0: E si sente estraneo, è tutto molto diverso. E in qualche modo Roy, che è l'uomo nuovo, tutto Blade Runner gira su questo superomismo, postumanesimo, no? In questo androide che nelle intenzioni di chi l'aveva fabbricato doveva superare l'uomo. In realtà quello che ne è derivato non è un uomo migliore, un uomo superlativo, ma un uomo cambiato e anche un po' distrutto da questo cambiamento, che non riesce a in qualche modo barcamenarsi e si trova a disagio sia nella condizione di macchina sia in quella di uomo, perché non è né l'una né l'altra, e quindi vive in questa perenne trasformazione. In questo Blade Runner effettivamente non ha un riferimento così palese all'Odissea, però ce la potremmo ritrovare.
1: Assolutamente. Stavo guardando io nel mentre mi erano mandato, ma ci sarà una versione asiatica dell'Odissea, perché comunque, come dicevamo, parla un po' delle pulsioni umane.
0: Indagheremo, non lo so.
1: L'ho trovato su Reddit, ma dovrei iscrivermi e ciao. Assolutamente no.
0: Affanculo.
1: Esatto.
0: Quindi ve lo diremo.
1: Ve lo diremo in un altro momento. Appunto, dicevamo, ci sono tanti riferimenti ovunque. Abbiamo parlato ora del nostro amato Blade Runner. C'è anche Matrix, dicevi?
0: Sì, ora così Matrix chiaramente a parte si fa un po' dalle stelle alle stalle, però riferimenti sono anche lì un po' più caserecci, un po' più, come dire, beceri, perché per esempio c'è Morfeo, ne parleremo anche dopo di Morfeo, il dio del sogno in qualche maniera. Poi c'è l'oracolo, la figura dell'oracolo, che se vi ricordate io avevo rimosso questa cosa, era quella signora che mentre fa in forno i muffin nella sua cucina dà queste profezie all'eletto. In realtà c'è molto di mitologico in queste cose, alcuni riferimenti, insomma.
1: Vabbè, lei è un po' l'oracolo di Delfi.
0: Sì, dai.
1: Sì, ci sono tante. Orfeo, ma ne parliamo dopo perché
0: c'è, parleremo di Sandman. E lì
1: quindi è meglio collegarci
0: torna,
1: dopo. Vabbè,
0: sì,
1: allora
0: sì.
1: Non niente, parliamone dopo, va bene.
0: Tutti i ganci. Poi un altro, perché da lì, no? C'è tutta una teogonia, una cosmogonia. Cioè, va bene, la mitologia potremmo veramente spaziare all'infinito. Uno tra i tanti personaggi siamo andati a indagare, che abbiamo ritrovato nella cultura anche fantascientifica, in questo caso la cultura cyberpunk, c'è la Medusa, che per esempio, un esempio banale così che mi è venuto in mente è Giger, Hans Rudi Giger, o HR Giger meglio detto, che è questo, era questo artista svizzero di culto per tutto il cyberpunk, di fatto, nonché il disegnatore di Alien, dei mostri di Alien o tante altre cose, insomma, in realtà era stato, aveva fatto anche episodio meno noto magari, ma tutti i disegni per i bozzetti per la famosa sceneggiatura di Dune di Jodorowsky, film che poi non ha mai visto la luce, e poi dopo ha fatto tutto il suo percorso, Lynch eccetera, ma inizialmente Jodorowsky voleva fare questa ragazzi, sua edizione di
1: peccato,
0: Madonna, e di Dune, e chi gli aveva disegnato i bozzetti era Giger. Sarebbe stata una bomba incredibile.
1: Devo dire, sono anche un grande estimatore di Lynch,
0: anch'io,
1: della, cioè,
0: certo,
1: comunque mi piace.
0: Sì. Però sai, di quella non ci resta la curiosità, perché no, non la possiamo, però vedendo i bozzetti, insomma, ti dici Madonna che abbiamo perso. E perché la Medusa? Perché in un'opera di Giger c'è questa Medusa cyberpunk. Lui è un po' uno degli artisti più importanti che hanno disegnato e dato un po' vita all'immaginario postumano e biomeccanico. E in la Medusa, sì, c'è questa Medusa, questa donna con questi, al posto dei serpenti, sapete che la Medusa c'ha i capelli con serpenti, e lui ci ha messo invece cavi. Quindi c'è questa Medusa con questi cavi pericolosissimi, evidentemente, se sono paragonati ai serpenti, e con tutta una serie di riferimenti mitologici che ne conseguono.
1: La Medusa è uno dei personaggi mitologici dell'antica Grecia più usati, soprattutto nel mondo videoludico, dove rende bene, perché chiaramente la Medusa sì, la puoi descrivere, e la puoi descrivere bene se sei un bravo o una brava scrittrice, ma nell'effetto grafico rende tanto.
0: Dai, sì.
1: E quindi è molto figo, e c'è in continuazione, in tantissima fantascienza appare, soprattutto quella biomeccanica, tra l'altro, spesso per esempio in tutta la saga, non so se c'è qualche stimatore della Bonelli, ma Nathan Never, che è un signor fumetto di fantascienza, anche Lex Weaver molto bello, ma Nathan Never è ancora più profondo per certi versi, mentre è meno scanzonato. E in tutta quella parte c'è stata tutta una narrazione legata a c'era un po' di sfasamento temporale, insomma, comunque il futuro, vabbè, come è giusto che accada nella fantascienza, e la biomeccanica che lì è molto presente e appare sotto forma di gente medusa che congela la gente. E insieme chiaramente c'è lo scudo di Teseo, è sempre legato a quello, quindi qualcosa che poi respinge, riesci a capire grazie all'intelletto che quello respingerà il danno, come si può dire, insomma.
0: Sì, certo, il pericolo.
1: Pericolo, brava.
0: Mm-hmm, certo. Un altro riferimento, anche questo più, forse più, un po' più basso sicuramente, forse uno dei più bassi di questa puntata, è Battlestar Galactica, che a me personalmente non piace per niente, però vabbè,
1: ci sono molto legato, devo
0: sì,
1: dire.
0: Sì. A me mi annoia, però vabbè, posso capire,
1: no è una saga di altri tempi,
0: ma infatti
1: è lenta,
0: sì,
1: lentissima,
0: sì.
1: Però ha coniato, secondo me, alcune pietre miliari della fantascienza cinematografica più moderna, in qualche modo.
0: È vero, perché infatti prende, cioè, è un media franchise, ho imparato questa parola che non sapevo minimamente cosa voleva dire. Cioè, non è soltanto come dire, un'opera, ce n'ha mille, è un concetto che poi viene tradotto in videogiochi, in romanzi forse no, una serie televisiva, è vero, sì, una colonna di romanzi, una serie a fumetti, un gioco da tavolo, insomma c'è un po' di tutto legato a questo mondo. E le prime, la prima, cioè, partì un po' con una serie televisiva che si chiamava Galactica, Battlestar Galactica in originale, che venne trasmessa nel 78, quindi iniziamo dal 78, poi da lì si parte con sequel dell'80 e poi arriviamo fino ai giorni nostri, perché di base le ultime sono state fatte pochi anni fa. E perché ne parliamo qui? Perché di fatto c'è questo mondo, questi due mondi che tu forse sai descrivere meglio di me, ma come dire, così sono questi tutti questi opere di cui abbiamo parlato, i fumetti, sì, i romanzi, tutte hanno in comune questo plot, questa trama. Dove in una lontana parte della nostra galassia, una civiltà umana viene sparsa su un gruppo di pianeti noti come le 12 colonie.
1: Molto biblico questo.
0: Ci sono un sacco di riferimenti su cui si è trasferita dopo essere emigrata.
1: Cioè, sono gli ebrei.
0: Dai, infatti.
1: Sì, sì, 12 tribù ebraiche.
0: E lì queste 12 colonie sono in conflitto da decenni con questa razza cibernetica, mi fa ridere chiamarla così, che si chiamano, come si dice?
1: Siloni.
0: Siloni con la,
1: sì, sì, sì, cioè almeno in italiano è Siloni.
0: Viene tradotto a Siloni, ok. I Siloni, e il cui obiettivo è lo sterminio della specie umana. Oh, basta, ci hanno rotto il cazzo. E da lì c'è questo scontro, poi allora non stiamo ad entrarci nella dinamica di Battlestar Galactica.
1: No.
0: Però il mondo è interessante e ai nostri fini della puntata di oggi ci interessa perché c'è tutto uno scontro di religioni, perché la religione umana è una religione politeista che trae spunto fondamentalmente dalla mitologia greco-romana, ma con anche altri aspetti come quelli del cristianesimo, dell'ebraismo, ma anche la religione, sì, egiziana, antico Egitto, insomma vari elementi. Devo dire, è un po' un popurrì.
1: Sì, sì, certo, certo.
0: Dove non c'è un...
1: È voluto.
0: Ma infatti c'è anche senso.
1: Anche perché poi finisci, ma il plot grosso è un altro, secondo me.
0: Finisce, scusami?
1: No, dico, finisci di raccontare questa cosa qua, lo dico ora, anzi. Il plot grosso è che poi l'umanità, cioè tutta la saga di Battlestar, la maggior parte della saga di Battlestar Galactica, è che sì, gli umani sono originari di queste 12 colonie, ma poi in realtà sono un popolo in eterna diaspora, cioè che scappano. Quindi è una civiltà che vive su navi che scappano, flotta di navi che scappa
0: per sempre, sì, fondamentalmente,
1: non sapendo da dove sono partiti né dove potranno arrivare,
0: sì, e insomma anche nomadi, perché insomma, è proprio una fuga,
1: sì, sì,
0: non è proprio consensuale. E dall'altra parte ci sono invece i Siloni, che abbiamo detto che sono invece monoteisti. Quindi come ogni guerra di religione che si rispetti, sostengono che gli dei e quegli altri siano falsi, esista un unico Dio creatore dell'umanità, che però in qualche modo è una creazione venuta male, cioè gli esseri umani sono un prodotto messo male, insomma brutto prodotto venuto male, che quindi per questo vanno sterminati fondamentalmente. E quindi in realtà poi da lì sì c'è tutta la storia, però insomma è interessante perché entra prepotentemente dentro questa grossa saga fantascientifica al mondo religioso, ma il mondo religioso non solo quello monoteista a cui siamo abituati almeno in Italia, ma anche quello politeista, in particolare appunto quello antico del politeismo greco.
1: Assolutamente, va detto, così aggiungere, che i Siloni sono monoteisti, però hanno un po' di infiltrazioni un po' asiatiche, nel senso che c'è questa cosa della reincarnazione, cioè le flotte Siloni si muovono con queste navi centrali, che ora mi sfugge il nome, il Silone guida la sua bella astronave, va a combattere, si schianta contro l'altra astronave e rinasce immediatamente dentro l'astronave madre.
0: Ah, è vero, c'è l'astronave.
1: Perché sono praticamente immortali, cioè sì, se distruggi quella nave lì, allora i loro dati scompaiono, allora a quel punto l'hai ammazzato per davvero.
0: Sì, sì. Quindi c'è anche... transumanisti, potremmo dire.
1: Brava, infatti volevo dirlo, è solo un po' transumanisti.
0: Un po' in sì. Va bene, e l'ultima cosa, giusto per poi prima di magari questa prima parte la chiudiamo, c'è quest'altra serie, Chaos, che invece questa è nuova, è uscita nell'ultimo anno se non sbaglio, con Jeff Goldblum, che ricorderete nella Mosca, io me lo ricordo per quello, e praticamente questa serie ambienta è una sorta di una rivisitazione in chiave moderna del mondo della mitologia greca, per l'appunto, nel senso che c'è questo mondo ambientato in un presente un po' strano, però un po' un po' futuristico, ma insomma adesso fondamentalmente, però con una religione che è quella che si rifà all'antica Grecia, cioè come se ci fosse sempre stata, non è che c'è stato un ritorno.
1: Ho capito qual è ora.
0: E c'è l'Olimpo, in cielo, dove c'è Zeus, che è per l'appunto Jeff Goldblum.
1: Che personaggio è Jeff Goldblum? Comunque
0: è fighissimo.
1: Mi piace tantissimo.
0: È anche a me, ed è... Che tra l'altro vive a Firenze, vabbè.
1: E dici?
0: Sì, sì. E vabbè, e Zeus praticamente è un personaggio cattivissimo, come anche peraltro si legge nei miti greci. Cioè Zeus è una roba,
1: è una merda. Zeus ha ammazzato tutti i fratelli,
0: gli stupri, cioè è una roba tremenda.
1: Il padre, l'ammazza lui il padre?
0: Sì.
1: Cronos,
0: Cronos, certo, sì. Di tutte, e quindi c'è tutto il mondo degli dei e dei semidei. E poi c'è in lotta, poi ci sono i titani, insomma c'è un po' tutto, però in chiave moderna, e sotto ci stanno gli esseri umani con un po' di semidei che stanno un po' di qua, un po' di là, e il tutto è condito da questa trama carina, secondo me, di una religione pervasiva, cioè quindi gli esseri umani che sono abbastanza assoggettati a questa religione, sono piuttosto succubi di Zeus e degli altri dei, sono sempre continuamente lì a fargli sacrifici e a in qualche modo osannare gli dei, ma latente, neanche troppo latente, ci sono dei gruppi rivoluzionari che vogliono detronizzare Zeus, e sono fondamentalmente atei e dicono: ma che, queste sono tutte cazzate, gli esseri umani devono ripigliarsi fondamentalmente. E questa rivolta in qualche maniera è capitanata, anche se è un po' dietro le quinte, da Prometeo che è incatenato e sta lì con quest'aquila che gli rode il fegato, gli mangia il fegato, e però trama di nascosto per detronizzare Zeus. È carina, non è stata rinnovata la seconda stagione, vedevo, quindi finirà qua. Peccato, perché insomma era carina.
1: Tra l'altro, scusami, mi è venuto in mente ora la figura di Prometeo, che è Prometeo chi è? È un
0: Prometeo è il praticamente è questo
1: è
0: essere
1: titano,
0: umano,
1: no, non è,
0: o è un semidio, lo sai che c'ho? ora mi stai facendo venire il dubbio se è un semidio, ma comunque sia la figura di Prometeo è come dire, per noi è fondativa veramente la cultura del Novecento, perché lui ruba il fuoco agli dei. Quindi dopo che gli uomini, gli esseri umani cercano in tutti i modi di appropriarsi della tecnica del fuoco, visto come tecnica chiaramente, Zeus glielo nega in tutta maniera, non glielo vuole dare, alla fine Prometeo riesce a rubare il fuoco a Zeus. E questo praticamente avrà due conseguenze fondamentali: uno, che gli esseri umani ottengono la tecnica, ma la ottengono rubando. E la tecnica in questo
1: non gli spetterebbe.
0: Senso non gli spetterebbe, e in questo senso gli esseri umani dominano la tecnica, quindi dominano la natura, e lo fanno in una maniera come dire, che non gli è dovuta, è visto come
1: una ribellione,
0: ma in questo senso non positiva, nel senso che
1: no, certo.
0: Comunque tu vai a dominare la natura.
1: rivolta.
0: Sì, e tutta la cultura che ne è derivata poi tendenzialmente occidentale, perché il mito di Prometeo ce l'abbiamo in Occidente, Oriente,
1: no,
0: non esiste. E tutto quello che deriva da lì è che fondamentalmente gli esseri umani hanno il diritto di dominare sulla natura, e che la tecnica è il loro modo con cui dominano la natura.
1: Voglio dire due cose. Sì. La prima è che avevo letto che è figlio del titano Geppetto. In realtà no, è Giappetto.
0: Oddio, molto bella sarebbe stata.
1: Però ha detto: wow, senti là che gancio un
0: pino. Oh mio Dio.
1: Con Lodi l'aveva vista lunga, no?
0: Che in effetti, capito?
1: In qualche modo.
0: Androide.
1: È Giappetto. L'altra cosa interessante è che Prometeo vuol dire colui che riflette prima.
0: Ha capito.
1: Che si contrappone a uno dei suoi tre fratelli, che è Epimeteo, colui che lo riflette, che lo riflette dopo.
0: Dopo, quando ormai è troppo tardi.
1: Perché questo in qualche modo si lega? Perché e ritorna nella fantascienza? Perché è staccarsi, è un po' il simbolo di staccarsi da, appunto, la divinità, qualunque essa sia, fisica o immateriale, che ti dice cosa fare, come si fa. Colui che pensa prima è colui che riesce a usare la sua testa e quindi a padroneggiare la tecnica.
0: Ah sì.
1: Così, non so se è una... come si dice, una spiegazione plausibile, però mi è venuta in mente sta cosa qua.
0: No, è assolutamente la voglia, ma insomma, il mito di Prometeo è fondamentale, come si diceva, ed è fondamentale anche perché è legato a una sorta di divorzio con la natura, con la divinità, perché in qualche modo, infatti, viene punito Prometeo con la dannazione eterna, nel senso che comunque viene costretto, viene incatenato con questa tortura perenne col fegato che gli ricresce ogni volta l'aquila glielo strappa e il fegato gli ricresce, quindi una tortura tremenda, perché appunto, come si diceva, Zeus era una merda. Però in questo senso gli esseri umani derivano, e il furto della tecnica è sia quello che ti fa in qualche maniera sopravvivere allo stato di natura, perché di base gli esseri umani ancestralmente hanno sempre dovuto lottare in qualche maniera per sopravvivere alla natura, e il loro modo per farlo, visto che a livello fisico non è che siamo proprio dei leoni, delle tigri, eccetera, abbiamo dovuto farlo attraverso l'uso della tecnica. Quindi questo ci ha in qualche maniera permesso di sopravvivere, ha permesso agli esseri umani, questo almeno è il mito di Prometeo, diciamo. Da questo ne deriva il positivismo, ne deriva un sacco di cose terribili di base. E quindi anche lì questo è un qualcosa che ritroviamo tantissimo nella fantascienza, lo ritroviamo nel cyberpunk, lo ritroviamo in Ballard tantissimo, ma lo ritroviamo ancora prima, per esempio, in Frankenstein.
1: Sì.
0: Frankenstein di Mary Shelley.
1: Quello è proprio. Sì,
0: non a caso quello. Il sottotitolo è Il moderno Prometeo. Quindi non è che proprio bisogna inventarsi il parallelo. Quello era l'essere umano che cerca di dominare la natura e di dominare in particolare la morte, quindi proprio il massimo del dominio sulla natura. Lo fa attraverso la scienza, la tecnica, riesce a costruire questo mostro, questa tecnica, che però è anche la sua maledizione. Costruendolo, sì, è vero che domina la morte in qualche maniera, ma poi questa cosa gli si rivolterà contro.
1: Perché non padroneggia fino in fondo la tecnica.
0: Non è sua, e in qualche maniera è come se l'essere umano in questa maniera volesse porsi all'esterno della natura. Quindi con tutto quello che ne comporta anche di negativo in qualche maniera.
1: Assolutamente. E il mito di Prometeo e la lotta con la natura, la lotta contro la natura per addomesticarla, spesso e volentieri poi è stata ripresa anche dai grandi scrittori, dalle grandi scrittrici, e spesso e volentieri finisce in chiave negativa, nel senso, alla fine la natura si riprende il suo spazio. Cioè l'uomo non riesce fino in fondo, o comunque non è il suo vero destino.
0: No.
1: Mi viene in mente Asimov, che alla fine del grande ciclo della fondazione, dove tira un po' alla fine le somme di tutto quello che è accaduto prima, cioè un impero galattico di migliaia di anni.
0: Sì.
1: Alla fine, ora non vi spoilerò granché, nel senso che fin tanto, a parte lo devi leggere per capire tutto.
0: Sì.
1: Però alla fine Egea è il pianeta natura uomo fuso insieme, allora va bene.
0: Sì, sì.
1: Quando invece è l'uomo che padroneggia la tecnica staccato dalla natura, tendenzialmente finisce male.
0: Ma fra l'altro leggevo un'altra osservazione che ho trovato molto interessante, che diceva: sì, è vero, Zeus voleva custodire per sé il segreto del fuoco e quindi delle forze della natura, eccetera, e Prometeo ha dovuto strapparglielo. Ma se arriviamo al Dio biblico, quindi alla Bibbia, nella Genesi, in realtà l'uomo è già di per sé padrone e possessore della natura. Cioè, nella cultura monoteista cristiana, fino a che poi non c'è il tradimento in qualche maniera di Adamo ed Eva. E lì c'è tutta un'altra storia, però l'uomo nasce in qualche maniera come dominatore del quindi gli dèi, in questo caso il dio unico, vuole che l'uomo sia. Quindi lì è ancora peggio, perché non so se è peggio, ma insomma è proprio tu, quasi per diritto naturale, a seconda di cosa questo voglia dire non si sa, tu devi dominare, è tuo diritto dominare sulla natura, perché tu sei, ti poni al, è un universo antropocentrico, quindi tu sei al centro dell'universo.
1: Sì, infatti poi la Chiesa nella sua storia ha avversato la tecnica, ma non in sé, la tecnica in sé, ma quando andava a toccare i dogmi della, che Dio aveva detto.
0: Esatto.
1: Appunto Galileo, cioè la cosa più lampante è questo, l'eliocentrismo contro, come si dice, terracentrismo, sì, insomma quello, e perché Dio, uomo, natura.
0: Eh sì.
1: L'uomo è nel mezzo.
0: E la fantascienza, ora, senza voler proprio dargli tutti questi meriti infiniti, però ce li ha oggettivamente. La fantascienza è un po' il nostro campanello d'allarme, cioè è quello che in tutti questi decenni diceva: no, aspetta, no, c'è qualcosa che non va. Il momento in cui l'essere umano cerca di dominare la natura o cerca di dare alla tecnica un ruolo in più rispetto a quello che avrebbe di strumento, fondamentalmente di utensile. Lì pecchi di hubris e succede qualcosa di grave. Quindi c'è in Frankenstein, c'è in Metropolis, ne abbiamo già parlato in un'intera puntata, ma pure l'apprendista stregone in qualche maniera, no? Cioè
1: sì,
0: non lo definirei di fantascienza, ma insomma.
1: L'apprendista stregone è quello Nicolas Cage?
0: No, ora pensavo proprio a Topolino.
1: Ah.
0: Cioè, fantasia, cioè nel senso c'è sempre un momento in cui l'essere umano o Topolino c'ha un attacco di hubris in cui sente di poter dominare le forze della natura, le forze che non controlla, di poterle finalmente dominare e di non essere più in balia degli eventi. Ecco, è lì che caschi di sotto.
1: C'è una cosa ganza, per esempio, invece gli ideatori di tutta la cosmogonia, insomma di tutto il mondo di Warhammer 40.000, no, che è un appunto un mondo fantascientifico dove la razza umana ha assunto dentro di sé la tecnica, portando la divinità, per cui l'imperatore è immortale, è tutto uomo macchina e lui è diventato il dio di tutto. Molto interessante, devo dire, questa rilettura.
0: Però è fighissima anche perché io veramente ormai la questione della scienza e della tecnica vista come una religione mi sto sempre,
1: esatto,
0: più convincendo che il mondo moderno in cui viviamo è così. Cioè noi vediamo la scienza e la tecnica come una religione.
1: Ma la religione è controllo.
0: Sì.
1: E
0: sì,
1: è quello, i poteri cercano il controllo.
0: Sì, assolutamente, con uno spirito religioso. Ma magari chissà, un giorno potremmo straparlare anche di questo in particolare, perché veramente ci sarebbe un infinito.
1: Un infinito, assolutamente. Ci fermiamo un secondo e poi parlerei un pochetto. Dove eravamo?
0: Ce ne abbiamo 2000.
1: Ce ne abbiamo 2000, però. Qui c'è. Era il turno di Sandman. No, va bene, lasciamo spazio a Sandman,
0: sì,
1: che è meraviglioso. Per poi parlare, per dare un po' di consigli anche di lettura e raccontare un po' come la mitologia, soprattutto Grecia, ma non solo, è stata inserita all'interno della fantascienza a tutto tondo. Ricordatevi, non parliamo solo di film, ma parliamo anche di libri, fumetti, videogiochi, di tutto e di più.

0: Sono le 22.50 di un ottimo lunedì 14 ottobre 2024, giusto per rendervi conto quando stiamo parlando. Vi viene sonno a quest'ora? Se vi viene sonno, avete lavorato troppo, lasciate il lavoro. No, purtroppo non si può. Ma forse ci è anche lo zampino del dio del sonno.
1: Esatto, Sandman, ovvero Morfeo. Facciamo il passaggio veloce. Di Neil Gaiman, una serie a fumetti bellissima, insomma ormai inizia a essere attempata, ma veramente bella, di cui hanno fatto di recente anche una serie, ci ne parlavamo adesso fuori dai microfoni, bella, ci è piaciuta.
0: Sì.
1: Però comunque consigliamo i fumetti perché graficamente oltretutto sono meravigliosi. Nella serie si è provato a ricreare un po' quell'atmosfera anche estetica, secondo me.
0: Sì, sì.
1: E quindi bello.
0: I colori. Sì.
1: Tra l'altro, appunto, lo dicevamo, Neil Gaiman è stato incluso nella produzione anche della serie, e questo si è sentito, si è capito bene. E gli ha fatto bene la serie. Ma ecco, la serie a fumetti è bellissima, proprio sono degli album bellissimi da avere, da sfogliare. Il protagonista di questa serie è questo sogno, tradotto in italiano Dream del resto in inglese, che è una personificazione antropomorfa dei sogni, ma anche signore del regno dei sogni. Lui se lo immagina, Neil Gaiman se lo immagina come questo personaggio dark tantissimo,
0: sì, sì, sì.
1: Bianco come la morte, sì. Vestito sempre di nero, un
0: mojo.
1: Po' scheletrico, mojo, sì, un po' alla Joy Division, e che viene chiamato anche Morfeo oppure Oneiros, il plasmatore, il principe delle storie e altro ancora. Insomma, il riferimento è colui che in qualche maniera governa i sogni, guida i sogni, il re del mondo del sogno, ecco. E sogno è uno dei sette eterni, li chiama così, che incarnano e regolano ognuno un particolare aspetto dell'esistenza umana, che però sono aspetti belli, molto poetici. Per esempio c'è la morte, la disperazione, uno degli eterni si chiama disperazione, sì. Questa cosa qui a me piace un botto,
0: fantastico.
1: E insomma, il protagonista è quello, come dicevamo, che invece, a differenza degli altri eterni, è quello che regola i sogni, e proprio come appunto Morfeo faceva nella mitologia greca. Morfeo era il dio del sogno che doveva vigilare sui sogni degli esseri umani, visti evidentemente come qualcosa di fondamentale, e non c'era ancora la psicologia. Però nonostante ciò, insomma, anche i greci si erano resi conto che quel momento in cui tu, il tuo inconscio in qualche maniera, magari lo chiamavano così, però disegnava mondi, era un momento molto importante della tua vita, tant'è che c'era un dio che ci vegliava sopra. E in realtà questo è un po' un mito che si trova in tante culture, per esempio in quella germanica si chiama Sandman, proprio l'uomo della sabbia.
0: Lì, sì.
1: Sì, è il riferimento che fa sognare cospargendo gli occhi. Lui la notte arriva e ti cosparge gli occhi con questa sabbia magica, e da lì tu ti addormenti e inizi a sognare. E vabbè, questo Sandman in realtà è un personaggio solitario, come abbiamo detto, tristone tantissimo. Ogni tanto così frequenta la sorella morte, l'ha presa bene, e insomma, altri eterni, ma insomma c'ha un po' questa vita un po' così. E poi ci sono, insomma, varie vicissitudini che succedono, scombussolamenti vari. Il Sandman rischia di essere detronizzato, chiuso fuori dal suo mondo. Insomma, ci sono varie vicissitudini di cui ora non ci addentriamo.
0: Certo.
1: Però insomma, ci sono, poi unito a questo ci sono dei personaggi pazzeschi, molto molto buffi. C'è un grifone, un cavallo alato, che sono quelli che fanno un po' da guardia alla porta del palazzo di Sandman. C'è Mervin, lo spaventapasseri, con la testa a forma di zucca. Ci sono Caino e Abele, che litigano continuamente tra di loro. Un corvo, Matthew, che in precedenza era un uomo. E poi c'è questa cosa che a me piace tantissimo, che è questa biblioteca del sogno, in cui sono presenti tutti i libri che le persone hanno sognato o solo immaginato di scrivere, così come tutte le idee di romanzo che non si sono mai concretizzate.
0: Bellissimo.
1: Questa cosa è bellissima, sì.
0: Il mio è una biblioteca infinita.
1: Sì, infatti. Enorme.
0: Tutta lì, solo lì.
1: Sì. E questo niente, è Sandman, che vi chiaramente contiene elementi, come dicevamo, riferimenti alla mitologia greca, ma non solo.
0: No, esatto, perché poi in realtà la fantascienza più moderna poi è andata verso il mix. È andata verso il mixaggio di varie mitologie, le più in Occidente, quelle sono andate più forte, ha spadroneggiato quella greco-romana, diciamo quella greca, ma comunque greco-romana, ma sono anche altre mitologie, come sappiamo quella norrena, soprattutto ora, insomma ultimamente negli ultimi anni, e sì, quella egizia invece più forse anni 80-90.
1: È vero, andava di più.
0: Andava di più. Ma andiamo con ordine. Andiamo con ordine e partiamo. Io vorrei appunto raccontarvi un po' di esempi di fantascienza legata alla mitologia greco-romana. E la prima cosa che mi sento di consigliarvi è un fumetto.
1: Ecco.
0: In tre volumi, costano tipo €3,90, quindi
1: dai,
0: è un buon consiglio.
1: Si può fare, consiglio.
0: Si chiama L'ultimo Troiano, Cosmo Edizioni.
1: Recente?
0: No, non è recentissimo, c'ha qualche anno.
1: Vabbè. Cioè, non degli anni 60.
0: No, è uscito, non lo so.
1: Vabbè, no, non lo trovo. Non lo metto in difficoltà.
0: No, perché non c'è scritto qua. Comunque, Edizioni Cosmo, che fa? C'ha una serie, una linea, che è la linea gialla, mi sembra, che è legata proprio, di solito la linea gialla è i gialli, appunto.
1: Sì.
0: Invece la Cosmo, la linea gialla, ci mette tanta fantascienza. E c'è un sacco di roba molto carina, e la più carina in questo caso, che insomma che mi ha molto colpito, che è legata all'argomento di oggi, appunto, è L'ultimo Troiano. È una rivisitazione dell'ultimo troiano, che è... chi è l'ultimo troiano?
1: Vabbè, Ulisse, no,
0: Enea.
1: Enea, scusa, se...
0: Enea, l'ultimo Ulisse.
1: Certo.
0: La latinità. Come sapete, venne a un certo punto i romani dissero: no, questo Omero ci ha rotto le scatole. Sì. Virgilio, scrivi qualcosa di meglio sui romani.
1: Che invece ha scritto una roba tremenda.
0: Tremenda.
1: Cioè, bella, ma Enea era uno stronzo. Possiamo dirci.
0: Esatto, anzi, diciamolo, è proprio una merda tendenzialmente.
1: Sì.
0: Anche Ulisse, c'ha diversa robina sua, però insomma.
1: Sì, un po' tutti.
0: Però è fighissimo perché è un fumetto, quindi visivo, cioè esattamente gli opliti greci con lo scudone, ma con i mitra laser e con queste triremi che sono navi spaziali, quindi navi spaziali a forma di triremi, e ripercorre proprio parte, sono tre volumi, parte proprio dal fuggi da Troia, quindi da questi triremi che scappano rincorsi dagli Achei, che con i loro triremi spaziali che gli sparano dietro, e poi è tutta la vicissitudine appunto di Enea e della sua ciurma e della sua flottiglia, e quindi non lo segue passo passo, però è bellino perché appunto c'hanno queste armature che sembrano proprio greci, però poi dietro c'hanno il jetpack, poi quindi volano, c'hanno il mitraglione con
1: lo
0: scudo. Fico, veramente carina, mi sento di consigliarvela.
1: Ok.
0: Allora, il pad dov'è? Eccolo qua. Poi invece rimaniamo sui fumetti e poi parlerò dei film. Rimaniamo sui fumetti, non possiamo non parlare. Il mondo asiatico a sé è pieno di mitologia, soprattutto asiatica, cioè gli Shinigami e gli spiriti. Però hanno fatto anche della roba legata alla mitologia greca.
1: E c'è qualcosa che non possiamo non citare.
0: Allora, il primo che assolutamente non possiamo non citare è Pollon.
1: Dai.
0: Pollon con Mina Guai, che è quello, cioè è lei, lei è figlia di...
1: Zeus. Sì.
0: E la polverina magica,
1: sì, che tutti conosciamo.
0: Che tutti conosciamo, Pollon, meraviglioso, molto leggero. Forse un tempo fa l'avevo rivisto e sono rimasto un po' stranito. Però comunque.
1: Sì, è una roba psichedelica, sì, secondo me. Veramente psichedelica. Fa lo stesso effetto, secondo me, di quando guardi Memole. Più o meno.
0: Sì.
1: Dici, oddio, ma sta roba. Una roba.
0: Io quando la guardavo cosa pensavo? Non lo so.
1: Sì. Poi c'ha questi cavalli, ogni tanto entrano dei personaggi tagliati. Non sai se è la versione italiana che l'hanno tagliata.
0: Come sappiamo,
1: mega censurata.
0: Dalla puntata in cui abbiamo parlato di Capitan Harlock, vi abbiamo raccontato che in Italia tendenzialmente gli anime venivano tagliuzzati per censurarli.
1: E credo che Pollon l'abbiano proprio devastato.
0: Sì,
1: anche perché davvero ogni tanto entra tipo Cupido a caso. Cioè, sì. Dici, ma che è sta roba? Ma che stanno a dire?
0: Pura follia.
1: Sì.
0: Pollon carino, va bene, lo va citato. Bisogna per forza citare i Cavalieri dello Zodiaco, che anche loro si basano tutto sul mito greco, proprio greco, punto. Perché infatti all'inizio loro devono difendere Atena, e c'è il grande sacerdote che la vuole, uccidere, prendere il suo potere, e loro, i cavalieri dello zodiaco, e lottano contro i cavalieri del dorati, che sono proprio, no, le costellazioni principali. Ma poi dopo c'è la saga di Hades, quindi vanno contro Ade. C'è la saga di Poseidon, vanno a combattere contro, chiaramente, Hades e Poseidon a loro volta hanno i loro cavalieri d'argento, di bronzo, di tutte le tipologie, e i nostri eroi andranno a combattere. Ci sono anche un po' di eroine, però purtroppo vengono lasciate molto in... Però
1: ma perché è una roba da maschi?
0: È una roba da... Ma che roba da maschi? No, è una roba degli anni 90.
1: Sì, nel senso era targettizzata così.
0: Sì, forse era un po' targettizzata, hai ragione. Quindi Cavalieri dello Zodiaco bisogna assolutamente citarli, perché proprio lo prendono in pieno. La fantascienza c'è perché c'è questo legame con lo spazio, le stelle, le costellazioni, il cosmo che è dentro di noi, anzi è dentro i guerrieri, e le guerriere hanno il cosmo, espandendo il proprio cosmo, espandendo la propria anima, si aumenta i propri poteri.
1: Secondo me lì c'erano dei riferimenti orientali che noi forse cogliamo fino a un certo punto.
0: Ma sì, però, ma penso sia molto legato proprio abbastanza, cioè alla fine le costellazioni, ne abbiamo parlato in apertura lì.
1: Ah no, voglia.
0: Quindi sì, sì. Quello ci sta. No, nella narrazione un po' il protagonista è veramente Pegasus, detto fra noi amanti dei Cavalieri dello Zodiaco, Frignasus, perché sì. È sempre a frignare.
1: C'è sempre uno.
0: Esatto, uno che si ceca apposta.
1: Madonna mia.
0: Tragico, però bellissimo. Sto rileggendo ora.
1: Ci insegna Zero Calcare.
0: Esatto, perché poi infatti ho riniziato i Cavalieri dello Zodiaco proprio grazie a Zero Calcare, che ha fatto la copertina del primo numero della nuova edizione dei San Seiyan, cioè
1: per
0: dei...
1: farsi perdonare che aveva,
0: esatto, e me la sono andata a comprare, sì. C'ho anche le spillette con la sua versione dei cosi che lui li fa in una maniera
1: molto bella,
0: bellissima,
1: molto bella.
0: Viva Zero Calcare comunque. Purtroppo, ah no, e poi ultimo fumetto invece che si pone un po' nel mezzo è del grande purpurri moderno delle mitologie, Record of Ragnarok.
1: Ok, no, non lo conosco.
0: Lo trovate l'anime, lo trovate facilmente online in streaming, cioè lo potete scaricare facilmente, è facilissimo a trovare in italiano. Il plot è molto molto semplice. Gli dei tutti induisti, asiatici, cioè quindi giapponesi, cinesi, tutti, e poi anche c'è Zeus e c'è Thor.
1: Hanno ripescato tutto.
0: L'idea è proprio quella: prendere tutti gli dei che a un certo punto dicono: bene, umanità, basta, è finito il vostro tempo. Cioè, fate schifo, vi tritiamo tutti.
1: Lo dicono tutti, però.
0: Però noi siamo degli dei. Gli dei sono rappresentati come spocchiosi, come giusto che sia. Però, visto che siamo buoni, vi diciamo: vai, si fa, facciamo un torneo di scontri uno contro uno. Voi mandate un vostro campione, noi mandiamo un nostro campione. Certo, i loro campioni sono dei.
1: Esatto. Come sono umani.
0: Al che si mettono nel mezzo le valchirie, che storicamente sono semidei. E quindi hanno una parte legata agli umani.
1: E poi gli dispiace.
0: E gli dispiace, quindi si mettono loro a capo della squadra degli umani, e sono loro a scegliere quali saranno... Anzi, non è vero, scusate, è una sola valchiria che sceglie quali sono i vari personaggi, perché le altre valchirie invece hanno questo potere di trasformarsi in armi. E quindi questa valchiria, che ora mi sfugge il nome della valchiria che sceglie tutti, che è la Apa Valchiria, sceglie gli accoppiamenti fra i grandi eroi del passato e del futuro, no, del passato odierni, umani, e ci associa un'arma di una valchiria che si trasforma in arma, e che si trasforma in arma anche a seconda del personaggio. Gli eroi umani non sono per forza buoni, cioè lei sceglie, deve vincere, sceglie. Quindi c'è tipo uno degli eroi che lottano per gli umani è Jack lo Squartatore.
1: Ah, grande.
0: Tra l'altro personaggio fichissimo, che tra l'altro vince.
1: Certo.
0: E funziona che devono riuscire a vincere contro le cose. Ora siamo, io non lo sto guardando l'anime, siamo in parità.
1: Ah.
0: Sono riusciti a vincere e appaiono.
1: Se la giocano, insomma.
0: Se la giocano.
1: Sembrava troppo impari, invece se la giocano.
0: E tra l'altro l'ultimo grande scuppone è, per esempio, Buddha.
1: No.
0: Buddha, che è un dio.
1: Certo.
0: In teoria, cioè poi no, è un umano che è poi diventato...
1: Beh, però...
0: Che lui sceglie invece di stare dalla parte degli umani.
1: Oh, come?
0: Si entra dentro il ring dalla parte degli dei, perché l'hanno scelto per combattere per gli dei. Lui si gira e fa... ma che cazzo volete? Io lotto per gli umani.
1: No.
0: e Buddha lotta per gli umani.
1: No, lotta insieme a noi.
0: Fortissimo, fortissimo. Però al di là di questo è bellino perché ci sono veramente tutti gli dei, c'è cioè, per esempio combatte Shiva.
1: Tutte mani, quello è un casino.
0: Esatto, fortissimo. Anche Shiva che combatte, non me lo ricordo, che combatte. C'è anche Ercole. Che però viene costretto a combattere per gli umani. Infatti è lui che combatte.
1: Beh, perché anche Ercole è un semidio.
0: È
1: no?
0: un semidio. E no, non per gli umani, scusa, viene costretto a combattere per gli dei.
1: Se lo so compravo loro nel lo so, calciomercato.
0: Sì. Esatto. E però lui non è molto contento. Però gli capita. Tocca. Esatto. Poi c'è il grande combattimento di Thor. Contro però questo famosissimo combattente cinese che io non conoscevo. Però no, sì, contro lui sì. Poi c'è Poseidone che combatte contro questo samurai. E questo samurai che decapita. Poseidone. Comunque molto divertente, molto giapponese chiaramente, per cui c'è Minerva per esempio, che è rappresentata con questa donna enorme bionda con due poppe enormi e due uomini statua che gli stanno lì solo per tenergliele.
1: Ah, cioè, su. Ma che comodo comunque.
0: Però vabbè, sono giapponesi.
1: Vabbè.
0: Però sì. Di per sé qui c'è un po' appunto, è tutto ambientato nello spazio, in questo mondo alternativo, in questo vabbè, insomma, ci sta. Se vi ha incuriosito questa storia, potete andarvela a trovare molto molto facilmente.
1: Record of Ragnarok.
0: Record of Ragnarok. Parliamo invece un po' di merda pop. Percy Jackson.
1: Dai, Percy andava Jackson. Fatto, vedrai se si parla di mitologia. Tra l'altro c'è pure la Medusa, ci sono tutti.
0: C'è tutto, lui figlio di Poseidone che viene, se non sbaglio nel primo, viene accusato di aver rubato il fulmine di Zeus o è dopo, non mi ricordo.
1: Sì, viene accusato, ma ingiustamente ovviamente, esatto. Non c'entra niente.
0: Vabbè, storia del classico ragazzotto che non sa di essere un semidio e che poi si ritroverà a combattere contro gli dei veri e i loro scagnozzi. Sì.
1: Che comunque sa molto di Harry Potter, se possiamo
0: ma
1: dire.
0: Ma certo, il plot di queste serie per ragazzi sono sempre molto simili. Però, insomma, io non sono un fan, però...
1: No, però diciamo, boh, dai, se vuoi spengere il cervello va bene. C'è anche questo. La serie, hanno fatto la serie di recente. Io confesso, in un momento di noia mortale, ho visto un paio di puntate, com'è? Di più non ce l'ho fatta. Ma cari, cioè, anche lì, una roba teenager, però, boh, dai... Cioè, i suoi lati come godibili, diciamo.
0: Parliamo invece di qualcosa di nettamente più bello e di valore, che è il Labirinto del Fauno. Capolavoro assoluto per quanto mi riguarda.
1: Paurissima, a me mi fa paura. Ho molta paura.
0: Sì, molta paura, però bellissimo. Per chi non l'avesse visto, lo guardi assolutamente. E è la storia di questa ragazzina che per evadere dalla situazione in cui è, in qualche modo. Poi c'è di più e c'è di meno, insomma, non so, la spiego così. Riesce ad accedere grazie all'aiuto di alcuni. Che cosa sono questi esseri e l'aiutano? Fatine, folletti,
1: sì,
0: non lo so.
1: Sì.
0: Riesce esseri ad accedere magici. Appunto a questo labirinto del fauno, preso proprio dalla mitologia greca, mixata un po' con la mitologia celtica, forse. È molto bello perché in realtà c'è questo mondo parallelo.

0: partenza e viene trucidata male da, dai franchisti bastardi. Non ci sono altri termini per raccontare, per parlare dei fascisti, perché quello erano. E quindi in realtà poi c'è tutta una parte storica molto bella, tutta una parte sentimentale, insomma, dei sentimenti molto figa, però è legata proprio a questo labirinto del fauno, che probabilmente è anche un po' il labirinto che abbiamo, ognuno di noi ha dentro di sé
1: durante i traumi o durante, sì, periodi bui, diciamo. Molto bello, che tra l'altro è la versione cupa di un po', anche volendo, delle cronache di Narnia, cioè ci sono un po' queste cose, appunto, il rifugio nell'armadio, dove tu a un certo punto esci, ma in realtà poi questa cosa si può trovare.
0: No, mi
1: tantissimo.
0: Ha ricordato anche molto un ponte per Terabithia.
1: Anche, certo.
0: Molto sì. Bello anche quello, sì. Anche lì in realtà la questione è ragazzine che scappano da traumi veramente belli pesi e che in qualche modo devono usare l'immaginazione, certo, per scappare. Questa immaginazione, però l'immaginazione è talmente potente, per quello vi diciamo sognate, leggete, perché è talmente potente che poi può creare dei mondi fisici, e in questi film vengono messi su pellicola.
1: Esatto. E poi dicevamo che non ci vogliamo fermare al mondo greco, anche se effettivamente, come abbiamo detto più volte, ci ha influenzato e ci influenza moltissimo, e c'ha insomma una bella parte di miti, di simboli, di storie che ritroviamo nel mondo di tutti i giorni, nonostante magari non ce ne rendiamo spesso neanche conto. E tra l'altro una cosa non abbiamo citato, che potremmo citare, è anche il mito di Orfeo e Euridice, questa cosa della calata negli inferi, quindi di un po' questo mito di Orfeo che va a ritrovare l'amata negli inferi, fa tutto questo viaggio per riportarla nel mondo dei vivi. Anche questo lo potremmo ritrovare milioni di volte.
0: Vero.
1: Insomma, nella fantascienza, nel fantasy, eccetera.
0: Verissimo.
1: Però per non fermarci al mondo greco, anche perché siamo abbastanza in chiusura e quindi tiriamo un po' le fila, c'è anche tutta l'altra mitologia, quella non solo greca, quindi per esempio quell'egizia
0: ha permeato, dicevamo, molto gli anni 90, ma in parte appunto Alien, che abbiamo citato in apertura, in realtà è molto legato un po' a quella zeca, diciamo,
1: è
0: perché
1: vero.
0: Le ziggurat comunque appaiono in continuazione nel mondo di Alien, ma anche a quella egizia, e poi anche a ci hanno fatto il film Prometheus, quindi Prometeo sicuramente.
1: Geroglifici, sì.
0: Esatto. Chiaramente però quando parliamo di fantascienza legata alla mitologia egizia, a me viene prima di tutto in mente Stargate.
1: Madonna, che io non ce l'ho. Penso di averlo rimosso, sai?
0: Sì.
1: Sì, certo che l'ho visto, ma l'ho rimosso proprio.
0: Vabbè, Stargate, il plot è molto semplice, cioè gli antichi egizi, perché poi hanno creato, che poi in realtà erano alieni, come molti credono.
1: Certo.
0: Hanno anche gli antichi sumeri, erano alieni per molti.
1: Anche i sumeri?
0: Sì, vabbè, lì c'è.
1: A me i sumeri mi stanno molto simpatici, però devo dire, non so perché.
0: I sumeri sono molto simpatici, erano belli sanguinari anche loro, ma
1: non lo so, io alle elementari arrivavo ai sumeri, dicevo, ma questi sono simpatici.
0: Con i forme.
1: Non lo so perché. Vabbè.
0: Ci sta. Stargate, vabbè, per chi non lo sa, appunto, questi alieni egizi hanno creato questi portali che ti permettono di andare in altri pianeti direttamente, quasi dei teletrasporti, diciamo, o comunque arrivare in altri mondi. L'umanità scopre uno di questi portali, comincia ad usarlo e loro si incazzano. Però molto figo, perché hanno astronavi a forma di piramidi, i soldati hanno questi elmi tecnologici che sono a forma di cane come Anubi o a forma di uccello come Horus, eccetera eccetera. Quindi molto figo. Tra l'altro qui non l'ho segnato, mi è venuto in mente ora che legato alla mitologia egizia in realtà in parte c'è anche il quinto elemento.
1: Ah, è vero!
0: Perché parte proprio da lì.
1: Come ho fatto a non ricordarcelo, certo.
0: Anche lì c'è questo, poi in realtà c'è l'idea, e anche lì un po' l'egizio, cioè quel mondo, non l'egizio, quello greco, il pianeta che vuole distruggere la Terra, ricorda secondo me un po' tipo Cronos.
1: Sì. Sì.
0: Un dio ancestrale che a un certo punto spazza via tutto.
1: Sì, ma anche questa roba ricorre spesso, dai, nella.
0: Esatto.
1: Sì. Poi ce lo auguriamo.
0: Sì, sì, sì. Però parliamo di qualcosa invece di bello, cioè bello, Stargate bellissimo, serie divertente.

0: sai, quelle, erano gli anni 90 dove c'erano quelle serie che comunque erano, anche oggi reggono in qualche modo.
1: Ma sì.
0: Cioè tipo Xena, tipo quelle serie lì che fiche.
1: Fatte bene, sì.
0: Fatte bene con un sacco di gente, con un sacco di costumi, quindi fico. Quindi serie bellina, film molto bello, e poi c'è tutto un mondo creato da Stargate, insomma, legato a quello lì. Però parliamo di qualcosa invece di ben più serio. Parliamo di Hank Bilal.
1: Hank Bilal, che in effetti è incredibile che non ve ne abbiamo mai parlato finora. Disegnatore, fumettista, nato a Belgrado, però poi trasferitosi in Francia, che penso viva da mezza vita, se non di più, in Francia. E che ha scritto varie graphic novel, tra cui alcune che sono, una si chiama Immortal Ad Vitam, l'altra La Fiera degli Immortali, che in francese La Foire aux Immortels, che sono tutte ambientate in questo mondo. Tra l'altro l'editore francese si chiama Les Humanoides Associés,
0: vero, vero, vero, vero,
1: molto buffo, mi ha sempre fatto ridere questa cosa. E sono ambientate in questo mondo del futuro, anche se in realtà era il 2023, quindi ormai si può dire,
0: vero,
1: nel passato. Ma
0: divertentissima,
1: vabbè,
0: sta cosa.
1: In realtà, vabbè, lui se lo immaginava così. Che era questo ambientato a Parigi, in questo agglomerato autonomo di fatto, però retto da un regime fascista. Dove ci sono queste elezioni finte, pilotate, insomma un regime fascista né più né meno. A un certo punto in questo mondo compare nei cieli questa nave spaziale fatta a piramide,
0: sì, sì.
1: E gli occupanti di questa nave sono delle divinità egizie, e qui si torna al fatto che gli egiziani non erano gli alieni, qui anche in Kibilal conferma. E quindi niente, i visitatori entrano in contatto con il governo fascista e chiede carburante, insomma inizia una trattativa. E il problema è che questo mondo è in crisi energetica a manetta, le risorse naturali sono ormai depredate dagli esseri umani, c'è un mondo al collasso di base, collasso energetico, collasso climatico. Stiamo parlando di un fumetto che la prima edizione del 1980, quindi non è che proprio fosse un tema così scottante nell'80, quindi insomma anche Bilal è stato bravo nel cogliere questi aspetti. Quindi in questo mondo così il governo di Parigi dice no, noi col cazzo vi diamo il carburante, ce lo teniamo per noi. Non è vero, cede trattando, ma perché vuole una contropartita enorme, e quindi chiede l'immortalità, perché sono dei quelli, esatto, gli possono dare l'immortalità. E gli dei si incazzano, dicono sì, vabbè, allora tiratela un po' di meno. E lì parte insomma tutta la storia, non ve la svegliamo, però poi si capisce che c'è anche in tutto questo, ovviamente come ogni dittatura che si rispetta ci sono dei rivoluzionari, dei ribelli che sotto maniera sotterranea stanno cercando di ribellarsi al regime. E per esempio tra questi c'è Alcide Nicopol, che è un prigioniero condannato 30 anni prima a libernazione per diserzione. E da lì si scopre un legame che ora non vi diremo con Horus, cioè questo Nicopol, questo galeotto di fatto carcerato,
0: suo malgrado
1: si ritrova legato a questa divinità Horus che alla testa di Aquila, che però non è niente affatto simpatico, cioè un dio, come l'abbiamo detto in tutta la puntata, comunque gli dei sono tendenzialmente spocchiosi, pieni di potere, quindi fastidiosissimi, e quindi in realtà non è un rapporto. Da un lato Nicopol gli deve la vita per ragioni che ora non vi so dire, ma dall'altro lato questo legame non lo lusinga per niente.
0: No, anche perché è un legame da schiavo quasi, cioè nel senso, e poi gli dei sono egocentrici per natura, cioè non pensano a quello che è sotto di loro, quello che provano, per cui lui gliene succede di tutti i colori, ma anche roba grave, nel senso, no? Sì, è vero, riesce poi a sopravvivere, ma A che prezzo?
1: Sì, perché fondamentalmente Horus possiede il corpo di Nicopol, esatto. E quindi da un lato gli dona delle capacità extra umane, per cui lui è fortissimo, bla bla bla. Dall'altro lato però lo costringe a fare un sacco di cose che lui non vorrebbe fare con il suo corpo, quindi insomma è tutta una dinamica.
0: Sì, o roba da Dio che non capisce come funziona la società umana, dice no, non si fa così, non si fa, e gli esatto. Fa fare della roba.
1: Terribile. Sì, e quindi tutto ciò insomma è molto divertente e graficamente è bellissimo. È
0: ineccepibile.
1: È bellissimo, sì, acquarellato, meraviglioso.
0: Sì.
1: E questo era, sì, in tutto questo mondo era...
0: Anche il film è godibile.
1: È vero, anche il film è carino, sì. Sì.
0: Comunque mantiene l'acquerello proprio, mantiene.
1: Sì, sì, c'ha questi toni proprio, sì, pieni d'acqua, molto bello.
0: Sì, sì. E concludiamo invece con l'altra, invece forse più moderna, moda più moderna della mitologia norrena, che la fa un po' da padrona ultimamente. E quindi Thor, Zeus, eccetera, eccetera.
1: Sì, Thor ovviamente, beh, è stato
0: che
1: fatto...
0: Che Zeus? Sì, Odino volevo
1: sì,
0: dire.
1: Sì, scusa. Thor è stato fatto, insomma, lo sapete, ma cos'era? Non so manco più, era la DC Comics o... che era? Boh.
0: Thor Marvel.
1: Non ricordo, sì, forse Marvel. Insomma, Thor è inutile che ve ne parliamo perché direi che c'è, lo sapete abbondantemente.
0: Sì, sì, è Marvel. Thor è proprio quello, c'è un mondo di alieni, sì, che sono loro, sono gli dei dell'Olimpo, punto. Da lì ci hanno fatto anche la serie, non solo Thor, tutti i film, ma hanno fatto anche la serie con coso, con Loki, che sì, è il fratello di Zeus, tra l'altro
1: di Zeus, di Thor,
0: ridaglie, che è il fratello di Thor, figlio anche lui di Odino. Però è il dio degli inganni e bla bla bla, insomma l'attore che fa Loki,
1: vabbè, è un furbetto
0: comunque, ma tutto sommato è molto bravo, quindi godibile. Però sono queste produzioni Marvel che a me mi hanno veramente stancato.
1: Anch'io infatti non l'ho vista, cioè io proprio non c'ho fatto.
0: Questi sono film che io ora ho smesso proprio di guardarli, ma li guardi una volta. Basta.
1: Sì. Nonostante sono una grande fan dei supereroi, lo confesso, però Dupal,
0: giusto i Guardiani della Galassia, ecco,
1: sì,
0: mi piace,
1: sì, vero.
0: Mi diverte molto di più.
1: Vero.
0: Il resto invece lo trovo molto palloso, però insomma Thor qui è chiaramente, si vede. Volevo aggiungere qualcos'altro.
1: Wonder Woman io non mi ricordo più.
0: Wonder Woman anche lei, le Valchirie.
1: Anche lei è una Valchiria.
0: Lei è una Valchiria. Cioè appartiene al mondo. Ah. Le Valchirie, quindi le Amazzoni, e quindi questo mix di donne.
1: Quello c'ha lo scudo, queste robe, un po' di Amazzone.
0: Sì, poi c'ha la frusta della verità.
1: Ci c'ha braccialetti, quello, sì.
0: Esatto.
1: Ti ricordi paghi, perché penso aver visto Wonder Woman quando avevo fatto 3 anni, 4 anni.
0: Sì, ora è tornata in auge perché l'hanno rifatta,
1: sì,
0: ultimamente,
1: sì,
0: e vabbè, poi lì nel mondo della Marvel potremmo citarvi tanto, ci hanno fatto proprio un film solo su come si chiamavano, solo sugli dèi, che ora non mi viene il titolo,
1: non me lo
0: però chi se ne frega. Allora ho levato il pad perché nel mentre mi è venuto in mente un'altra cosa che non abbiamo segnato, ma ora mi è sfuggita parlando.
1: Ma tante sono le cose che ti saranno sfuggite. Una cosa di cui ti è venuta in mente. Ha fatto lo sguardo
0: la serie, videoludica infinita della Ubisoft, cioè Assassin's Creed.
1: Ah sì.
0: È una serie che fondamentalmente l'eterna lotta fra templari e assassini, poi in realtà è molto più complicata la questione, sì, complessa. In ogni capitolo del gioco, fondamentalmente attraverso l'Animus, che è questo oggetto tecnologico da cui tu, se hai i geni giusti, cioè insomma riesci a entrare dentro l'Animus, entri dentro i ricordi e vivi i ricordi dei tuoi avi. Quindi se il tuo avo è stato il capo vichingo tutti vivi da capo vichingo, e quindi è molto figo perché per esempio nel capitolo, appunto, qui mi leggo nel capitolo Valhalla, che è lo scorso capitolo, un capitolo, insomma, tu interpreti questo Ivor, tra l'altro prima volta, sì, il Valhalla in cui puoi scegliere No, perché il capitolo prima invece era Odissei, che è proprio invece mitologia greca pura. Figo, trovi tutte le armature dei vari dei, eccetera. Da quello lì puoi scegliere se fare un personaggio maschile o femminile e cambia la storia a seconda di quello che fai, perché cambia il punto di vista.
1: Ah.
0: Molto bello, molto bella. E tra l'altro ci sono dei punti in cui è più consigliabile essere uno o l'altro, e durante il gioco puoi cambiare. Puoi cambiare genere.
1: Oh, fluido.
0: Figo, bravi, sì, molto fluido, bravi, bello, belli tutti e due per quanto mi riguarda. E lì, chiaramente, in Valhalla, però, incontri gli dei, incontri Odino, vai proprio, a un certo punto, vai proprio nel loro mondo, grazie ai funghi della sciamana della, della cosa.
1: E Pollon ritorna
0: lì. Però, insomma, come Ubisoft fa largo uso della mitologia, soprattutto greco-romana, ma anche norrena.
1: E chiudiamo con un accenno, secondo me, soltanto ad American Gods, perché non la potevamo non citare qui, ma secondo me si merita una puntata a parte, perché è un universo infinito molto interessante che, dirvelo in tre parole, sarebbe difficile. Ma American Gods è un... torniamo su Neil Gaiman, è un romanzo di Neil Gaiman, da cui è stata tratta anche una serie, anch'essa secondo me ben fatta, ma il libro è molto più bello, insomma molto anche ovviamente più lungo, più complesso, più articolato, c'ha molti più personaggi. Però American Gods racconta di questo Shadow, il protagonista, che viene ingaggiato a un certo punto, è un ex carcerato, in qualche maniera ingaggiato da questo signor Wednesday come guardia del corpo, e a un certo punto Shadow scopre che dietro questo signor Wednesday si cela il dio nordico Odino, che vuole riunire tutti gli antichi dei per una grande guerra contro le nuove divinità che vogliono prendere il loro posto nelle coscienze umane. E questa, secondo me, intuizione veramente fighissima di Neil Gaiman, dove ci sono queste vecchie divinità che sono tutti gli dei, non solo quelli classici di cui abbiamo parlato anche oggi, ma anche quelli da noi occidentali più ignorati, che sono magari alcune divinità africane, alcuni spiriti.
0: Brava, sì.
1: E ci sono tutte queste qui che sono le divinità antiche, in qualche maniera, che esistono da millenni, da quando esiste l'uomo, forse anche prima. E che si scontrano con queste nuove divinità, che sono questi nuovi idoli, che in qualche maniera... È molto divertente, perché Neil Gaiman ti lascia un po' col dubbio se sono gli esseri umani che hanno creato gli dei o se gli dei hanno creato gli esseri umani.
0: Si te lo lascia proprio. Perché rimane. Gli dei, se non hanno abbastanza fedeli, perdono potere.
1: E quindi è tutto un gioco di potere, fondamentalmente. E gli dei che, cioè, se gli esseri umani non credono in quegli dei, gli dei non esistono di fatto. Quindi gli esseri umani hanno il potere di creare e distruggere gli dei, questa è la verità. E si scontrano, insomma, gli antichi dei con i nuovi dei, e sono degli dei, delle religioni completamente diverse, quindi c'è, per esempio, gli dei della tecnica, c'è questo ragazzo, come si può definire?
0: Come viene definito? Tecnologia, lui?
1: Sì, forse mi sa che è proprio la tecnologia.
0: È proprio tecnologia.
1: Incarna sicuramente la tecnologia, poi non mi ricordo il nome com'è, comunque questo... ragazzo che palesemente incarna un po' tutte le aspirazioni e le aspettative che noi riponiamo sulla tecnologia e il potere anche che ha la tecnologia. Quindi è stronzissimo, è un dio senza scrupoli, fondamentalmente
0: un giovane dio,
1: giovane, sì, insopportabile, spocchiosissimo. E poi c'è il capitalismo, c'è un, ora non mi ricordo come viene chiamato, ma di fondo è il capitalismo, sì, si capisce molto bene, anche quello è un dio, è una religione, e insomma c'è questo scontro. Tra l'altro leggevo anche che i ragazzi di Anansi, che non ho mai letto, Anansi Boys è un altro romanzo sempre di Neil Gaiman, anche quello è ambientato nello stesso universo di American Gods, non è legato alla storia direttamente, ma è ambientato nello stesso universo di fatto. Quindi sono entrambi due romanzi che vi consigliamo tantissimo, magari appunto li andremo a indagare più là, con più calma. Perché
0: tra l'altro Anansi, tu dicevi, no? Non solo dei occidentali o altro, Anansi è proprio Centro Africa.
1: Vedi.
0: Che era, ora lo apro un attimo, però a memoria mi sembra fosse un grande ragno.
1: E non ricordo io sto fatto, no, però sì. Ma tra l'altro veramente c'ha Neil Gaiman, secondo me in American Gods ha dato forse il meglio di sé nell'immaginare, dare proprio fondo al vaso della sua immaginazione.
0: Anche lei, anche la donna, che idea era?
1: Lei è una
0: della madre terra.
1: Sì, è una donna ancestrale, anche lì è una divinità ancestrale africana, non mi ricordo più, palesemente società matriarcali, ma non ricordo come la definisce lui, però insomma molto, sì, molto interessante.
0: Il dio ragno, confermo.
1: Dio ragno, vedi? Sì. E quindi niente, questo era un po' un assaggio di American Gods che non potevamo non citare parlando di mitologia greca e non solo la greca, abbiamo visto, qui c'è un po' di tutto, va detto.
0: Sì, anche qui la volontà è quella. Dei come religioni che sfruttano gli uomini, sfruttano la loro devozione, dandogli in cambio tutto sommato il giusto o comunque qualcosa che loro non capiscono. Dando la colpa a loro per ogni questione, e tutti gli dèi sono sullo stesso piano, perché tutte le religioni sono sullo stesso piano, cioè il controllo tendenzialmente, a meno che non siano religioni veramente veramente molto appunto magari l'importante è che non ci sia una canonizzazione, che non ci sia una liturgia. Allora se si esce quelle trappole lì, insomma, magari invece lo spiritualismo personale è una roba importante, quindi va coltivato assolutamente. La religione tendenzialmente nella storia è stata usata invece come un metodo di controllo, e nella fantascienza questa cosa chiaramente, giustamente, torna in continuazione.
1: È certo, è certo.

Glow with all the colors of the rainbow.

0: cassolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

Un saluto a tutti e a tutte. Riprendono le trasmissioni in diretta su Radio Blackout, riprendono con Mattinata la trasmissione di grande musica di Radio Blackout. E oggi cominciamo, oggi contavo di darvi l'integrale dei quartetti ad archi di Lachenmann e di Helmut Lachenmann e poi la Via Crucis di Franz Liszt. Cominciamo con i quartetti, l'integrale dei quartetti dei quartetti d'archi di Lachenmann. Ne ha composti tre. Helmut Lachenmann. Helmut Lachenmann è nato nel 1935, sicuramente uno dei più grandi compositori viventi. La sua è una ricerca soprattutto sul suono e sullo strumento. Tanto per capirci, visto che siamo di fretta e non la facciamo lunga, secondo Lachenmann, chi ha detto che il violino è una roba che si suona sfregando un archetto su delle corde? Il violino è composto di tante parti. C'è una cassa armonica in legno che può essere usata percussivamente, ad esempio le corde, oltre che con l'archetto, possono essere pizzicate, fin qui ci siamo, ma possono essere graffiate, insomma ne si può fare di tutti i colori. Lo strumento va suonato nella sua integralità e infatti ogni tanto tira fuori dei suoni che dici: ma questo da dove esce? Non è sempre facile identificare da quale strumento esca fuori un suono con il trattamento Lachenmann. Va bene, cominciamo con questi quartetti d'archi. Quei quartetti d'archi, dicevo, cominciamo con Gran Torso, musica per quartetto a corde, composto nel 1971-72, una nuova versione nel 78 e una revisione nell'88. Lo sentiamo nell'interpretazione bellissima del quartetto di Ottima. Buon ascolto.

sì, ho capito cosa che non va, e se non premo il tastino non partirà mai. Vabbè. Questo non è musica di Lachman, sono io che premo il tastino senza mettere il... Va bene, stanotte ho fisso ragazze, asterisco, stanotte ho fisso fino alle 3:30, sono tornato a casa, ho un po' di robe da sbrigare e sono andato a dormire che alle 6, alle 9 ero in piedi per fare un po' di altre robe, sempre di attività sovversiva e libertaria, adesso sono qua, scusatemi se faccio casino, ripartiamo da capo, buon ascolto.

Era il quartetto numero uno di Helmut Lachenbach. Adesso sentiamo il quartetto numero due, che si intitola Reigen Seliger Geister, quartetto numero 2, composto nel 1989, sempre l'interpretazione del quartetto di Otima.

E dopo il 2 ci siamo già sentiti anche l'ultimo quartetto, il 3 del 2001-2002, intitolato Grido, del quartetto di Helmut Lachenmann. Benissimo, cambiamo genere, andiamo su qualcosa di più ma assolutamente non convenzionale. Liszt, la Via Crucis, la Via Crucis di Liszt, composta dal 76 al 79, è un brano che definire strano, insomma, piglia i testi, cominciamo dai testi. Il buon Liszt è diventato cattolico, anzi prete, eccetera eccetera, ordini minori, anzi, così via, mette insieme tranquillamente testi medievali cattolici, eccetera eccetera, con corali luterane, va bene così, insomma. E anche la musica rispecchia dal gregoriano al pieno romanticismo, pezzo quindi stranissimo, degno di quel compositore d'avanguardia che era Liszt ai suoi tempi. L'avanguardia non è solo quella di oggi, c'è sempre stata, e Liszt è assolutamente uno d'avanguardia in questo senso qua. Sentiamoci questa Via Crucis per coro, pianoforte, per solisti, coro e pianoforte. Interpretarle sono Oystein Stensemein, tenore, che farà parte di Gesù, Olle Holmgren, basso baritono, che fa anche la parte di Pilato, Ditte Marie Braine e Magnhild Korsvik, soprani, Marie Astvik, mezzo soprano, The Norwegian Solist Choir, diretto da Grete Pedersen. E al pianoforte Leif Ove Andersnes. Buon ascolto.

E con questo si conclude l'odierna puntata di Mattinata. Ci sentiamo non domenica prossima, perché sono impegnato in altre sovversive attività, ovvero sia il convegno della FAI. Non so se ci sentiremo fra due domeniche, che c'è la festa di mezzo, non so se trasmetterò da là, cosa farò, insomma, vedremo. Forse ci sentiamo e forse non ci sentiamo. Comunque voi, prima o poi ci sentiamo, dai. Ciao a tutti e a tutte e buona giornata. Restate in ascolto le libere sovversive frequenze di Blackout. Ciao.

0: Multitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male, pistorimi.
3: Multitox.
4: Sono finiti, tra l'altro, io me ne mangiai a stare. Insomma, biscotti.
5: Adesso,

Allora 16 e un minuto, siete sempre all'ascolto di una trasmissione a Stadaka, la pubblica autentica nazionale Torino Italia.

monde, il y a une sénatrice, un adversaire, une rivale.

Charlotte, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé.

0: out on the nightlife.
1: Multitox.
2: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
3: Prossimo concerto! Domanda birra!
1: Multitox.
4: Io vengo da Bordighera.

0: carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.
4: Relaxation! On the California beach. Relaxation! My babies then reach. We're out there having fun in the warm California sun.

that's a good number to belch on.

fantasma in libertà, un parassita fin in semi-libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

0: cofanetto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Quality Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condivisa.
3: Multitox è bellissimo.

19.04, buonasera. Ben ritrovate e ben ritrovati in diretta sulle magiche libere frequenze di Blackout. Oggi per strada, oggi in studio, via Antonio Cecchi 21/A a Torino. Domenica 31 maggio 2026 e come tutte le domeniche dalle 19 alle 21 fino all'ultimo respiro.

011-2495-669 per gli squillini come si faceva una volta, oppure 346-6673-263. Incredibile, ce lo siamo ricordati il cellulare ieri sera. E quindi potete far sentire la vostra presenza al di là dell'etere liberato di Blackout con tutta la messaggistica vecchia e nuova.

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo. La guerra a chi lavora. La guerra per le strade delle nostre città. La guerra combattuta con armi made in Italy. La guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta, dibattiti.

0: attrattivo distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Eccoci qua, 19:11 di nuovo in diretta Street Life. Street Life. Randy Crawford. Colonna sonora di Jackie Brown e poi colonna sonora portante. Della musica black che piace a noi. Allora, io stasera non sono sola e non parlo del mio oramai inseparabile amico ventilatore che era anche ieri, scusate, lo diciamo a Greta Thunberg che sappiamo che ci ascolta e a tutti i suoi amici, ci siamo portati dietro il ventilatore ieri a Parco Dora.
1: E il trio è sempre lo stesso di quello, esatto, di ieri sera comunque.
0: Esatto, siamo sempre noi in un'altra però dimensione. Si stava meglio ieri comunque.
1: Si stava meglio ieri,
0: Street Life,
1: freschi, sì. La musica live, sì, che riecheggiava, sì, attorno, sì, a noi.
0: Si poteva fumare.
1: Vabbè, qua ci spostiamo per fumare, dai.
0: E gli amici della webcam lo possono verificare, non diciamo bugie. Bene, buonasera Peppe, ben ritrovato.
1: Ma webcam parlavi, quella della Digos, dei Ross.
0: Stai sereno, sono in nostra... Ah, c'è cascato. Era dal 97 che non ci cascava più nessuno e bene, scarabio andato. Questo è il battesimo per la prima ospitata fino all'ultimo respiro.
1: Adesso ti faccio il gioco del tiramisù e vediamo se ci cadi.
0: No, guarda, per favore, ti spengo il microfono. Cosa credi? Ma sì, ci siamo ributtati in questa avventura radiofonica anche questa sera. Grazie Peppe per farmi compagnia e soprattutto perché abbiamo un po' di robe così da raccontarvi, a parte l'entusiasmo di ieri, no?
1: Sì, stasera in un'altra veste, diciamo, l'entusiasmo di ieri oggi mi fa cambiare panni e da redattore di Radio Blackout divento rapper, quindi...
0: Eh sì, svegliamo una delle tante identità del nostro Peppe e quindi sì, questa sera è in modalità rapper, quindi artista, quindi gli dovremo mostrare molto più rispetto di quello che gli mostriamo normalmente. E poi anche ex lavoratore della strada, o no?
1: Sì, ex lavoratore della strada, attuale lavoratore in Naspi, quasi finita, ma poi di queste cose ne parleremo un po' più a lungo. Poi da lavoratori della strada non si è una condizione dalla quale non si esce mai, poi si continua a essere lavoratori in altre forme.
0: Vero.
1: E quindi proveremo a raccontare un po' questa esperienza che raccontiamo anche in musica.
0: Un ringraziamento ancora da questi microfoni a tutta la crew al completo, tutta l'organizzazione, come diceva qualcuno ieri, di Furgo Funk.
1: Furgo Funk full crew in tutte le sue diramazioni e connessioni cittadine, tra cui rientra anche Radio Blackout.
0: Sì,
1: ieri furore per Radio Blackout.

0: è stata acclamata per il contributo, i contributi che nel tempo sono stati dati, quindi molto molto orgogliosi.
1: Sì, devo dire, io ero quasi in imbarazzo perché c'è stato un bel boato a un certo punto con i vari DJ che appunto si avvicendavano e in qualche modo ci hanno sempre ringraziato. Grazie a voi Furgo Funk di esistere.

0: 19:23, ho messo su un bel vinile anch'io, anche se non screccio, ma il suono ci piace, interessante. Trouble Funk. The Bomb Has Dropped. In onore di Furgo Funk e tutte le good vibes che ieri ci siamo respirati, questa sera diciamo che respiriamo anche qualche roba di un po' più, no?
1: Sì, non solo
0: rabbioso,
1: musica,
0: incazzuso.
1: Non solo musica, anche qualche sassolino dalla scarpa. Proveremo a tirarci nel raccontare un po' le esperienze da cui è nata la musica degli RWA. Quindi, cioè, non solo 3P, anzi, mi dispiace che il buon Faraone oggi non sia riuscito ad essere qui ai microfoni di fino all'ultimo respiro, ma magari ci saranno altre occasioni. Però sì, prenderemo un po' di tempo per raccontare da dove nascono alcune barre dei pezzi degli RWA. Quindi, Rider Without You.

0: Bene, quindi come nascono gli RVA? Quando? Dove?
1: Gli RVA nascono e continuano a far formare la musica, a creare la musica ancora in cameretta. Cioè nascono tra il 2017 e il 2018 come sfida contro dei domiciliari con delle restrizioni. Adesso quei domiciliari sono belli che passati, quindi ne possiamo pure parlare. E quindi la sfida di uno di quelli che era i componenti al tempo, la crew era una crew molto molto larga, si contavano almeno 7-8 persone, e in quella finestra di definitivi uno degli amici, dei compagni che comunque condivideva la strada con noi, ci lanciò una specie di sfida e ci disse: adesso voglio vedere che in questo periodo in cui dovrò scontare, comunque avrò anche le restrizioni, se il nostro rapporto continuerà a essere solido, se ci continueremo a beccare, se vi accollerete questa situazione. E quindi da lì ce la siamo accollata, e quindi nella nostra tradizione, sia fatta di birrette e pasti trafugati, abbiamo iniziato a andarlo a trovare. E quindi con i cassoni, con le birre, lui si era acchittato Makita, così lo chiamiamo col nome d'arte, per appunto passare questi mesi in casa. Si era acchittato due casse attive, il mixerino, e voleva imparare a mixare. E quindi da lì c'erano questi incontri fatti di birre, canne, che adesso almeno io ho smesso di fumare, e ci mettevamo lì, sceglievamo una base libera su YouTube e poi ci si metteva a comporre. La prima canzone che abbiamo fatto si chiamava Mi Capisti, perché ovviamente il mio accento siciliano aveva colpito tutte le...
0: Immagino fosse qualcosa di nuovo.
1: E quindi sì, c'era stato sto pezzo fatto tipo prevalentemente tutti sbronzi, che non è mai uscito, era anche abbastanza poco orecchiabile, però è così che è nata. E poi col tempo, pian piano, il fatto di essere in tanti ha sempre agevolato la possibilità di produrre musica. Bastava scrivere tipo 8 barre a testa e comunque venivano fuori delle robe carine. Prevalentemente poi ci ascoltavano gli amici. Il fatto di raccontare quelle che erano le nostre esperienze in strada, gli scioperi, i blocchi, che in quel periodo comunque erano, come dire, anche abbastanza particolari. Da un lato avevano una visibilità particolare, cioè la Rotta Rider sin dall'inizio, vuoi perché nel 2015, comunque nei primi anni, diciamo, era qualcosa che aveva riscosso l'attenzione pubblica, mettiamola così, questi omini in bicicletta.
0: Sì, ci chiedevamo perché, no? Prima, mentre chiacchieravamo, chissà perché come categoria di lavoratori e lavoratrici sono subito, no? Si sono subito evidenziati. Forse perché, io dicevo, comunque sono presenti appunto per le strade e molte persone girano per strada, spesso in macchina, e quindi sicuramente nuovi attori in questo panorama, appunto.
1: Forse quella simpatia per qualcuno che ti porta, cioè per, come dire, il tuo amico sfigato, cioè questa sorta di empatia, per richiamare un concetto che è venuto fuori ieri sera nel...
0: Nei
1: confronti appunto di quella persona che comunque ti porta il cibo, ti dà la possibilità.
0: Ma se non vi lasciavano mai le mance,
1: no, poi infatti sta simpatia prettamente fatta di sorrisi formali quando ci,
0: esatto,
1: sono,
0: e
1: che finiva lì. Quindi non lo so, anche io me lo chiedo. Sicuramente è stata, cioè adesso è una professione che ha coinvolto e sta coinvolgendo veramente un sacco di persone. Soprattutto ricordo durante il periodo del lockdown è stata, come dire, la exit strategy appunto per molte persone che ad esempio nella ristorazione avevano perso il lavoro o che magari avevano l'attività bloccata. Cioè tante persone a partita IVA che non potevano esercitare nel periodo del lockdown si sono cimentati in questa professione, e quindi ha coinvolto veramente tante persone, è diventata un'attività capillare. E quindi non lo so, forse c'è una capacità di immedesimare, è il lavoro che forse potrebbero fare tutti per arrotondare. E quindi domani potrebbe toccare a te, quindi ti stanno simpatici, non lo so.
0: Io ho bucato, quindi già parto malissimo. E tra l'altro ieri ho visto, proprio tornando a casa, un rider che aveva bucato, ho detto non gli passa più adesso a fare la consegna così a mano. Diciamo che avete trasformato, come spesso succede nelle nostre sporche vite, un momento di merda come quello appunto delle restrizioni in casa, in un momento creativo. Tu adesso l'hai messa su, eravamo sette scoppiati con birrette e cannette e facevamo quello di passatempo.
1: Ma in realtà, era proprio così,
0: ma poi insomma delle cose secondo me anche interessanti sono venute fuori. Tra l'altro voi avete performato la scorsa domenica alla Taz.
1: Abbiamo performato alla Taz.
0: Siete
1: perché...
0: in giro quindi.
1: Sì, sì, adesso nonostante la formazione sia estremamente ridotta per vicissitudini che non staremo qui ad elencare, sicuramente perché tanti hanno messo su famiglia, quello è un motivo, e quindi il reverendo,
0: la solita vecchia scusa,
1: reverendo Makita si sono spostati, non vivono più a Torino, altri hanno preso delle strade diverse, quindi si è rimasti in due, ma diciamo anche per una questione proprio umana di vicinanza abbiamo deciso di continuare a farlo, e quindi dopo due anni di stop abbiamo pensato che Working Class Rap, appunto, che è l'etichetta che abbiamo provato a dare alla musica che condividiamo, boh, valeva la pena continuare a farla, perché appunto partendo da una citazione di Working Class Rap 1, che è stato un po' il nostro cavallo di battaglia, io ancora non ho capito se sono rider o no, perché poi alla fine
0: i dubbi amletici mentre si pedala.
1: Chi è rider una volta forse rimane rider per sempre, o comunque anche se poi non sei rider continui ad essere uno sfruttato, cioè che poi che finisce a fare il barman o finisce a lavorare nei catering, che finisce a lavorare in magazzino. Prima tipo passando da Via Cecchi ho beccato Matteus, che era una delle persone con cui non abbiamo condiviso la parte musicale, ma abbiamo condiviso sicuramente gli scioperi e blocchi nei ristoranti, che adesso fa il magazziniere. E quindi cioè la condizione di sfruttato, per quanto poi magari possano migliorare leggermente le condizioni magari legate ai salari, ai contratti e tutte queste robe qua, poi continui a faticare. Nel continuare a faticare e continuare appunto a raccontare anche la rabbia, o come abbiamo fatto in Naspin Dembo, gli sgami, come dire, quei piccoli momenti di pausa che tramite quello che rimane dello stato sociale ancora riesce a strappare, oppure un Faraone che tipo è stato un fan della, come si chiama, quella di Rimpatrio, la disoccupazione di Rimpatrio, e quindi quell'altro strumentino che poi adesso con la finanziaria dell'anno scorso ci hanno tolto, però è stata una roba che per anni diciamo ha mantenuto compagne e compagno, magari non li ha mantenuti ma sicuramente è stata una boccata d'ossigeno, e quindi visto che ancora delle esperienze le stavamo continuando a fare sempre nell'ambito del rompere le scatole ai padroni, sì.
0: Avete pensato che era continuare a metterle in musica queste esperienze in parole ritmate era una cosa giusta, buona e giusta.
1: Sì, sì, ci abbiamo ancora delle cose da dire.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Poi grazie a Faraone che nel tempo ha sicuramente sviluppato la capacità di mixare meglio, perché poi è tutto un prodotto autoprodotto, cioè
0: chiaro,
1: totalmente.
0: Se no non sareste qui a fino all'ultimo respiro. Cioè,
1: due siamo e due facciamo tutto, almeno per il momento, quindi c'è Faraone che si occupa di tutta la parte del mixaggio, io più che altro mi occupo delle birrette, quella di promozione eccetera, e quindi continuiamo a farlo. Grande Faraone, buona parte dei video, anzi tutti i video almeno finora sono girati e poi anche assemblati sempre da Faraone. Abbiamo voglia di fare delle cosine, e quindi sì, siamo stati alla Taz la scorsa settimana e martedì saremo al Gabrio per appunto un live che coinvolgerà anche altre persone, che poi magari vi racconteremo un po' meglio.
0: Sì, sì, tu ci racconterai.
1: E poi saremo anche il 10, fortunatamente, cioè sembra veramente strano, però suoneremo anche alla festa del primo liceo artistico. Che a quanto pare, boh, ci hanno detto che spacchiamo, cioè a noi suona veramente strano quando appunto della persona anche estremamente giovane.
0: Cioè voi
1: giovani.
0: L'ultimo giorno di scuola andate a fare il concerto dell'ultimo giorno di scuola.
1: Sì, sì, mi sa di sì.
0: Un po' di musica.

0: sophisticated. Mi è venuta una voglia di mettere funk dopo ieri, cioè ce l'ho quasi sempre, però proprio infatti già ieri poi a una certa mi sono anche proposta prossimo Furgo Funk.
1: Per me oggi è quasi una lezione di mixaggio, cioè sto vedendo qua accesi strumenti che qui in acquario non avevo mai visto, CDJ, vinili, quindi è tutto da imparare.
0: Sì, io schiaccio solo play e stop perché c'ho questa modalità qui binaria. Scusatemi. Oh yes, it's late at night. Ma non parliamo di me, parliamo degli RVA e soprattutto andiamo ad ascoltare un po' di musica, giusto?
1: Ma sì, io metterei il Working Class Rap 2 che speriamo diventi un altro cavallo di battaglia. Sicuramente ci abbiamo messo tanto cuore, anche tanta rabbia, quindi sì, ascoltiamocelo e poi continuiamo a chiacchierare se vogliamo.
0: Sì, poi ci racconti anche appunto anche qualcosa riguardo a continuare a parlare di lotte che avete fatto, cioè bellissima sta roba che lavoravate insieme, facevate cazzeggio insieme, musica insieme,
1: cambiavamo lavoro insieme, andavamo a rompere le scatole a qualcun altro insieme. Infatti era proprio questo un po' il working class rap, cioè comunque i rapporti working class che ci piacevano e che comunque ancora al netto di tutte le difficoltà stiamo continuando a mantenere in vita, cioè dalla ristorazione alla logistica al terzo settore, diciamo che delle piccole rivincite ce le siamo prese.
0: Fate attenzione. Sono pericolosi ma anche molto molto bravi a trasformare emozioni, esperienze in musica e quindi vai.

0: Finalmente abbiamo sentito un pezzo degli RVA anche a Radio Blackout. Grazie, adesso poi provvederemo a inserirlo anche in altri spazi musicali, appunto, in cui la radio fa passare di tutto. Io ogni tanto sento Viva la mamma di Edoardo Bennato, quindi vabbè, queste sono questioni mie. Come è nato questo pezzo, che tra l'altro è stato appena, cioè da poco, pubblicato?
1: Sì, pezzo
0: giusto?
1: Appena sfornato, che è nato in delle sessioni pomeridiane che ci siamo concesse con Ahmed, così, proprio per provare a rilassarci. Cioè, avevamo tante cose da dire, sicuramente negli ultimi anni nelle nostre vite erano successe tante cose, non solo attinenti al lavoro, ma anche momenti di piazza. Infatti diciamo che tanti riferimenti all'interno di questo pezzo sono legati a momenti di piazza, a come starci in sicurezza. Poi chi vuole capire capisca, e nasce in questo modo, nasce per prendersi un po' una boccata d'ossigeno e tirare fuori un po' di scorie. Almeno per me è stato molto questo,
0: cioè terapeutico, quindi una sessione terapeutica.
1: Cioè, per me ogni pomeriggio passato con il Faraone è un po' una terapia che mi dà la possibilità di mettere in versi delle cose che ho in testa, e anche delle cose che, volendo, potrebbero anche tornare utili e potrebbero dare degli spunti di riflessione su come approcciarsi al mondo del lavoro, mettiamola così, su come approcciarsi anche ai momenti di piazza. È stato questo un po' sempre lo spirito, e anche la cosa che mi ha sempre estremamente legato a quella che è stata l'esperienza Rider, il fatto di provare a sperimentarsi in un modo che fosse, diciamo, nuovo. Poi di nuovo non aveva niente, cioè l'assemblea Rider altro non faceva che non chiedere permesso a nessuno per provare a rivendicare, come dire, dei miglioramenti nella propria condizione. Quindi non abbiamo mai chiesto supporto ai sindacati, non abbiamo mai chiesto supporto alle strutture. Quando ci abbiamo provato, diciamo che queste cose ci sono state strette, perché sentirci dire come dovevamo fare le cose, quando le dovevamo fare, era una roba che ci sembrava proprio disfunzionale. Cioè ci è capitato con noi sindacati di base, ci è capitato anche con i sindacati confederali, il fatto di, come dire, avere una specie di to-do list di cose da fare, di come si dovevano fare, che poi risultavano essere per noi completamente disfunzionali, cioè non erano efficaci. Mentre un po' di spontaneismo, un po' di attitudine, anche un po', come dire, di rabbia. Cioè, una delle pratiche, ad esempio, che abbiamo portato e che ci ha dato anche dei risultati, che abbiamo portato avanti più spesso, era quella di rompere la routine all'interno degli uffici dei padroni. Perché ancora, diciamo, fino a qualche anno fa, comunque ancora delle sedi ci sono, c'erano gli uffici, e quindi non era esattamente tutto informatizzato o gestito attraverso dei bot. Quindi c'erano gli uffici con i responsabili a Torino, c'erano anche a Milano, dove comunque ancora le sedi ci sono, e andavamo lì perché un account era stato bloccato, perché magari c'era stato un incidente e magari l'assicurazione in quel periodo non c'era, perché l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro per i rider e le rider è arrivata solo a seguito di scioperi e blocchi nei ristoranti. Ci piaceva muoverci soprattutto e utilizzare anche la bicicletta, infatti è grazie all'esperienza rider che mi si è aperta la mappa di Torino, quindi mi ha dato la possibilità di esplorare e conoscere Torino su due ruote, e sicuramente in una dimensione molto più ampia di quella che mi era accessibile prima di iniziare a fare il rider. E la bicicletta è stata anche uno strumento di lotta, il fatto di avere la possibilità di fare dei blocchi mobili e di spostarsi senza avere una tabella di marcia predeterminata. Cioè, i blocchi partivano da Piazza Castello e poi si muovevano verso i ristoranti dove facevamo più ordini, o dove in quel momento ritenevamo che ci potessero essere più ordini, quindi ci si spostava costantemente, e sta roba mandava totalmente in sbatta sia gli sbirri, che poi man mano nel tempo hanno iniziato a unirsi di motociclette per starci dietro, e quindi adattavano un po' gli strumenti che forniva la questura.
0: Sì, perché in bicicletta non ce la possono fare.
1: Sì, cioè con le macchine, prendere contromano in zone pedonali, perché poi buona parte degli scioperi si muovevano in centro, non solo, però prevalentemente in centro, e quindi muoverci e decidere proprio all'ultimo, sul momento, dove andare e cosa fare, ci dava la possibilità di creare un minimo di rapporto di forza, che era quel rapporto di forza che ad esempio le strutture non ci davano la possibilità di creare. Ed è una roba che, appunto, working class rap, con la musica che stiamo continuando a fare, vorremmo continuare a coltivare, perché pensiamo che questa esperienza, queste pratiche, questi strumenti non possano essere rilegate solamente al settore dei rider o al settore della logistica.
0: No, ma anche perché pensavo così semplicemente a tutti i cortei pro pal dell'autunno, la bicicletta è stata fondamentale, cioè sono state fatte robe pazzesche, in tangenziale, andare fino all'aeroporto in bicicletta e... ma perché poi noi abbiamo delle forze dell'ordine, dell'intelligence di un certo livello e comunque non se l'aspettavano. Poi c'era ancora il vecchio questore. Cioè ci sono stati dei momenti veramente divertenti e quindi sì, le buone pratiche. Questo è il passaggio delle buone pratiche.
1: Sì, ma
0: la vita da rider può servire anche in un sacco di altre occasioni.
1: Vero, ma è anche una questione proprio di attitudine, secondo me. Cioè l'attitudine a voler... sviluppare quella creatività che ti porta a implementare quelle nuove pratiche, quindi anche la voglia di cambiare, la voglia di mettersi alla prova e a collarsi al rischio di sbagliare, perché sicuramente, come dire, di cagate ne abbiamo fatte veramente tante, però tutto quello che abbiamo fatto sicuramente mi ha portato, adesso parlo a titolo personale, a inquadrare il mondo in un altro modo e capire quali margini di possibilità ci sono, e delle soddisfazioni ce le siamo prese, cioè.
0: E noi con voi. Adesso disco richiesta, il mio. Ne stiamo parlando di quella che è la vita da rider. Andiamo a qualche anno fa. Di che anno è questo brano?
1: Questo, se non mi sbaglio, è proprio subito dopo il Covid, quindi dovrebbe essere 2021. Cazzo, mi ha fatto una domanda a cui non so rispondere.
0: Del resto noi non ci prepariamo, è tutto improvvisato. Vabbè, ma chi se ne, insomma, giusto così, perché...
1: Guarda, ci sono arrivato, sì, è di 3 anni fa, esattamente 3
0: allora,
1: anni fa.
0: Allora, 2023, bene. Diciannove e 51, intanto siamo sempre qua su Blackout. Non più studio mobile, studio fisso. Quasi scivolata via la prima ora insieme. Questa sera abbiamo incastrato Peppe degli RVA. Prossimamente incastriamo anche Faraone. Con gentilezza e delicatezza, perché stare in radio deve essere un piacere, però insomma io qualcosina da chiedere ce l'avrei. Da sentire, più che da chiedere, è sempre molto interessante sentire, insomma, quello che chi produce musica, almeno per me è una magia, è un mondo totalmente a sé, e quindi devo dire che sono sempre molto curiosa, soprattutto di conoscere quali sono i passaggi, le fasi creative, gli stimoli che vengono, che arrivano anche dal tuo personale, dal tuo inconscio, e che poi vengono messi su carta e in musica. Vita da rider.
1: Dai, ascoltiamocelo.

0: 20.07 fino all'ultimo respiro on air, fino alle 21. Poi sarà il momento di No Trip for Cats, ma noi facciamo ancora qualche chiacchiera con Peppe sulla vita da rider e non solo. Vita da rider che ultimamente, insomma, appunto dicevamo, i rider comunque sono sempre un po' nell'occhio del ciclone, se ne parla. Poi chiaramente muore anche un tot di gente, quindi si parla anche di questo, però questa vita da rider è diventata interessante anche per tutto un certo giro di radical chic, diciamo.
1: Sì, tutti i giri di persone di sinistra, non solo di sinistra, cioè nell'esperienza rider anche la destra si è interessata tanto
0: pensa,
1: dei rider. Cioè, dai primi ammiccamenti di Forza Nuova Torino, ma parlo proprio del 2015, da quando ci furono le prime esternazioni in solidarietà ai rider, ma perché eravamo in prevalenza tutti italiani. E sto parlando proprio di Foodora, la prima compagnia,
0: la razza italica che va in bicicletta.
1: E poi sì, simpatie sempre a destra. Parliamo delle simpatie a destra che sono interessanti, quella di UGL, che comunque si dice essere il sindacato più rappresentativo tra i rider sindacalizzati, e che è il sindacato che poi ha firmato quel accordo capestro che ha portato alla regolarizzazione appunto dei rider di Glovo e di Deliveroo, e quando un po' si è creata una spaccatura all'interno del mondo rider, ed è stato il primo contratto che è stato chiamato contratto collettivo nazionale, ma per appunto i rider in partita IVA, e quindi era il primo contratto collettivo nazionale però di lavoratori e lavoratrici autonome. Ed ha cambiato soprattutto in quel periodo il volto del full delivery. In contrapposizione a quello poi c'era stato anche il processo, diciamo, virtuoso di Just Eat, che invece concedeva i contratti a tempo indeterminato, che poi nel tempo invece sono cambiati, perché
0: come?
1: Quando la lotta

0: diciamo che ha spalato più merda possibile. Ha provato da un lato a inglobare i gruppi auto-organizzati, dove non è riuscita a inglobare i gruppi auto-organizzati ovviamente li ha provati ad annientare e a screditare, tutto per ritagliarsi uno spazio di contrattazione, una contrattazione che senza poi la lotta nelle strade, senza un rapporto di forza, ha finito per peggiorare le condizioni. Infatti Just Eat dà contratti a tempo indeterminato, poi adesso propone solamente contratti a tempo determinato rinnovati di 3 mesi in 3 mesi, e ovviamente vengono rinnovati nella misura in cui il cosiddetto ranking è un ranking che soddisfa l'azienda, quindi nel momento in cui sei veloce, hai tante consegne, non ti metti mai in malattia e quindi sei produttivo.
1: Lo staccano vista secondo i punti di vista.
0: È uno stato d'abbandono totale invece per tutti quei rider, quindi Just Eat, non Just Eat, Deliveroo, Glovo, che poi sono anche le compagnie che fanno, muovono molte consegne direttamente, che invece sono rimaste imbrigliate con il rapporto di lavoro autonomo. E Adnan, appunto il rider che poco più di un mese fa è morto in collina per consegnare in una zona particolarmente remota della città, così remota che appunto il suo corpo è stato ritrovato solamente il giorno dopo, e lavorava proprio per una di queste compagnie, lavorava per Deliveroo, che ha, come dire, col tempo modificato l'ingaggio dei rider, non tanto l'assunzione ma la modalità di mettersi in turno. Cioè l'indipendenza dell'essere un rider è legata al fatto che tu puoi metterti a disposizione dell'azienda quando vuoi, quindi si chiama free login, quindi non hai più, come dire, una griglia di turni, un calendario sul quale appunto dare la tua disponibilità o scegliere dei turni, ma tu la mattina ti svegli, è come se entrassi su Spotify o su qualsiasi altra applicazione, appunto fai l'accesso e ti rendi disponibile ad accettare delle consegne. Poi ovviamente è tutto fittizio, cioè questa libertà, ma ovviamente scontato a dirsi, perché uno, le fasce in cui ci sono più ordini sono sempre quelle del pranzo e della cena, e quindi ovviamente in quelle fasce tu ti connetti, e ovviamente anche quelle del fine settimana, quindi ovviamente è una libertà che è favorita dalle istituzioni, che comunque hanno legittimato questo, l'accordo che dicevo prima dell'UGL, che comunque ha dato una veste formale, una veste normativa a questa impostazione, che sì, è palesemente una funzione che foraggia lo sfruttamento, che è stata normalizzata e che poi porta dei rider a lavorare. Poi c'è, nelle varie storie raccontate si parla sempre di rider che lavorano 7 giorni su 7, 12 ore al giorno. Ovviamente non tutti i casi sono questi, però effettivamente non si pedala per 12 ore al giorno, ma si sta in attesa della consegna per tempi lunghissimi, e quindi diciamo questa impostazione del lavoro stravolge la tua vita, perché in qualsiasi momento, anche se non stai consegnando, comunque sei disponibile a consegnare e quindi a partire, a prescindere da quali siano le condizioni. Adesso si avvicina l'estate, in questi giorni ovviamente le temperature si stanno alzando, e quindi un po' il problema durante l'estate è lavorare, soprattutto nella fascia di pranzo a 40 gradi in giro per la città, quindi solcando l'asfalto, durante l'inverno gli acquazzoni, il freddo, e quindi una situazione che rimane sempre uguale a se stessa, di cui si parla nel momento in cui avviene una tragedia che però, come dire, assume un maggiore risalto nel momento in cui a morire è una persona che appartiene ad una categoria come quella del rider, lo dicevamo prima, che gode comunque di una certa visibilità, quando poi alla fine comunque le morti di lavoro sono 4 al giorno. Quindi diciamo che all'interno, per ritornare un po' a parlare della musica, dei testi, degli RV, anche un concetto che stiamo provando a sviluppare, è come appunto tutto il lavoro sia un sacrificio, sia sacrificante per la vita e per la salute, sia una forma di oppressione. Infatti nella festa che abbiamo provato a organizzare, grazie a tanti artisti e tante artiste che ci daranno una mano a tenere animato il palco, Pix, Sicala, Fungo e Mahdi, che ci raggiunge direttamente da Genova, un po' quello che proviamo a sviluppare come concetto è che oltre alle sbarre appunto della repressione, ci sono delle sbarre, ci sono delle catene che sono quelle del lavoro, che spesso e volentieri non vengono messe in discussione, quindi forse
1: no, anzi ti vengono mostrate come dei privilegi, perché adesso avere anche un contratto di mer-

0: scusate il turpiloquio, non è radiofonico, ma ci sta, con delle condizioni veramente in un lavoro disagevole, delle condizioni disumane, e però già un privilegio. È quello,
1: cioè, devi
0: il punto.
1: Ringraziare, esatto, di poter lavorare. Diciamo che è triste ed è anche un po' un lavoro che stiamo provando a fare attraverso la musica, non riuscire ad avere quella creatività, quello slancio di fantasia che ci possa portare a immaginare un mondo senza lavoro. Forse è un salto estremamente...
0: Il lavoro uccide, questo si sa, e più ti piace e più ti uccide, perché ti priva proprio del tuo tempo, perché tu lo dedichi a quello, ma mi piace il mio lavoro, peggio. Peppe, molto molto interessante tutto questo. Andiamo a mettere un po' di musica, così ci rassereniamo un po', o vogliamo mettere...
1: Mettiamo quella, perché se il lavoro uccide, e se odiamo lo Stato, comunque
0: togliamo
1: la Naspi.
0: No, viziami con la Naspi è una scritta che c'è a Torino, bellissima, fa proprio ridere. Allora, io vengo dai tempi della disoccupazione a requisiti ridotti, ma Naspi cosa vuol dire come acrostico?
1: Allora,
0: ma
1: dovrebbe essere nuova, aspetta, com'era? No, sai che non mi ricordo. Vabbè, nuovo assegno sociale per qualcosa. Adesso lo cerchiamo. Comunque sì, è nuovo assegno sociale per l'impiego. Non lo so, adesso lo cerchiamo esattamente.
0: Comunque, questa è
1: Naspi Dembo.
0: RVA Blackout. (Susurra)

0: bravo, no question.
1: Oh, dal Molise ci ascoltano. Perché esiste il Molise? Tutta non è vero, è una palla che non esiste il Molise.
2: Noi, che se ne dica, c'è pure il mare, mi hanno detto.
1: Sì, sì, difficilmente raggiungibile. Io ho dei ricordi veramente di curve tormentose. Luna, un bacione, grazie per l'ascolto. E adesso facciamo tutto. Diamo, cos'è che ci chiedeva il titolo? Chissà.
2: Come si chiamava il titolo del pezzo che abbiamo messo dopo una Speed and Bo? Che è questo, no?
1: Ah, ok, che sì, che infatti stavo per fare l'annuncio, guarda, avevo il CD in mano. Questa è una compila di Peter Rock, Hip Hop Underground, Soul Classics, e adesso vado a cercare qual è la traccia, aspetta un attimo. Ma scusa, ma in Molise Shazam non funziona? Vabbè, comunque noi...
2: Per favorire l'interazione con la redazione.
1: Certo, quindi. Certo. Io direi che però andiamo ad ascoltarci qualche altro pezzo degli RWA, c'è chi apprezza, stanno arrivando messaggi e tutto, e quindi noi direi che continuiamo così. Questa è...
2: Nonchalance, sempre rientra tra i pezzi che sono usciti proprio di recente, che abbiamo mandato uno ogni settimana. E, boh, è un pezzo che... è molto, a cui siamo molto affezionati. Uno, perché per la prima volta abbiamo rappato su una base drum and bass. Due, perché senza dircelo, insomma, con Ahmed abbiamo scelto di aggiungere dei pezzi tratti dal film di Batman, quindi da un discorso di Joker, per darci la possibilità di fare un altro pezzo con appunto Joker, che è uno dei componenti degli RWA che è mancato, e quindi senza dircelo diciamo che abbiamo vissuto questo pezzo un po' con questa nostalgia, con questo ricordo che comunque prende la forma nella musica, quindi Joker ci accompagna anche in Nonchalance.
1: RWA fino all'ultimo respiro.
3: Ti sembro davvero il tipo da fare piani. Lo sai cosa sono?

cosa ho fatto? A questa città con qualche bidone di benzina e un paio di pallottole. Ho notato che nessuno entra nel panico quando le cose vanno secondo i piani, anche se i piani sono mostruosi. Se domani dico alla stampa che un teppista da strapazzo verrà ammazzato, o che un camion pieno di soldati esploderà,

0: spaccano gli RWA. Io l'ho detto subito, non c'è niente da fare, nonostante per esempio io non ami la drum and bass, però anche Nonchalance c'ha tutto il suo perché. Io chiedevo sulle basi, abbiamo parlato tanto di parole, di testi, di contenuti, e la musica, cioè il beat, dove lo recuperate?
1: Diciamo che la nostra discontinuità al momento ci ha reso quasi impossibile avere un producer, e quindi scegliamo di volta in volta i type beat free che troviamo su YouTube, che secondo me è anche un buono stimolo. Ecco, mi sento di consigliare a chiunque se volesse cimentare nell'arte di sfogarsi attraverso delle rime, YouTube, ma anche SoundCloud, cioè per non voler spingere solamente YouTube, è pieno di beat di ogni genere, quindi dal dembow. L'unica base che abbiamo che è veramente nostra, che ce l'ha regalata Cori RD, che è un amico d'infanzia di Ahmed della zona di Stresa, è quella di Contromano. Quella è nostra, ce l'hanno regalata, poi Cori ha dato anche la base ad altri rapper, quindi ci sono anche altri pezzi di altri rapper su quella base dembow. Però sì, in generale iniziamo a scrivere solitamente delle cose, degli argomenti, ci condividiamo un po' i testi e poi decidiamo su che base metterla. Diciamo che il più delle volte, soprattutto le basi che abbiamo scelto nell'ultimo periodo, sono delle basi che danno la possibilità di muoversi un po'. Diciamo che il boom bap, per quanto possa dare la possibilità di rappare bene o comunque di avere anche un approccio old school, o per quanto a me ad esempio personalmente piacciono un po' le basi cupe, quindi alla Suicide Boys eccetera, e abbiamo deciso di utilizzare delle basi che siano ballerecce, quindi drum and bass, dembow, perché è vero che tocchiamo comunque degli argomenti che talvolta possono risultare un po' pesanti, anche se proviamo a fare il meglio per metterli insieme in modo ironico, però sicuramente una buona componente dei live, perché comunque ci teniamo a fare i live, è una roba che ci gasa veramente veramente tanto, e vogliamo dare la possibilità di smuoversi un po' e di rendere tutto un po' più partecipato, ecco.
0: E infatti io a microfoni spenti apprezzavo proprio questo, che insomma si possono ballare molte delle tracce degli RWA, e poi quando c'è la voglia di ballare si balla tutto, però molto interessante finalmente questa scelta un po' appunto spensierata rispetto anche alla musica, al groove che ci mettete di sottofondo. Dunque io direi che io ci tenevo ancora a citare, a proposito di Vita da Rider, perché si chiama proprio così sto romanzo,
1: sì,
0: Vita da Rider,
1: ci hanno copiato, ma sappiamo chi sono loro, li conosciamo bene,
0: ecco. Chi sono questi personaggi? Allora, è stato scritto un libro sulla vita di un rider, giusto? O l'ha scritto lui? È la sua autobiografia?
1: Io non penso che lo abbia scritto lui, anche perché se l'avesse scritto lui doveva partire un po' da un passato diverso, anche da quello dell'esperienza rider. Diciamo che, vabbè, senza far nomi, senza
0: anche
1: neanche dargli...
0: È lui comunque che si racconta, eh?
1: Sì, sì, è lui che si racconta in quello che è il segmento della sua vita da rider. Poi la sua vita non è raccontata solamente in quel romanzo, ma ci sono anche delle audio interviste fatte a mo' di inchiesta che ultimamente sono state condivise dal collettivo Colpo. Ed è la storia di una persona che si rifà la vita dopo un'esperienza da, diciamo, imprenditore e insuccessi come rider. Una persona che racconta di lavorare 7 giorni su 7, 12 ore al giorno, e che ha un approccio, vabbè, tagliamola con l'accetta, è l'approccio pietista e vittimista che emerge appunto da...
0: Che è quello che piace, ed è secondo me uno dei motivi,
1: sì,
0: per cui siete...
1: Sì, è quello che piace a Mediaset, a Verissimo.
0: E certo, è che vende però.
1: No, secondo me sta roba, il problema di sta roba qua è che non vende neanche, cioè poi sì, può vendere magari al magazzino sul Po.
0: Ecco, il problema di questa roba è che viene presentato in una serata ai magazzini sul Po, e che, come dire, avrà questa vocazione politica, chissà cosa è successo, hanno cambiato la marca di detersivo dei pavimenti e...
1: Sì, perché quella roba che è un po' fa sentire meglio, no, adesso non esageriamo, è quella roba che secondo me fa sentire meglio un po' la sinistra borghese, il fatto di, è come un po' adottare il bambino in Africa attraverso l'associazione.
0: E poi tanto dopo c'è l'aperitivo e le sezioni lounge, quindi
1: comunque,
0: che te
1: dopo
0: ne frega.
1: Continuo a farmi portare la cena a casa. Cioè, io ho consegnato a casa di, adesso non faccio il nome, ma comunque da gente di ABS, cioè gente che adesso comunque sta in ruoli di potere, ed è gente che non si fa scrupoli a ordinare, nonostante, cioè, viva magari in centro, non si fa scrupoli a ordinare con Just Eat, con Deliveroo, con Glovo, o magari seleziona quella che è un po' meglio o un po' meno peggio, però non si smuove il culo da casa per andare a prendere la pizza, e, oppure magari non chiama la pizzeria che sa che fa la consegna, cioè direttamente, magari pagando
0: a
1: nero.
0: E di questo, caro Peppe, lo sai che verrai coinvolto anche a Risso Radio International, perché questa è una questione che a me, da cuoca e da grande, come dire, fan delle autoproduzioni anche in cucina, cioè, mi sembra sconvolgente il giro che ha preso la gente. Cioè, davvero, l'umanità che perde alcuni dei suoi connotati, cioè quello di procurarsi il cibo e cucinarselo, prepararselo, prendersi cura della propria sopravvivenza. Qua è tutto delegato.
1: Sì, sacrificando anche la qualità poi del cibo, perché, cioè, diciamoci la verità, che sia agosto o che sia gennaio o che siano 500 metri o un chilometro e mezzo, diciamo che la pizza, il sushi, qualsiasi cosa comunque faccia un passaggio di almeno 10 minuti, per che è il tempo che magari serve per una breve consegna, non rende, come dire, la qualità del prodotto che sta consumando, cioè quella ideale, ecco. Quindi si sacrifica la qualità di quello che si mangia pur di farselo consegnare direttamente a casa, e di non sacrificare magari quella, il vizio di gola, di poter consumare il cibo del ristorante seduto comodamente a casa mentre si guarda Netflix.
0: Mamma mia,
1: visto che parlava mamma magazzino mia. Sul posto, secondo me è più mamma gente mia. Che guarda Mubi, non lo so. Sicuramente ha cambiato tanto le abitudini alimentari. Poi è vero che per tante persone è un'opportunità di lavoro, poi prima parlavamo di possibilità, appunto, di immaginare un mondo senza lavoro. Sicuramente, dalla nostra esperienza, quello che sicuramente ci ha dato tanto è capire che sul posto di lavoro potevamo avere la possibilità di prendere parola, di determinare appunto delle condizioni, e anche semplicemente di lottare e di costruire anche quella rete sociale che poi ti dava la possibilità anche di affrontare la sfiga. Cioè, quando le lotte non andavano bene e si veniva licenziati, c'è stato, ad esempio, per un periodo, e continua in parte anche ad esserci, uno scambio, ad esempio, di contatti per avere la possibilità di andare a lavorare insieme in un altro posto. Questo è stato, ad esempio, il passaggio che è stato fatto quando siamo stati licenziati in blocco da Foodora, dove ci siamo riciclati in blocco all'interno di Deliveroo, che in quel periodo, tipo per fare concorrenza quasi sleale a Foodora, chiedeva, cioè dava dei bonus se i rider che assumeva venivano da Foodora. Quindi se tu, da rider di Foodora, rinunciavi alla casacca e passavi a Deliveroo, avevi inizialmente un bonus di 50 euro. Quindi questa ci ha dato la possibilità di entrare in blocco lì, o anche successivamente siamo entrati in blocco, cioè è entrato un compagno dentro Domino's, e poi pian piano ci siamo azzeccati tutti là dentro, e anche là dentro è stato molto interessante, può, come dire, smuovere delle piccole mobilitazioni che ad esempio ci hanno dato la possibilità di far cambiare anche solamente i contratti da Cococò a contratti a tempo determinato, che comunque era un aumento salariale di quasi il 40%, che non ha fatto schifo a nessuno.
0: Adesso no. C'è ancora qualcuno di auto-organizzato che secondo te lavora in questa direzione all'interno dei, no,
1: allora, all'interno della,
0: del mondo dei rider,
1: del mondo dei rider, no, assolutamente no,
0: tutto quanto oramai
1: no è stato mangiato totalmente tutto dai sindacati. Inizialmente c'è stato uno slancio da parte sia di USB che dei Sicobas, che poi nel momento in cui non sono riusciti né, come dire, a sviluppare un percorso di lotta e a ritagliarsi uno spazio di contrattazione con le aziende, c'è la questione che le aziende non si sono pisciati i sindacati di base, e i sindacati di base non sono riusciti a risultare attrattivi per le rider. Prevalentemente adesso è tutto in mano ai sindacati confederali e a UGL, che comunque è un sindacato de destra, quindi sono loro che vanno avanti per la maggiore. Ci sono anche, come dire, delle forme, come dire, di resistenza ibride E sì, ci sono delle cause che vengono intentate appunto contro le grandi cause civili e anche appunto esposti penali, che però nulla hanno a che vedere con un piano di lotta. Ecco, adesso non mi dilungherei appunto sulla questione della avvocatura politica, mettiamola così. Cioè ci sono
0: frittura mista, se vuoi,
1: ci sono delle avvocate,
0: trasmissione il martedì, secondo me ci hanno anche scritto, sono... No, scherzo, è assolutamente molto interessante. Noi alle 21 però dobbiamo finire. Volevo ancora chiederti,
1: sto smarmellando
0: di... No, perché ci sono delle questioni che poi ne aprono delle altre, perché io anche odio e non sopporto i sindacati, insomma, in tutte le loro forme.
1: Per rispondere alla tua domanda,
0: uccidono proprio quello che poi quel poco che c'è, barlume di volontà di auto-organizzarsi, di autosostenersi.
1: Guarda, quello che è rimasto al momento è, secondo me, è da tutelare, sono una serie, una rete di rapporti che ci danno la possibilità di autotutelarci come piccolo gruppo di compagni, rete amicale un po' più larga nel momento in cui in qualsiasi situazione di lavoro, diciamo, riscontriamo dei problemi. Cioè c'è stata la possibilità di tenere botta nel momento in cui, ad esempio, nell'esperienza di Almaterra, cioè erano due compagne che hanno subito il licenziamento, il ritorno all'interno appunto del terzo settore.
0: Ma poi Almaterra è bellissimo, è un mondo meraviglioso quello che viviamo.
1: E sì, lì c'è stata la possibilità di, come dire, di intervenire e quindi di prendersi quel minimo appunto che spettava in termini di risarcimento, oppure altri compagni che hanno lavorato nella ristorazione a nero e sono stati silurati così dall'oggi al domani con un messaggio. Anche lì c'è stata la possibilità di prendersi delle buone uscite, quindi diciamo che ci sono degli strumenti,
0: c'è una rete.
1: Sì, e quindi questa rete secondo me avrebbe bisogno di essere valorizzata di più, e quindi anche grazie a delle persone che ci sono di supporto, che sono a livello di supporto legale, anche a livello di supporto economico come casse di resistenza, speriamo anche attraverso la musica di riuscire a dare il risalto a questa rete. The whole I and I is my people, so sit back, relax and just listen while we pull. The money's and honeys, fake frauds get phone to each. E il 2 giugno diciamo che questa rete la vedrete un po' tutta all'opera,
0: live,
1: alla festa al Gabrio, perché appunto ci saranno alcuni compagni della cassa territoriale contro lo sfruttamento che ci daranno una mano a sfornare panini, poi ci saranno compagni dell'assemblea contro carcere CPR che si smazzeranno un po' di bar, anche dottoressa Antonomasia mi sa che ci darà una mano ad allestire il Tropical Bar, e quindi ci saranno un po' di energie in campo, compagni e compagni della radio che verranno a suonare e quindi animeranno lo stage, quindi un po' sono questi i rapporti che vorremmo continuare a coltivare. Da quell'esperienza di lotta, le piccole conquiste che abbiamo ottenuto, vorremmo provare ad allargarle sempre di più.
0: Non ci sarà quindi l'aperitivo lounge, quello era ai magazzini sul Po, e noi offriremo insomma tutto un altro menù. Da che ora?
1: Dalle ore 18, speriamo, tempo permettendo, di riuscire a fare la festa fuori, ma in caso di pioggia non temete, la faremo dentro lo stesso, e quindi l'aperitivo lounge
0: l'aperitivo no lounge,
1: no lounge
0: è garantito,
1: ci sarà lo stesso, sì.
0: Bene, 20:40, ci ascoltiamo ancora Contromano.
1: Sì, Stile di vita.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Con un video che raccontavamo prima, ricordavamo le location in cui è stato girato, un po' al campus.
0: E dov'era? Ah no, non me lo ricordo.
1: Era nel cavò della banca.
0: Ah, è vero, il cavò della banca di cos'era? Corso Venezia, da quelle parti lì, via Cardinal Massaia.
1: Zona Edera Squatto. Quello
0: è
1: che
0: meraviglioso,
1: fu.
0: Sì. E subito dopo, tra l'altro, lo sgombero dell'Edera.
1: Sì,
0: ci avevamo anche creduto a tenere la banca come posto occupato, sarebbe stato spettacolare. Dicevo che rispetto ai luoghi e anche alla citazione dei luoghi torinesi, quello è sempre figo, no? Ritrovarsi nei luoghi in cui magari si passa, si vive, vedersi, sentirsi raccontare tutta una serie di cose che si vedono quotidianamente. Bene, Contromano, RVA, Blackout.

scratch in the house.

0: 20:51, blackout fino all'ultimo respiro. Peppe, o meglio 3P, perché per gli RVA sei 3P, giusto? Hai dei problemi di identificazione al mattino, oppure ti svegli, ti guardi allo specchio e dici oggi sono più
1: no, ormai sto riuscendo a fare il conto con tutte le mie personalità,
0: identità.
1: Multiple identità.
0: Bene.
1: Sì.
0: Bravo, come fai? Cosa usi?
1: Non lo so, è che ne scelgo a momenti, scelgo quella che deve essere quella principale, quindi cioè quando sono Peppe Linfo, cioè Peppe Aria, cioè 3P, dipende dal momento.
0: Per adesso fino a qui tutto bene.
1: Fino a qui tutto bene, sì.
0: Allora, siamo in chiusura. Io ti ringrazio per questa chiacchierata post Furgo Funk e vi incastreremo piacevolmente.
1: Ma
0: a questi microfoni.
1: Siamo molto molto contenti di venire a arricchire il palinsesto di Radio Blackout con dei ragionamenti che nel tempo hanno preso forma. Sono contentissimo che ci ha scritto pure Faraone, che all'ascolto.
0: Prossima volta quindi ti vogliamo qui, te lo sto dicendo.
1: Secondo
0: microfoni.
1: Me sta prendendo le. Beh, uno che era impegnato, e quindi diamo fiducia su agli
0: certo.
1: impegni, ma secondo me sta anche prendendo le misure del format, quindi si sta inventando qualcosa.
0: Comunque il format si può assolutamente modificare, perché qui chi viene poi a fare radio si porta anche un pezzetto di sé e un pezzo del suo modo di vedere le cose e di raccontarle. Io direi che vabbè, poi vi sentiamo live martedì,
1: ci
0: giusto?
1: Sentirete live sicuramente martedì insieme a Majdi, insieme a Pix, a Sicala e a Fungo, grazie a anche a DJ Tri-Catch e DJ Noshi che verranno a passare un po' di dischi. Saremo al Gabrio verosimilmente dalle 18 e il ricavato di una parte del bar e dell'ingresso andranno alla famiglia di Adnan, appunto il rider che ha perso la vita qualche mese fa consegnando per Deliveroo. Ci prenderemo anche lì lo spazio per raccontare qualcosa tra una canzone e l'altra e soprattutto, salvo imprevisti, ci terremo come RVA o anche come compagni e compagni della cassa territoriale a condividere un piccolo testo sullo sciopero, visto che comunque gli scioperi nell'ultimo periodo stanno impazzando, provare a tracciare un po', vista appunto l'esperienza limitata, ma comunque qualcosina da dire c'è sulla pratica dello sciopero, qualche consiglio da dare su come utilizzarlo, quando non utilizzarlo e come può essere utile appunto anche per costruire dei rapporti con i colleghi, quando è utile e quando no. Ribadendo appunto che lo sciopero non è un diritto ma più che altro una libertà di cui si può godere individualmente ma che poi ha un esercizio collettivo, e quindi questa roba la vorremmo rimarcare
0: molto appunto, più efficace
1: sì, per rompere un po' quella convinzione, quel dogma su cui i sindacati comunque giocano veramente tanto, della necessità della copertura sindacale. E quindi la domanda è che un po' nella testa di tutte le persone che sono costrette a lavorare per vivere quando è indetto uno sciopero, ma io la copertura ce l'ho, la copertura non c'è bisogno, effettivamente basta che ci sia appunto una rivendicazione collettiva, quindi basta essere più lavoratori e lavoratrici e non c'è bisogno della struttura che ti manda la mail.
0: Bene, grazie ancora 3P, salutiamo Faraone, salutiamo tutti quelli e quelle e quello che sono rimasti all'ascolto di fino all'ultimo respiro anche in questa domenica, saluti a Noshi che è all'ascolto, e infatti adesso Noshi, noi avevamo già in programma, in scaletta, chiudiamo la puntata di questa sera, poi lascerò andare un po' di musica con un brano del nostro mitico Zazza, un rapper foggiano, anzi lui è di Manfredonia.
1: Quanto ha spaccato ieri,
0: ma cioè, lui spacca
1: è veramente
0: sempre.
1: Un animale da palcoscenico,
0: ma poi è decore,
1: cioè un trascinatore grande.
0: Sì, ma anche Colli, insomma tutti assolutamente bravi, però ci sono stati dei momenti molto emozionanti, anche il comunicato ieri è stato insomma un bel momento, anche
1: le
0: proiezioni, sì sì, good vibes. Ieri parlando con una vecchia amica diceva no, io vengo sempre a Furgo Funk perché proprio c'è, cioè, good vibes sempre garantito, ed è vero, continuate così, noi continueremo a sostenervi per tutto quello che possiamo, le feste per strada libere autogestite con Radio Blackout. Grazie Peppe, grazie a tutti voi e alla prossima domenica.
1: Grazie mille dottoressa.
0: Guarda che poi c'è anche Risto Radio, eh. Ah.
1: Ma sì sì, ci prepariamo, abbiamo tante cose in serbo.
0: Bene, buona serata, buona continuazione di ascolto su Blackout.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital,

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita.

0: eccoci qua, torniamo come l'alta marea e proseguiamo queste dirette di questa sera in questa calda domenica di 31 maggio 2026. I microfoni che gracchiano, saltiamo al volo sul treno lanciato nella notte alla conduzione della regia delle libere frequenze. Un grande abbraccio e un saluto a Monica che ci ha preceduti. Arriviamo prima, caldi come il fuoco, con una serata ricca di ospiti. La serata in cui ospitiamo tanti amici e anche la famiglia, questa serata esclusiva, possiamo dire. Ciao Ida.
1: Ciao.
0: E allora andiamo così a prendere prima spazio nella diretta, andando a colmare il vuoto di No Trip for Cats, che tornerà domenica prossima. E allora cominciamo a farvi viaggiare noi. Stasera un warm up così con Gil Evans.

Allora, dicevamo, questa sera Walter torna in compagnia di Michelone, che rilancia con due ospiti d'eccezione. Una serata ricca di sorprese per voi ascoltatrici e ascoltatori delle libere frequenze. Così, per caricare le nostre batterie di entusiasmo anche in vista del Blackout Fest, che ormai è imminente, secondo weekend di giugno, Manituana.

solo un weekend ci separa, 12, 13, 14, Blackout Fest. Intanto questa sera ricchi affollati gli studi di Via Cecchi 21 barra A. Con grande gioia che iniziamo una nuova puntata insieme di Quel che resta della notte, che ormai va in onda ogni due domeniche in alternanza alla messa in scena, sempre dalle ore 22:30 circa. Questa sera iniziamo con un'ora di anticipo e allora ce la prendiamo comoda. 2 ventilatori alla massima potenza e microfoni gracchianti, però abbiamo al di là del vetro un fonico di eccellenza, quindi magari poi una pezza riusciremo anche a mettercela. Comunque alti gli umori, alzate il volume della radio, questa è Radio Blackout 105.250. Buon ascolto. Questo è Gil Evans, A Flute Song.

E allora, questa traccia che ci introduce così a questa serata insieme, Flute Song Hotel Me, estratta da The Individualism of Gil Evans 1964. E allora, un inizio in jazz, così per collegarci a un brano che questa sera volevamo mettere un piccolo omaggio. Infatti pochi giorni fa, il 25 maggio, ci ha salutato per destinazioni migliori, speriamo intergalattiche, cosmiche, il grandissimo Sonny Rollins, all'anagrafe Theodore Walter Rollins.

ascoltiamo in a sentimental mood. Grazie Sonny per tutta la musica che ci hai regalato, per avere coccolato le nostre menti, i nostri cuori.

Allora, questa sera grandi alchimie, iniziamo col jazz. C'è un salottino di là meraviglioso. Ida ha progettato la prima bambola Barbie Skinhead, che diventerà rastafariana però questa notte, grazie ai fumi e ai profumi di Radio Blackout.

Noi salutiamo chi già ci scrive al 34 666 73 263. Insomma, ci abbiamo tutta la messaggistica possibile, oppure un vecchio cordless che risponde al numero 011 24 95 669. E andiamo a proseguire con una doppietta di Miles Davis. Allora, dopo, insomma, un breve ma intenso Will o' the Wisp estratto da Sketches of Spain, andiamo a riprendere un altro album, un altro vinile, Ascensore per l'inferno, Ascensore pour l'échafaud, scusate la pessima pronuncia francese, album del 1958, colonna sonora di Miles Davis.

film del 1958 di Louis Malle. E allora questo disco ha sicuramente in qualche modo una connessione con il nostro ospite di questa sera, che con calma si sta ambientando, poi tra un po' avremo il piacere di farci due chiacchiere con lui. E lui è anche autore di colonne sonore e va un ottimo rapporto, un ottimo feeling con il cinema francese. Chiederemo anche lui come è andato, come è entrato in contatto con gli autori del cinema francese. Chissà se come Miles Davis, che nel 1957 al Club Saint-Germain, dopo un live al locale del poeta Boris Vian,

traghettato sulla Rive Gauche parigina, è diventato amico di molti scrittori e artisti dell'epoca grazie alla relazione con l'attrice Juliette Gréco.

così Miles Davis trovava nuova vita in Europa nella seconda metà degli anni 50 nel jet set parigino dell'epoca. E tra queste frequentazioni appunto quella di Louis Malle. Gli chiese di musicare il suo film d'esordio, noir a tinte forti, con protagonista

ascenseur pour l'échafaud, portato in Italia con il titolo di Ascensore per il patibolo. E ascoltiamocelo insieme. 21 e 53 minuti, Miles Davis in diretta, 105.250 blackout, quel che resta della notte.

Allora andiamo avanti commemorando grandi jazzisti. Ma con un salto temporale molto in avanti, molto verso la contemporaneità, dopo il 1957 e appunto anni d'oro per la vita di Miles Davis al culmine della, insomma, della carriera, della, anche della giovinezza, no? Sulla rive gauche della Senna. Ci spostiamo in Inghilterra, dove, anzi New York City, dove ritorniamo a un grande sassofonista, Pharoah Sanders, in questo brano del 2021, ultimo lavoro se non sbaglio, prima della sua scomparsa, incontra la produzione di Floating Points. In questo duo dà alla luce un album veramente molto molto bello, molto sognante. Arrangiato poi insieme alla London Symphony Orchestra, quindi niente po' di meno che Floating Points, Pharoah Sanders and the London Symphony Orchestra. Composizione in 9 movimenti dal titolo Promises. Lasciamo scorrere sul primo giradischi qui nello studio di Via Antonio Cecchi 21/A. Quel che resta della notte, buon ascolto.

0: Michelone, andiamo avanti con le nostre selezioni tra musicisti sperimentali illuminati, compositori nel più vasto, insomma, è ampio senso del termine, che andranno a traghettarci verso il nostro ospite, che è ancora misterioso.
1: I nostri ospiti,
0: sì, è un plurale maiestatis, anzi no, non è un plurale maiestatis verso i nostri ospiti. Intanto con coloro stavamo condividendo, oltre che del buon vino, anche questo album del... Allora, questa è la ristampa, ma l'album, se non sbaglio, è del 1981.
1: Sì, assolutamente. Walter Maioli e Sinigaglia in questo duetto, anche nel successivo poi Futuro Antico. E noi qualche domenica fa abbiamo fatto ascoltare Mariolina Zitta,
0: che era sempre del gruppo milanese,
1: sempre del gruppo, sembra che lei speleologa, archeologa,
0: ecco,
1: che con Walter Maioli ha fatto quello splendido disco che abbiamo messo, il Concerto per Pipistrelli.
0: Tra l'altro Walter Maioli, abbiamo anche qualche volta ascoltato questo disco di Fear Recordings registrato nelle caverne, e invece qui appunto lo troviamo in compagnia di Riccardo Sinigaglia e Gaben Dabiré alle percussioni. Questa era Concrete Music OA OA, ristampato dall'etichetta Black Sweat Records, i lavori di ricerca dell'etichetta milanese che insomma hanno anche il, come dire, il pregio di avere riportato alla luce autori sia nelle loro pubblicazioni discografiche ma anche dal vivo, degli autori che insomma erano molto presenti negli anni 70 e primi anni 80, poi sono spariti per 20 anni, e infatti grazie al lavoro di Black Sweat e di altri amici appunto che hanno riportato ai live ad esempio Riccardo Sinigaglia, e qualche anno fa ha fatto parecchi concerti anche in compagnia di Maurizio Abate. Invece Riccardo Sinigaglia è stato, forse lo è ancora, professore di musica elettronica al Conservatorio di Milano.
1: Sì, forse già in pensione, ma insomma.
0: Amico anche di
1: Virginia David, hanno fatto anche un tour insieme, insomma. Sono ragazzi, insomma.
0: Perché non si invecchia mai quando si suona della buona musica. Allora, invece ripartiamo dai vinili.
1: Ma sì, questa serata a tema, proprio con gli ospiti che abbiamo, cerchiamo di abbinare un po' la musica, le varie filmografie, in questo caso anni 60, e qui partiamo con Piero Umiliani. Dall'omonimo film Smog, diretto da Franco Rossi, 1962. Beh, orchestrazione sinfonica di Umiliani che incontra la West Coast Jazz. Con collaborazioni del tipo Chet Baker, che qui sentiamo alla tromba.
0: Insomma, il caldo ci fa venire voglia, voglie languide, e in meno di un'ora vi abbiamo proposto sia Miles Davis che Chet Baker.
1: Sì.
0: Tra l'altro, tu lo sai l'aneddoto di Chet Baker, che quando era in tournée in Italia ha perso tutti i denti.
1: Sì.
0: Che è stato picchiato dalla polizia, che gli ha trovato la roba in tasca.
1: E che gli ha rifatto la bocca a Chet Baker? Stanghezza.
0: Cioè, gli ha pagato il dentista.
1: Sì, perché doveva partire per il tour e fa: no, ma dai, senza denti. Lui suonava lo stesso.
0: Sì, però appunto aveva dovuto, insomma, trovare un nuovo modo per suonare, perché non è facile. non poter battere la lingua sui denti.
1: Sì, e citeremo anche un altro trombettista che insomma sono quel quadrumvirato mondiale, a parte Davis e Baker, che è Clifford Brown.
0: E hai portato anche lui stasera?
1: No, però Henry Merrill, Elaine Merrill, che sentiremo dopo nella versione vocale di Smog, ha collaborato con Clifford Brown. Lei in realtà è Jelena Ana, di origine croata, ma nasce a New York e poi incontra anche lei la West Coast e da qui Umiliani unisce. Ma adesso bando alle ciance e lasciamo andare. Vai.

Il est où, Émile?

0: Allora, vediamo di non lasciarvi troppi silenzi, perché noi qua nel frattempo le interviste che dovremmo fare le stiamo facendo veramente a microfoni spenti, e quindi il disco va avanti con anche i solchi del silenzio, e allora forse è arrivato il momento di dirvi chi è il nostro ospite di questa sera. Non so quanti di voi avranno visto un film che vi consigliamo caldamente, perché è un film, un piccolo film ma sicuramente riuscito, molto interessante, molto ambizioso, ed è un film francese che si chiama Il Regno Animale, scusate lo dico in italiano perché il mio francese è pessimo, di Thomas Cayet. La colonna sonora originale è di Andrea Laszlo De Simone, che abbiamo qui con noi questa sera. Ciao Andrea. Ah, aspetta, non ti ho aperto il microfono, che gaffo.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco, grazie.
1: Aspetta, eccomi qua.
0: Mi ero impegnato a fare una cosa super professionale e poi non ho acceso il microfono. Comunque, grazie per essere qui con noi. Siamo molto felici di conoscerti, di averti qua a Radio Blackout, anche perché, insomma, non è una cosa scontata, insomma, averti qui. So che tanti, anche canali, diciamo, mainstream, ti hanno invitato in questi anni, e venire qui in radio, che abbiamo capito essere comunque una radio che segui e ascolti anche in auto e a casa, quindi è un onore, è una grande gioia per noi averti qui. Quindi non sapevamo da dove partire, ci siamo già raccontati un sacco di cose, e però abbiamo pensato, visto che eravamo sull'onda delle colonne sonore, no, dopo aver ascoltato Smog, di partire da qui. E quindi non so più cosa chiederti, perché ci siamo già detti molte cose su questa colonna sonora.
2: Beh, intanto però presentiamo anche Alessandro Tato Filippazzi,
0: che è qui l'ospite silenzioso.
3: Ciao a tutti.
0: Che oltre che un caro amico nostro e di Andrea, anche potremmo dire il tuo fonico.
1: Assolutamente, lui, noi ci siamo conosciuti. Intanto grazie a tutti e grazie a voi per avermi contattato. E sono molto contento di essere qui. Mi state tutti molto simpatici, ed effettivamente è vero, l'unica radio su cui sono sintonizzato in macchina è Radio Blackout. Il microfono va e viene, forse ho un problema.
0: No, noi cuffie, ti sentiamo bene, forse solo la cuffia aspetta, che intanto trastullo.
1: Sì, Tato, Alessandro Tato Filippazzi, che per noi tutti in realtà è solo Tato, è un mio amico da tanti anni ormai, perché è stato il mio fonico live, e abbiamo costruito lo studio in cui faccio le cose adesso insieme, che è uno studio che ho a casa in questo momento. Insomma, ne abbiamo fatti ben due di studi insieme, ed è il mio primo consigliere, abbiamo un ottimo rapporto, penso che abbiamo le stesse orecchie in realtà, per cui è un ottimo controllo a terra, devo dire. Mi ha dato un sacco di consigli, la strumentazione che utilizzo l'ha selezionata lui per me, conoscendo, insomma,
0: tra l'altro,
1: le mie inclinazioni.
0: Quello che gli appassionati di dischi chiamerebbero un grave digger, cioè uno che ti va a scovare il mixer degli anni 80, originale di forse, se ci piace comunque crederla intensamente questa cosa, il mixer di Bim Bum Bam.
1: Sì, assolutamente mixer. Così adesso lo sto sperimentando adesso con quel mixer lì, ma
0: e
1: è esattamente
0: lo,
1: questo
0: lo sistema anche, che non
1: lui
0: è
1: esattamente questo, una presenza discreta e fondamentale. Era la responsabilità, grande responsabilità delle emozioni quando facevo i concerti, e grande responsabilità della produzione, in quanto veramente la persona che costruisce la strumentazione con cui faccio le cose, che è vero che lavoro da solo, però è anche vero che lavoro con le cose che trova lui, conoscendo l'inclinazione del mio gusto, e fa un lavoro incredibile.
0: È bellissimo, ma io credo, intanto il telefono suona ma non risponderemo, pensavo che sia uno squillo di approvazione come si faceva una volta. Io penso che comunque gli incontri nella vita non si fanno a caso, no? Cioè che quindi se vi siete conosciuti e tu in qualche modo, che potresti sicuramente in questa fase della tua vita, volendo registrare in qualunque studio d'Italia ed Europa, hai al tuo fianco Tato, che ti dà le migliori dritte con questo cuore, questa passione e queste conoscenze collezionate in anni, un momento ci sarà, e questa alchimia è bellissima, no? Perché forse appunto, poi un po' le persone, io credo che le persone simili si trovino.
1: Assolutamente, ma è una fortuna incredibile, perché io in realtà per carattere, per inclinazione in generale esistenziale, io non, in uno studio non ci andrei mai, cioè proprio non ho quel tipo di ambizione, non ho quel tipo di facilità espressiva. Io mi esprimo per me stesso, quindi mi esprimo a casa mia.
0: Tra l'altro,
1: il fatto di aver incontrato una persona con questo tipo di disponibilità e questa capacità, queste orecchie,
0: anche questa delicatezza,
1: questa delicatezza umana, assolutamente. Poi lui è molto
0: il classico produttore che ti dice non
1: ma tutt'altro, ma in realtà effettivamente non è il suo ruolo nello specifico, no? Ma ha questa sensibilità, questa capacità di venire incontro e di creare i presupposti affinché io mi senta a mio agio, e questo vale mille volte in più di quello che può valere un produttore.
0: Che poi poche, in generale, oltre alla musica, anche in quanto riguarda, secondo me, il dialogo, la comunicazione, non sono tante le persone in grado di ascoltare.
1: Devo essere sincero, ti posso raccontare un aneddoto. C'è stato un lavoro in cui io l'ho voluto in studio, anche se non doveva fare niente, assolutamente niente. Era soltanto una almeno non ero solo e non diventavo matto, perché tu devi capire che io lavoro, praticamente non dormo. Dormo veramente, veramente, veramente poco. E quindi passo dei lunghissimi periodi di isolamento totale, in cui non parlo con nessuno, non vedo nessuno, torno a casa giusto per i miei figli, per accompagnarli a scuola, per riprenderli da scuola, e poi torno a lavorare tutte le notti. Sono veramente in una situazione di alienazione, per cui se non ci fosse una persona così equilibrante che ha la pazienza di starmi vicino e di farmi sentire un essere umano anche nel momento in cui potrei toccare il delirio, andrei probabilmente nel delirio. Cioè, una persona estremamente equilibrante per me. Quindi,
0: bellissimo, bellissimo.
1: Sono fortunato.
0: Infatti,
1: sono fortunato.
0: È un po' come, cioè, adesso mi viene in mente, vi immagino nella scena dell'illuminazione, no? Di Blues Brothers. Cioè, te l'ha mandato.
1: Sì, ragazzi, voi non potete vederlo, ma effettivamente è praticamente uguale a John Belushi.
0: È come dopo aver sentito John Lee Hooker, entra in chiesa, c'è Aretha Franklin che canta. E lì lui sa che deve riunire la banda, e così tu un giorno sul tuo percorso hai incontrato.
1: Però vedi, chi capisce davvero che cos'è la musica, capisce davvero di che cosa sto parlando e sa che contributo è. Chi fa la musica per mestiere non sa di cosa sto parlando.
0: E certo. Allora, il telefono suona, Michelone appoggia un altro tuo disco. Io in verità volevo poi parlare un po' del Regno Animale e ascoltare la canzone del Regno Animale, perché, allora, ci dicevamo, microfoni spenti, vabbè, intanto, giusto per fare un'introduzione, volevo chiederti come sei entrato in contatto anche solo di questo regista e di questi progetti che, insomma,
1: allora,
0: oltre Alpe, eccetera.
1: Allora, io innanzitutto sono stato particolarmente fortunato, perché è vero che ho smesso di fare concerti parecchio tempo fa, ma praticamente in corrispondenza dell'uscita di Immensità ho iniziato a ricevere parecchie proposte dall'universo cinematografico, soprattutto per Immensità, Conchiglie, per una serie di brani che evidentemente incontravano il gusto di registi in quel periodo.
0: Anche perché Immensità usciva già con una componente visuale.
1: Sì,
0: immaginario,
1: sì, io in realtà effettivamente ho lavorato un po' come video assist, un po' come assistente. Mio padre, fra le varie esperienze della sua vita, lui principalmente è stato fotografo in gioventù e poi è diventato un esperto di comunicazione. Gli è capitato di fare molti documentari istituzionali, per cui ci sono una serie di linguaggi all'interno dei quali io sono cresciuto, non solo in termini professionali, ma anche a livello di formazione. Cioè, la maggior parte della musica che mi è entrata nelle orecchie veniva dai film, perché non sono mai stato un grande appassionato di musica, o meglio, sì, mi è sempre piaciuto tantissimo farla, ma non sono uno che si mette i dischi, sono un impaziente, ho tantissima voglia di fare, e sono stato abituato a pensare che nel momento in cui io abbia voglia di musica, insomma, farla
0: sì. Però cercarla più dentro di te che fuori di te.
1: Beh,
0: in
1: sì,
0: modo, no?
1: Sì, diciamo, anche perché io sono cresciuto con un fratello maggiore che aveva, insomma, 5 anni più di me, che suonava. Io sono nato che la musica era uno dei giochi a disposizione, per cui c'erano gli strumenti musicali, c'erano i Lego, a volte giocavo con i Lego, a volte suonavo.
0: Infatti mi raccontavi.
1: O giocavo a pallone, ma.
0: Già 6-7 anni già suonavi la batteria, avevi già fatto dei concerti.
1: Sì, esatto, ma non è neanche un vanto, non è neanche una storia particolare. In realtà era veramente la normalità di casa mia. Cioè, persino mia sorella, che non è per niente interessata alla musica in termini, insomma, carrieristici piuttosto che espressivi, prettamente espressivi, è probabilmente la persona che canta meglio in casa mia, cioè nel senso canta benissimo. È una cosa con cui siamo cresciuti. Tra l'altro non è una cosa ereditata dai nostri genitori, siamo cresciuti noi tre fratelli così, sotto la guida di mio fratello maggiore, che ha 5 anni più di me, che già suonava il pianoforte, il basso, la chitarra, insomma ha sempre avuto tante esigenze espressive. E, per cui io mi limito spesso a dire, no? Io adoro anche giocare con i Lego, però non mi viene voglia di guardare qualcuno che gioca con i Lego, mi viene voglia di giocare, e la stessa cosa è stata con la musica. Da dove siamo partiti?
0: Allora, siamo partiti, no, ti stavo chiedendo come eri entrato.
1: Sì, ci sono entrato in realtà per vie traverse, perché ci siamo resi conto, sia io che i produttori francesi, che effettivamente l'interesse per il cinema era l'interesse da parte del cinema era effettivamente iniziato a diventare importante. Sono canzoni in 21 film, in altrettante serie TV, insomma.
0: Infatti, allora, io ti dico. Ci dicevamo prima che il primo film, che tu mi hai ricordato il titolo che ho già dimenticato,
1: Promises, che era il titolo anche di un disco che ascoltavamo poco fa.
0: Sì, tra
1: per coincidenza.
0: Vedi, coincidenze io non ci credo, cioè, credo che sia qualcosa di più magico. Comunque, no, dicevamo, lì avevo sentito per la prima volta una tua canzone che era poi diegetica, diciamo, per usare un termine caro a chi studia il cinema, ma comunque nel senso una canzone tua che era non messa dall'esterno ma attinente alla scena e suonata da uno degli attori.
1: Sì, era un film di Cristoforo
0: Re, una sequenza.
1: Io mi sono commosso quando penso che non ci sia utilizzo migliore o più lusinghiero, più commovente per un autore di che trovare una propria canzone inserita in un film con una funzione specifica, cantata dagli attori, utilizzata per comunicarsi qualcosa.
0: Poi era lui che voleva parlare a questo ragazzo molto più giovane.
1: Tra l'altro, un gran film di un gran regista francese, devo dire.
0: Che a me era piaciuto molto.
1: Appunto, si è creato un certo movimento, un certo interesse da parte del mondo del cinema nei confronti di queste produzioni a tutti gli effetti casalinghe, perché all'epoca io lo studio ancora non ce l'avevo, quindi registravo in salotto con i bambini piccoli, e anche questo modo di cantare sussurrato è effettivamente una circostanza, è un'esigenza, cioè legata alle circostanze. Non dovevo svegliare i bambini, io sono abituato a lavorare di notte, quindi è nata una cifra stilistica molto circostanziale, non più che una scelta specifica. Infatti le canzoni gridate erano fatte di giorno, questo potete metterci la mano sul fuoco. E, insomma, succede che a un certo punto tra il 2018 e il 2019 questa etichetta francese, Eclair Shock si chiamava all'epoca, adesso si chiama soltanto Eclair, fortuitamente a causa degli algoritmi su Spotify entra in contatto con una canzone in particolare del secondo disco che avevo fatto, che si chiama Sogno l'amore, e decidono di contattarmi. Inizialmente, insomma, io ero abbastanza
0: restio,
1: recalcitrante, come si dice, nel senso non ho mai pensato di buttarmi in una carriera musicale, ero già padre da qualche anno, non avevo quel tipo di ambizioni, ero anche un po' spaventato, diciamo, dalle conseguenze ipotetiche
0: anche
1: di un percorso del genere.
0: Ci dicevamo prima, tu hai, di base nasci come batterista, comunque.
1: Io sono un batterista,
0: anche se suoni,
1: ho fatto il batterista,
0: e nei tuoi dischi
1: non l'ho mai fatto pensando di fare una carriera, l'ho fatto perché mi piaceva, perché era l'unico strumento musicale in cui balli per suonarlo. Insomma,
0: no, un po' nelle retrovie.
1: Assolutamente,
0: anche,
1: assolutamente. No, non sono uno che ha mai amato esporsi. L'ho fatto, è stata un'esperienza anche sorprendente per certi aspetti, però insomma non è la mia identità, non corrisponde a quello che ci si aspetta da quel ruolo. Detto ciò, uno delle persone che ha scelto di intraprendere, che ha ipotizzato insomma che fosse possibile intraprendere con me questo percorso musicale, si chiama Raphaël Ambourget, che è effettivamente il figlio di Franz Gall e di Michel Berger. Che sono, adesso per chi non lo sapesse, due star storiche francesi nell'ambito musicale, e lui si occupa di sincronizzazione del cinema, per cui a un certo punto mi chiama. Io mi ricordo che avevo appena detto alla mia famiglia che mi sarei fermato e che per un bel po' non avrei lavorato perché volevo stare con loro. Io oggettivamente è stato un incidente, tutto questo contesto qua è stato un incidente, non me l'aspettavo, sì, anche loro non se l'aspettavano.
0: Stare in tour vuol dire non vedere la propria famiglia,
1: assolutamente,
0: per
1: settimane. Ma io ti dico, i miei tour hanno avuto delle regole molto precise, io non stavo mai più di 7 giorni via, questa era una regola di base, e ogni volta che tornavo dovevo stare almeno altrettanto a casa, per cui è stata sempre una situazione molto amministrata, e con l'amministrazione che era casa mia, cioè nel senso lo decidevamo io, la mia compagna, i miei figli, se ne parlava, così come si parla della pubblicazione di dischi. Non è che io ho prodotto tantissime canzoni, ma ne pubblicherò sempre pochissime, perché deve essere in accordo e nel rispetto di quello che è la mia vita vera. Perché non che questo sì, non lo sia, ma per me la mia vita è vera lì.
0: Una scelta tua coraggiosa di non magari aver firmato con
1: sembra
0: una
1: coraggiosa, è coraggiosa di... quanto Fifone, adesso non voglio farmi, cioè nel
0: no,
1: senso,
0: però vuol dire che comunque
1: ho paura di ciò che non mi somiglia. Io per me la paura è una grande bussola, una grandissima consigliera. No,
0: però non c'è neanche questo desiderio per forza di arrivare al denaro,
1: ma tutt'altro, ma non
0: tu
1: così.
0: Se firmassi per una major, voglio dire, danno
1: non così.
0: Un
1: non
0: milione è mai stata... di euro a un trapper, voglio dire, ci manca che non premi uno dei migliori cantautori che abbiamo.
1: Guarda,
0: in
1: io immagino
0: adesso
1: che il milione di euro che il trapper riceva sia un milione di euro di anticipi, per cui un milione di euro di debiti, e fondamentalmente i debiti
0: crack,
1: sono già cioè, bravo a farmeli da solo, cioè, non ho bisogno che qualcun altro me li faccia, cioè, devo essere proprio sincero. Comunque, a prescindere da qualcuno, ognuno è libero di intraprendere il proprio percorso. Io onestamente, ma te lo dico proprio sinceramente, io non sono critico nei confronti di nessuno. C'è chi nasce con un talento televisivo, chi è capace di andare a Sanremo, semplicemente non è il mio talento, non ho mai considerato quella strada, a ben donde, e chi mi conosce lo sa, io non posso fare percorsi del genere. E detto ciò, insomma, questo ormai mio amico, perché ci vogliamo tanto bene, addirittura il suo secondogenito, insomma il secondogenito di Raffaele Hamburg, si chiama Laszlo, perché è stato un incontro importante, siamo decisamente amici, mi ha proposto questa sceneggiatura proprio quando ero in vacanza a Roseto degli Abruzzi dalla mia famiglia, sì, con i miei bambini. E speravo che la sceneggiatura non mi piacesse, e invece ho letto questa sceneggiatura e mi è piaciuta moltissimo, perché toccava una serie di temi che per me sono veramente importanti, quali la tolleranza, il rapporto padre-figlio, in cui sono ragionevolmente
0: quotidianamente
1: coinvolto.
0: Poi adesso scusa, mi viene in mente la cosa che quando loro, insomma, il film adesso non ve lo raccontiamo, guardatelo, si trova online, non so, però quando loro decidono di andare a cercare la madre, che dopo essersi iniziato questo percorso di trasformazione verso, insomma, il ritornare a un'essenza più animale, e vanno a vivere in un campeggio. Scusa, adesso farò un'immagine, tutti immagini a Roseto degli Abruzzi con la sua famiglia, e lui, anche i due protagonisti, sono costretti ad andare a vivere in un bungalow. Fede dice: guarda che bello, adesso possiamo, non so, farci il barbecue e stendere gli abiti con un figlio, come quando stai in campeggio con la tenda e i bambini. E quindi ti ha
1: beccato proprio assolutamente. Ma poi mi ricordo che eravamo in pieno Covid, ci stiamo parlando di un periodo che aveva messo già che aveva evidenziato una serie di esigenze, e non è un caso che Tomà, insieme a una ragazza, in un momento mi sfugge il nome in questo momento, ma è una carissima ragazza con un grande talento, che ha sostenuto e accompagnato nella scrittura di questo film Tomà, non è un caso, insomma, che si toccassero certi argomenti che in quella fase erano cari a tutti quanti. Per cui sono rimasto immediatamente coinvolto da questo film, e la traccia che poi è diventata la traccia, diciamo, della scena madre, l'ho fatta il primo giorno quando mi proposero il film, e si tratta, se non sbaglio, delle Vol Part 3 o Part 2, non
0: che
1: mi ricordo, insomma, la scena in cui
0: sfumato.
1: La scena in cui il protagonista Paul Kirchè attraversa i campi scappando, come fosse, insomma, la caccia alle streghe. Si scopre che lui si sta trasformando in animale,
0: certo,
1: in questo contesto, in questa fiera degli intolleranti,
0: gli vogliono dare la caccia, stile un po' medievale, ricordando
1: questo inseguimento con questi
0: in
1: uomini sui trampoli, no?
0: Bruciarono le bestie,
1: qualcosa di meraviglioso quella scena.
0: Scusate, intanto stiamo dirigendo, hai trovato
1: c'è del
0: chiari,
1: movimento
0: Michelone,
1: sì.
0: Sì, trovato, ok, possiamo aprire i nostri ospiti che arrivano a trovarci qui. Ma andiamo avanti, scusate, è il bello della diretta anche di Radio Blackout. E quindi dicevamo, torni a casa dalle vacanze e cominci a comporre.
1: No, no, direttamente in vacanza, su questo terrazzo di questa casa della, della, all'epoca, insomma, compagna di mio cugino. L'ho fatta lì, l'ho fatta con il Mac, col portatile, insomma, che avevo portato in vacanza per ogni evenienza. Meno male che l'ho portato, perché effettivamente poi mi sono lasciato coinvolgere.
0: Quindi tu hai iniziato a scrivere leggendo la sceneggiatura?
1: Assolutamente.
0: Cioè, non hai visto un fotogramma?
1: No,
0: prima?
1: No, poi mi hanno mandato anche una scena, assolutamente. Però
0: perché il film
1: di base
0: già
1: io preferisco
0: girato.
1: Cominciare a scrivere la sceneggiatura, perché a tutti gli effetti, diciamoci questo, ed è una cosa di cui mi sono reso conto dopo il primo film, Promises, un film ha tre autori fondamentalmente: chi scrive il film, che ogni tanto coincide con la figura del regista, e sono, siamo a due, insomma, il regista e chi effettivamente è lo sceneggiatore, insomma, chi lo scrive, e poi chi fa le musiche.
0: Sì. Io aggiungerei anche il montatore.
1: Il montatore forse ancora di più.
0: È una specie di regista.
1: Il montatore ancora di più, perché il montatore parla direttamente, costruisce un linguaggio.
0: Unendo
1: e ha un rapporto,
0: anche le due cose, no? Poi unendo il suono.
1: E ha un rapporto diretto con il pubblico, perché lui lo fa già con del materiale che è già stato pensato, ideato e attua effettivamente un lavoro trasformativo.
0: E poi fa un po' quello che la musica anche fa, che a livello inconscio c'è lo stacco, quello che diceva anche Walter Murch, no? Cioè diventa un messaggio quasi subliminale, qualcosa, decidere di tagliare prima o dopo un'azione, uno sguardo, un momento, e di abbinarci.
1: È un ruolo fondamentale. Ovviamente le responsabilità finali sono sempre del regista, che si prende la responsabilità di tutte queste collaborazioni, che in alcuni casi sono più tecniche, in altre più espressive. Ma il patto con Tomà, che è stato, insomma, anche qua e là causa di litigio, ma di litigio virtuoso, è che ognuno scrive il suo film. Quindi ho detto, io faccio il tuo film, ma farò il mio film all'interno del tuo film, e questo per te sarà garanzia del fatto che io potrei morirci, perché quando io ingaggio qualcosa e mi prendo l'impegno che è il mio, io non lo faccio per soldi, non lo faccio per il soldo, quindi non sto facendo il tuo film. Devi essere cosciente che io farò il mio film all'interno del tuo film. E quindi abbiamo avuto parecchie discussioni, parecchie difficoltà.
0: Ma lui ha deciso un po', come dire, di tagliare delle cose, o tu hai prodotto di più?
1: No,
0: di
1: in realtà no, in realtà no, è stato complicato, perché i caratteri mio e il carattere suo a livello lavorativo sono probabilmente molto simili anche. Nessuno ci può dire niente. Cioè, questo, io faccio questo, tu fai quello, e io lo faccio già pensando a tante cose, a tanti aspetti. Io cerco di capirti il più possibile, ci parliamo, ma insomma, sì, ognuno si assume la sua responsabilità. Alla fine ci sarà scritto che la musica è di Andrea Laszlo e Simone, e allora mi devo assumere questa responsabilità. Ascolto i tuoi consigli, tengo in considerazione i tuoi pensieri, ma la musica la faccio io e il film è il tuo. Ma è stata una collaborazione estremamente virtuosa e il rapporto è bellissimo. Se lui domani mi dicesse, sto facendo un altro film, vuoi fare la musica? La risposta sarebbe senz'altro sì.
0: Lui, questo è il suo ultimo film.
1: Lui l'ha fatto un altro, da esordiente ha vinto vari premi, peraltro, ed era Les Combattants. E in italiano è stato tradotto con un titolo mediocre, devo essere sincero, ma non mi viene in mente in questo momento.
0: Capita molto spesso.
1: Sì, capita spesso. Però è un gran film, mi è piaciuto moltissimo anche il suo primo film, devo essere sincero, mi ha convinto definitivamente a fare il suo film, proprio il suo primo film, perché è un gran film, fatto con pochi soldi e tantissime capacità.
0: Anche questo, delle scelte molto, molto forti, come dicevi tu, radicali, si vede che sicuramente ha un carattere potente, come dovrebbe essere il carattere di ogni regista o di ogni bravo musicista.
1: Un'identità forte è una grandissima ambizione, perché
0: perché è un film che appunto riesce come tutta, secondo me, l'arte a un certo livello, quando arriva ad avere una grossa forza espressiva, può con molto poco, no, con un particolare, descrivere dei sentimenti universali e quindi farci riflettere su cose molto grandi, ma senza per forza andare ad analizzare tutto, ma anche solo con una piccola cosa, no? E allora
1: non è mai letterale.
0: Esatto.
1: Peraltro schiva la retorica in una maniera molto elegante, devo dire.
0: Sì. Comunque, a me piaceva adesso ascoltare il brano, e dicevamo che chiude l'album, che però, infatti io prima ci dicevamo i microfoni spenti, ho guardato il film e pensavo che il Regno Animale, la traccia che si intitola Il Regno Animale, decima di questo lavoro, fosse sui titoli di coda, e invece non l'ho trovata e ho detto cazzo, ma era il mio pezzo che, un pezzo che guarda, l'anno scorso non so, avrò ascoltato appunto la mia famiglia che qua presente, gli ho fatto sanguinare le orecchie, al punto che Ida ogni tanto mi dice papà, ma Andrea Laszlo De Simone è il tuo cantante preferito, e dico guarda, in Italia insomma, di questo genere, perché poi io sono sempre stato in grande difficoltà, non una Nanni Corbi da fare le classifiche, no, perché certo, poi ascolto la quantità di musica infinita, poi ho detto guarda Ida, sul gente che adesso fa musica e canta in italiano probabilmente sia il mio cantante preferito, e infatti è stato bellissimo
2: l'hai detto,
0: quando
2: l'hai
0: oggi detto. Mi ha detto ma papà, ma veramente vieni in radio. Comunque, allora, Regno Animale è una canzone che abbiamo ascoltato tanto e dicevamo non c'è nel film.
1: No, non c'è nel film, in realtà io ho l'abitudine a ogni volta che finisco un progetto a scrivere un pezzo che non sarà incluso nel progetto, perché è il mio modo di passare al progetto successivo, devo metabolizzare in qualche modo, e lo faccio sempre facendo una canzone. In questo caso è stato Il Regno Animale, visto che era venuta fuori l'idea di pubblicare la colonna sonora, pensavo che fosse giusto che ci fosse anche il mio commento, diciamo. Il Regno Animale è il frutto dell'esperienza che ho fatto.
0: E poi devo dire che è una perla, perché comunque è un album di musica strumentale, no? E quindi non ti aspetti che alla fine arrivi una summa cantata così. E poi l'ho conosciuto anche attraverso il videoclip che credo tu abbia fatto al balcone di casa tua.
1: Ha girato Martino, come sempre, come spesso accade, il mio figlio maggiore prende la telecamera.
0: Infatti, che cos'è? Tra l'altro, tipo un mini DV, una cosa, insomma, una telecamera, insomma, formato. Anche su questo sei abbastanza non convenzionale, anche se vabbè, in immensità ho visto immagini molto belle, sicuramente girate con un'organizzazione.
1: No, per niente, in realtà. No, nessuna
0: però,
1: organizzazione.
0: Ci sono delle belle.
1: Canon,
0: però insomma, più sicuramente questo quasi un video sembra girato con
1: non c'era niente di professionale neanche lì, è stato tutto improvvisato.
0: bravi.
1: Improvvisato a braccio proprio, sì.
2: Devo dire che col vinile chiaro è difficile trovare la
0: l'hai trovata, sì.
2: Proviamo a farla,
0: proviamo. Allora ci ascoltiamo Il Regno Animale, poi magari ancora un paio di tracce, così diamo il tempo ad Andrea di fumarsi una sigaretta.
2: Comunque Tato non ha parlato, ma è d'accordo con tutto quello che abbiamo detto.
1: Sta annuendo
0: su tutto. È un po' come il notaio, quello invisibile di, come si chiamava quel programma che guardavo con mia nonna su Rai 2, Piazza Affari, aspetta, una roba tipo non lo so, che c'era sempre questa cosa, il notaio, che è una figura, insomma, siamo partiti dal mixer di Bim Bum Bam.
1: Beh, ragazzi, nelle trasmissioni televisive fino a qualche anno fa.

Allora, 23 e 24 minuti. Andiamo avanti a ascoltarci la musica di Andrea Laszlo De Simone e poi riprendiamo un po' le chiacchiere. E nel frattempo abbiamo messo in ascolto l'album, l'ultimo album di Andrea, che si intitola Una lunghissima ombra, che è un ricco doppio album. Questo è il lato B. Abbiamo ascoltato Quando ed Ora Aspetterò. Buon ascolto, questa è Radio Blackout. Sono fatte quasi le 11:30, quel che resta della notte in diretta. Buon ascolto.

0: qui le chiacchiere scorrono come un fiume in piena. Cerchiamo di rendere anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici complici di questa bella serata in compagnia di Tato Michelone e Andrea Laszlo De Simone. Quando sono le 23:35 minuti, 45 secondi in diretta, quel che resta della notte. Allora, siamo andati avanti con tre brani estratti dal tuo ultimo album, che si intitola Una lunghissima ombra. E allora dicevamo, non so da che parte iniziare, anche se questa frase che poi ci ha traghettato verso discorsi un po' più, come dire, caldi e caglienti, forse anche grazie a questo ottimo vino prodotto da Nico, il nostro amico di Lavagna, che salutiamo, che è tutta roba naturale, genuina, e ci fa, insomma, come dire, scaldare anche gli animi, no? E quindi dicevamo, perché non so più cosa volevo dire, la frase bellissima che ti ho detto, no? Che si parlava appunto di quello che sono anche le tue scelte rispetto a non voler partecipare al carrozzone di mediatico, no? Di tutta questa sbronza inutile di fatta di televisione, social network, star tristi che tu hai conosciuto nel tuo percorso, no? E quindi, perché forse tutto non è così l'apparenza di tutto, ma è la sostanza quella che ci rende poi veramente felici. Vabbè, parliamo un po' di questo album, perché sennò io divago adesso con il vino rosso e quindi abbiamo ascoltato un brano, forse partiamo a ritroso, no? Per te, che è un brano che ad esempio la mia bambina adora, perché forse sente la voce di quella che immagino sia tua figlia all'inizio, si fa dire: papà, vai, ascoltiamo quella con la bambina all'inizio, no? e quindi un po' mi fa riflettere su quello che dicevi, che anche tutte le scelte che in maniera saggia e consapevole facciamo anche sulla base del non essere soli in questa vita, ma di avere delle creature. E vabbè, parti tu, dai
1: adesso stavi dicendo una cosa molto bella. Noi siamo tutti inevitabilmente soli, questo è certo, però la nostra solitudine è bizzarra, perché noi siamo strettamente in relazione con tutti, che lo vogliamo o non lo vogliamo. Se noi ci emarginiamo, qualcuno soffre, questo è poco ma è sicuro, che siano i genitori, i parenti, i fratelli, gli amici. È bizzarro il discorso sulla solitudine, è anche bizzarro il discorso sui rapporti. La fortuna enorme di essere genitore è che, al di là del fatto che è una forma d'amore assolutamente inedita e chiunque non sia genitore non lo può capire, ma non è un handicap, per carità, non mi sento di giudicare le scelte di nessuno, e per me stesso anche in prima persona è stata una circostanza, insomma,
0: non sono
1: abituato
0: a
1: intavolare delle scelte così importanti in vita mia. È qualcosa che capita ed è qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso, perché effettivamente è una chance enorme, la chance di completare il percorso esistenziale. Io morirò, certo, di sicuro sono nato, l'unica cosa che non era certa fra le tappe fondamentali è che io mi riproducessi anche.
0: E anche di spostare quello che per anni pensiamo essere il centro, no? Noi stessi, e di iniziare a spostare questo centro,
1: rianalizzarci. Bravissimo, sai cosa? L'hai detto molto bene. La cosa splendida che capita quando diventi genitore è che per la prima volta e da lì per sempre non sei più il protagonista della tua vita, ed è una chance enorme, è uno sguardo straordinario che si può avere sulla realtà, ed è forse questa la ragione principale per cui merita una canzone, non tanto perché sia da ufficializzare l'amore che si prova nei confronti di qualcuno. Io non ho mai creduto nel matrimonio, non credo nei riti dimostrativi in generale, non sono dediche per far sapere al mondo quanto io ami i miei figli, ma per sottolineare quanto sia straordinario lo sguardo di una persona che non è più protagonista della propria esistenza. Per poche persone, forse poche volte nella vita, insomma, se non hai avuto dei figli, ti capita di pensare che moriresti per qualcuno senza pensarci neanche un secondo, perché attenzione, quel secondo è veramente eterno per qualcuno che sta per morire, ma per un figlio quel secondo non passa. Tu ti sacrificheresti per un figlio all'istante,
0: subito,
1: prima ancora, certo, che si verifichi la possibilità che muoia.
0: Ma anche col sorriso, è, aggiungerei,
1: assolutamente, come se fosse l'espletazione finale, no, del ruolo di un genitore. L'obiettivo finale è fare in modo che vada tutto bene per quella persona lì. E questo chiaramente ha influenzato non soltanto le scelte in ambito musicale, che anzi, insomma, io prima di avere figli non avevo mai pubblicato niente, neanche avevo l'intenzione di farlo, ma tutte le scelte dell'impoi sono profondamente influenzate dal fatto che non sono scelte personali, sono scelte su una visione un pochino più complessiva, su delle chance che si riflettono su qualcun altro. Le chiamo chance non a caso, perché mi rendo conto di aver detto dei no che sarebbero probabilmente gravi o bizzarri per la vita di qualcun altro, non per la mia.
0: No, certo,
1: infatti, no carrieristici.
0: Secondo me sei un antieroe per quello che ci siamo detti prima. No, che probabilmente il 90% delle persone che forse proprio perché provano a fare gli artisti, i musicisti, e tu, come dicevamo prima, ti sei quasi imbattuto in questa avventura un po'.
1: È successo, io potrei.
0: Il tuo destino magicamente ti ha portato qua e tu, attraverso una magia, comunque sei in grado di trasmettere una visione, un immaginario attraverso le tue canzoni.
1: Io posso dirlo anche in modo estremamente prosaico: il fatto di non aver avuto la volontà di fare questo percorso mi ha dato un potere contrattuale enorme, perché corrispondeva al desiderio di qualcun altro e non al mio, per cui mi sono stato da subito, dal primo istante, anche quando non c'era neanche una persona che aveva ancora ascoltato neanche mezza canzone, sono stato da subito possessore di un diritto contrattuale enorme.
0: Però questo vuol dire comunque, cioè, hai una forza morale notevole. Perché
1: ho delle paure notevoli, e le paure sono una grandissima bussola. Noi siamo abituati a considerare la paura come una specie di nemico, qualcosa che ci frena, però attenzione, la paura serve innanzitutto a salvarci la vita. È una risorsa che noi abbiamo, atavica, che esiste in noi, che ci serve per evitare il pericolo, le cose
0: brutte.
1: Ritorniamo
0: un po' al regno animale.
1: Sì,
0: no?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Una delle ragioni principali che mi ha spinto a fare quel film è che ci sono dei punti di connessione rispetto a cose che per me sono importanti, enormi. La paura è una bussola, noi non dobbiamo evitare la paura, non si può neanche definire una persona coraggiosa se non prova paura, diventa uno stupido, una persona che non prova paura,
0: un incosciente,
1: una persona che non ha uno spirito di conservazione per se stessa o per gli altri. La paura è fondamentale e io l'ascolto, è la mia bussola. Io non credo all'illusione della felicità, non credo all'illusione della serenità. Non rispetta il nostro repertorio, anzi, ti dirò di più: a cercare la serenità in vita si rischia di commettere un enorme errore, perché noi siamo geneticamente programmati per situazioni di stress. Ma adesso qualifichiamolo, questo stress: non siamo programmati per subire dello stress, siamo programmati per mantenere un livello di stress tale che rappresenta la vitalità. Noi siamo programmati per provare entusiasmo, per cercare qualcosa, per cercare delle soluzioni, ed è effettivamente una situazione stressante in natura doversi procurare del cibo, dover evitare, certo, un predatore più ingombrante, più potente, no, fisicamente di noi, no? Nel momento in cui questo tipo di stress viene a mancare, noi ci deprimiamo. Di questo ne sono profondamente convinto, perché me ne rendo conto su me stesso. Quando tutto va bene io sono triste, quando ci sono delle sfide da ingaggiare di qualsiasi natura, occuparsi dei figli, dover trovare delle soluzioni, io sono vitale, il mio cervello è in movimento, il mio corpo sta meglio. Altro stress che invece è assolutamente deleterio è lo stress che deriva dalle situazioni in cui noi non possiamo essere noi stessi,
0: quindi che, quelle dei media, che diciamo,
1: non solo quelle generate dai media, quelle generate del, certo, social network, ma che invadono prepotentemente la realtà. Io penso a un qualsiasi festival musicale di oggi, in cui effettivamente uno ci va molto spesso più per rappresentare se stesso in seguito, il giorno dopo, la sera stessa,
0: ma
1: durante
0: anche
1: il festival,
0: guarda,
1: che
0: anche
1: per godere di un'esperienza sociale.
0: Questa
1: quindi
0: è una scusa se ti interrompo, però è illuminante per me questa cosa, perché in questi giorni pensavo a come in pochi anni, no, siamo passati dalla ricchezza di andare a cercarci un artista, sentire un concerto. Io ricordo 15 anni fa, 20 anni fa, si andava al Velvet in uno scantinato a sentire qualcuno che arrivava, certo. E adesso voglio dire, ci sono, vabbè, in questi giorni, adesso non per è un cambiamento, non voglio parlare male o bene di niente, di nessuno, però questi festival che ti buttano tutto insieme, no? Quindi l'artista che tu 2 o 3 anni fa pensavi fosse ricercato, che l'avevi scoperto tu, poi diventa tutto un mainstream fatto, certo, da dei management,
1: la logica del mettersi insieme per ottenere un risultato, questa è una devianza? E questa è devianza, si usa così, non come l'ha usato il nostro presidente, che vuole essere chiamato presidente perché non ha capito ancora le questioni di genere, eccetera, eccetera. Questa devianza è un'induzione di un mezzo di comunicazione. Io non so se vi ricordate, se ancora avete in testa San Pellegrino, un'aranciata esagerata. Sì. Allora, era molto più infantile quel modo di comunicare una volta, ma ci plagiava comunque il cervello, in un modo che però ci restava in testa più per melodie che per concetti fondamentali, ma comunque ha trasformato il nostro linguaggio enormemente, ha trasformato la complessità in piccole pillole di stupidità. Pensa se io ti dicessi, invece di dire pensa alla vita con leggerezza, perché insomma ogni tanto un po' di stupidità va bene, o se invece ti dicessi sii stupido, chiaramente cambia sostanzialmente il contenuto. Allora, torniamo a noi. Nel caso del social network è molto più sofisticata la cosa, il mondo è effettivamente andato avanti, gli strumenti nascono sempre per delle, quasi per delle casualità, per delle ricerche specifiche, e vengono immediatamente applicati con una finalità fondamentale, che è quella del mantenimento del potere, dell'organizzazione sociale, di utilizzarlo come strumento per organizzare la realtà. È come se l'essere umano avesse paura di essere tanti, ok? È come se la natura spingesse per fare in modo che siamo tanti, e poi l'essere umano stesso decidesse di regolarizzare questa cosa, avesse paura del fatto che siamo tanti. Siamo tanti. Il nostro rapporto con le risorse e le nostre paure nei confronti delle risorse sono un discorso, ma noi amministriamo prima, noi abbiamo paura di quello che può succedere culturalmente. Tanti sono tanti numeri da controllare, è difficile gestire le quantità, e allora semplifichiamo enormemente. E come semplifichiamo? Semplifichiamo attuando delle manovre persuasive, enormemente persuasive, manipolatorie in realtà più che persuasive, e condizioniamo il modo di ragionare delle persone. Quello che succede oggi è che noi siamo votati talmente tanto a relazionarci alla società come se la società fosse un'opportunità di riconoscimento di noi stessi, da intraprendere tutte le manifestazioni sociali, culturali, che a tutti gli effetti esistono ancora, sotto una falsa riga in realtà. Noi partecipiamo, ma partecipiamo in un modo estremamente diverso. Dicevo prima a Lone, chiacchierando, che effettivamente quello che è successo è che negli ultimi anni, per trovare una situazione di comunanza di spirito, più che andare a un concerto, purtroppo, insomma, bisogna andare a un funerale. Ed è una cosa drammatica, se ci pensi, perché sì, è vero che è anche bellissimo quello che succede a un funerale, è vero che siamo tutti lì con... ma è anche triste il fatto che non sia più la cultura a portare questo, che debba essere un lutto, che debba essere qualcosa di grave, che noi ci riuniamo ancora intorno alle situazioni gravi e non riusciamo a rendere grazie anche alla bellezza che esiste nella vita.
0: Sì, e in un attimo siamo arrivati a una cosa che io a volte, appunto, ritornando al discorso di prima che ti dicevo, il mainstream e l'underground, no? Cioè il capitale che si ciba di tutto quello che anche può funzionare, che una volta era suonato in una cantina, adesso diventa, non so, 2000 persone vanno a vedere Murmader che dice delle cose ultra fighe politiche in un americano che non capisce quasi nessuno, con un campionatore manda solo bassi, una roba inascoltabile, può diventare una roba mainstream, no? Questa roba qua è una follia, e a volte mi chiedo se veramente siamo, io che ho cominciato a ricercarmi la musica andando a casa degli amici più vecchi, scartabellando i dischi dei miei genitori, facendomi fare le cassette, ora mi chiedo, forse sono solo gli algoritmi che sono in grado di far scoprire lo stesso album, che penso di essere una roba unica, a me come a chiunque altro nello stesso momento. Cioè, cazzo,
1: si quella è creato roba... un nuovo livello della cultura. Noi non ascoltiamo più solo con l'orecchio e con l'anima, ascoltiamo anche per il ruolo che acquisisce una cosa in proporzione agli altri eventi che ci sono accanto. Quindi se qualcosa dimostra di essere figo, controtendenza o in modo assolutamente pop, anticonvenzionale, come si dice, c'è un altro modo di dire anticonvenzionale, non mi viene in mente, insomma anticonformista, le cose anticonformiste da sempre interrompono il mercato. Quando tu interrompi il mercato hai un enorme successo normalmente, se sei portato all'attenzione. Questo dovrebbe essere il ruolo anche della cultura, cercare di interrompere in continuazione il flusso della cultura, ma non lo facciamo più. succede raramente, ma come dici tu, quando succede può succedere pure con qualcosa di assolutamente ostico che nessuno sentirà perfettamente. A me la cosa che preoccupa di più in realtà di questo processo è che tutto ciò che è espressione cerca di essere, di dialogare e di essere opportunità di se stesso, per cui finisce negli smartphone, tu sai già che finisce nello smartphone, la maggior parte delle persone nate o dopo una certa epoca in poi cerca di fare qualcosa che possa andare bene sugli smartphone.
0: Anche su quel livello di attenzione, certo, no? Che è molto breve.
1: Certo, cioè, questo, questo significa che lo strumento non è uno strumento di comunicazione, di divulgazione, ma che addirittura va ad alterare le intenzioni di chi si sta esprimendo. E lì abbiamo un problema, lì abbiamo un danno oggettivo.
0: Però su questo io comunque voglio anche in questo momento, mi viene in mente, cioè un bagliore di speranza, perché se tu appunto con questa mentalità continui a produrre musica a casa tua grazie anche all'intervento di Tatone che abbiamo qua, il nostro silenzioso notaio.
2: Ma hai detto Tatone per le dimensioni o
0: no,
2: in
0: perché
2: modo
0: comunque
2: affettivo,
0: in modo affettivo, no,
1: per quello che rappresenta
0: Tatino,
1: per
0: allora,
1: noi
0: Tatino. Tatino. Tatino, no, nel senso, e comunque la tua musica sta arrivando, cioè prima eravamo dal kebabaro, c'erano due ragazzini, uno era tatuato, avrà avuto 16 anni, era già tatuato dappertutto, quell'altro anche, cioè, avevano l'aspetto di due
2: ragazzi,
0: no, di due punk metallari, e questo dice: ma tu sei Andrea Laszlo De Simone, non ti scoccio per fare una foto, cioè voglio dire, a me mi dà,
2: però l'ha abbracciato, hai capito?
0: No, capito, certo. È comunque una cosa che dico, cazzo, sì, non siamo tutti stupidi, cioè comunque
1: no, il punto è proprio questo, non lo è nessuno
0: in questa maniera,
1: non siamo tutti
0: ad
1: stupidi,
0: arrivare
1: a nessuno, capito? È stupido, nessuno, cioè, è stupido, ma ci parliamo come se lo fossimo, e questo è imbarazzante se ci pensi. Io non ho mai, io giuro, in vita mia non ho mai conosciuto una persona stupida. Vivo da 40 anni. Io non mi sono mai relazionato con una persona pensando che quella persona fosse stupida. Il gran numero, la comunicazione su grandi numeri, parla alle persone proprio come se fossero stupide. E attenzione, quando c'era Berlusconi si parlava alle persone come se fossero bambini di 7
2: quando
1: anni. Che attenzione,
2: lui,
1: che attenzione.
0: Ma già,
1: i
0: rapati,
1: bambini di
0: 7
1: anni sono tutto fuorché stupidi. Hanno un unico problema, difetto, che è la mancanza di esperienza. Per cui si giocava sul fatto che fossero, si trattavano le persone come persone non ancora smaliziate, non consapevoli di quello che stava succedendo intorno, perché non avevano abbastanza esperienza da avere una statistica intima che gli permettesse di capire che una cosa potesse essere falsa o vera.
2: Ma infatti,
1: oggi noi ce l'abbiamo, non solo siamo estremamente smaliziati nei confronti dei linguaggi, oggi la pubblicità di una volta non funzionerebbe più, oggi c'è bisogno di un meccanismo manipolatore, oggi abbiamo bisogno di essere complessati, abbiamo bisogno di riconoscimento costante, abbiamo paura che un post non faccia un certo numero di, non io, non tu, non tu, ma va per la maggiore questo atteggiamento, ed è assolutamente un cortocircuito, perché al tempo stesso noi siamo tutti convinti che chi sgomita per essere visto sia un imbecille, ma sgomitiamo per essere visti, e questo è il paradosso del presente, lo sappiamo benissimo cosa sta succedendo, ma non riusciamo a uscirne fuori. Sai che cosa somiglia a questo? L'alcolismo, la tossicodipendenza, certo. Noi dovremmo aiutarci vicendevolmente, sempre con Lone prima facevo un discorso che secondo me aveva un fondo di verità, se noi ci vedessimo tutti quanti, ci riappropriassimo del valore di un rito, ci guardassimo tutti quanti negli occhi, ci dessimo un bel abbraccio e buttassimo lo smartphone nel cesso, probabilmente avrebbe un effetto simile a quello che succede in un tunnel nel momento in cui tu decidi di spegnere tutti quanti i neon. Che cosa succederebbe? Succederebbe che a un certo punto si vedrebbe filtrare la luce da qualche parte. Noi abbiamo bisogno di quel tipo di esperienza. Lo sappiamo tutti quanti, non abbiamo il coraggio. Facciamoci il coraggio, proviamoci.
0: Di riaprire in qualche modo la nostra pupilla.
1: Una piccola,
0: no?
1: Sfida.
0: Diaframma,
1: un anno delle persone della nostra generazione, un anno senza questo, per avere quella visione che la nostra generazione non ha avuto. Noi non abbiamo dato un senso, un significato a questo strumento e ora siamo lo strumento di questo oggetto. Dobbiamo,
0: sì,
1: fondamentalmente,
0: perché noi siamo la carne di cui si ciba, perché siamo, se la gente non desse in mano i propri dati e i social network, non avremmo probabilmente neanche le intelligenze artificiali o i robots o tutta questa serie di
1: dici
0: cose,
1: bene,
0: no?
1: Dici bene,
0: perché siamo noi stessi che ci siamo dati in pasto a questo mezzo e poi ne diventiamo schiavi, ma viviamo male, perché comunque io, per dirti, quando sto
1: ha sostituito la cultura, ha sostituito anche Dio,
0: sto nella nostra,
1: e a me va benissimo benissimo che abbia sostituito entrambe, ma bisogna saperlo, bisogna vederlo. Io non veramente, lungi da me, adesso io poi mi lascio prendere quando parlo, stasera ho pure bevuto, quindi figuriamoci.
0: È molto bello però questo, ma... che io avevo preparato tutta una serie di domande canoniche.
2: Se non ha dormito mi mandano i messaggini,
1: no,
2: di
1: notte. Ma adesso le facciamo, adesso faccio il bravo.
0: Ma
1: no,
0: ma non importa, è più bello parlare così che chiedere le solite cose, come è nato questo disco.
1: Adesso faccio il bravo.
0: Magari
1: attenzione.
0: Possiamo parlare un po' di Tato, della produzione, delle equalizzazioni.
1: No, ci tengo a dirlo, io non voglio moralizzare nessuno, io sto parlando prima di tutto a me stesso, come ogni volta che bevo troppo. Allora, sto parlando prima di tutto a me stesso, è un richiamo che faccio a me stesso. Ho bisogno di aiuto, ho bisogno d'aiuto. Io in prima persona ho bisogno d'aiuto, qualcuno mi liberi da questo oggetto, perché la mia vita sta cambiando in peggio. Io a livello umano sto cambiando in peggio, sia da quando faccio questo mestiere, sia da quando ho questo oggetto. Non ho vergogna a dirlo, però ho vergogna nei confronti di me stesso. Questo
0: di
1: sì.
0: Non avere, io non ho nessun social network, come non ce l'ha questa trasmissione, e magari potrebbe essere una cosa
1: benissimo,
0: utile, perché
1: ecco,
0: dico
1: perché
0: magari molta più gente ci ascolta, ma sti cazzi, noi trasmettiamo, io personalmente trasmetto su questa emittente dal 2003. Mi sono fatto vecchio qua e non ho mai pensato.
2: Sei anche fatto, insomma.
0: Sì, mi sono fatto tanto e anche vecchio. Però nel senso che adesso mi hai fatto perdere quello che volevo dire. No, però nel senso che comunque anche su di noi questo lo smartphone crea comunque una dipendenza simile a quella delle sostanze, come dicevamo prima, perché magari dici ok, non c'ho il social network, non aspetto il like, no, ma chissà se Michelone mi scrive per parlare. Comunque quella cosa lì, se genera...
1: Io non uso quasi mai, ma veramente mai, sicuramente non li consulto, ma magari guardo 80 volte l'ora al giorno. Perché quello è quello che fa lo schermo di
0: voglio ricomprarmi l'orologio.
1: Che cazzo anch'io.
2: Il tempo.
0: È incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Dai, ascoltiamo un po' il lato A di una lunghissima ombra che inizia con il buio, visto che siamo a quel che resta della notte.
2: Allora fai play e
0: il buio
2: vai
0: è,
2: così.
0: È una traccia più che mai ambita. Buon ascolto. Radio Blackout, 23:57 minuti, sempre in diretta. Con Andrea Laszlo De Simone e al di là del vetro sono arrivati altri amici, ci assentiamo per qualche minuto.

0: Allora, siamo ancora radiofonicamente presenti, anche se qua ci astraiamo un po'.
1: Di nuovo mattina.
0: E tra un po' sarà di nuovo mattina, ma nello studio di Radio Blackout il tempo sembra non scorrere mai in maniera molto piacevole. Siamo qui rapiti dalle chiacchiere, dalla presenza di amici vecchi e nuovi.
1: Soffia verso di noi.
0: Ascoltiamo ancora la musica di Andrea Laszlo De Simone, che questa sera è venuto a trovarci sulle libere frequenze di Blackout.
1: Prezzo.
0: Allora, qualcuno ci scrive, lo salutiamo.
1: Sta caro. E al primo
0: al 34 666 7323.
1: Cadremo giù di certo.
0: Ora qualcuno manda la cattiva strada di Andrea, così, senza dire nient'altro, però.
1: Guardaci.
0: E poi tante icone di approvazione. Bene. Allora, noi ascoltiamo ancora questa traccia, Michelone, poi ci facciamo
2: certo. Ancora
0: qualche chiacchiera, poi
2: molto
0: questa
2: volentieri.
0: Sera un'altra sorpresa imminente, guarda, non so cosa
2: sì. Dire,
0: veramente, forse dovremmo venire ancora meno spesso, perché così si addensa tutto, è tutto così bello e magico. Ti è arrivato negli studi di Radio Blackout anche Jason Lamecca da Roma, direttamente con un treno, non so se veloce o lento. E quindi poi con calma presentiamo anche un live, visto che Andrea non suona dal vivo, vi facciamo suonare qualche brano a Marcello, che
2: non
0: è uscito
2: con la
0: sua
2: cassetta. Non ci
0: facciamo
2: mancare niente, molto volentieri.
0: Va bene, rimanete sintonizzati, qualche resta della notte, questa sera più viva che mai.

0: Allora, dai, riprendiamo le chiacchiere, visto che prima abbiamo detto talmente tante cose, microfoni spenti, che non saprei da dove iniziare, ma le parole di Andrea che mette nelle sue canzoni comunque mi ispirano continuamente sentimenti e immagini forti. E se siamo come angeli che planano sui raggi del sole, e dicevamo, queste parole tu le metti dopo aver composto, c'è un grande lavoro sugli arrangiamenti, sulla creazione della musica, no? che è il nostro primo linguaggio, che anche al di là appunto degli altri linguaggi verbali ci trasmette delle emozioni fortissime, e tu ci hai rivelato questa sera che tu i testi li scrivi dopo aver composto.
1: A dire il vero non li scrivo, li canto, nel senso che io sono fortemente convinto, così come per il cinema, che la musica andrebbe composta prima, perché la musica non dovrebbe essere forzata ad adattarsi ai contenuti. Sulla musica si danza, sulla musica si parla, è il movimento che si deve adeguare.
0: Certo,
1: ciò che la musica
0: secondo
1: esprime.
0: Me è l'arte più diretta, proprio perché non hai bisogno di connotati culturali, no? Cioè, che ne so, l'arte contemporanea è una cosa che tu, prima di capirla, devi averla vista, averla analizzata, qualcuno deve averti spiegato delle cose prima di entrare in quella dimensione. La musica è una magia che non ha bisogno di preconcetti, di prepararsi a qualcosa. Se una musica piace, lo fa, può piacere a un bambino come a un adulto.
1: Lo fa indipendentemente da quello che il tuo bagaglio è pregresso. Sì, io sono abbastanza convinto di queste cose, sono anche abbastanza convinto che sia difficile difendersi dalla musica. Ed è per questo, credo, di la tendenza a completare prima l'intero arrangiamento. Perché devo essere indifeso? Io sono una persona estremamente fragile. E attenzione, come il discorso che facevo prima sulla paura. Non è una cosa necessariamente negativa, chiaro, ha dei risvolti piuttosto dolorosi ogni tanto, ma di base la fragilità è un radar, ti permette di recepire parecchie cose. Ed è quello, il mio rapporto con la musica è un po' questo. Io cerco di completare prima l'intero arrangiamento e poi di subire la musica e di rispondergli e in qualche modo di aiutarla con qualche parola, a fine di dire quello che mi stava dicendo.
0: Sì, ad espletare i sentimenti che già ti ha.
1: Una volta che l'arrangiamento c'è, posso fare un piccolo dialogo con lei nel tentativo di finire di esplicare qualcosa che però di cui non mi voglio prendere prettamente il merito, perché ti giuro che è la musica che mi dice le parole a dire, non mi voglio.
0: No, però
1: sembra una cazzata, ma non lo è, te lo giuro.
0: In maniera così forte, perché i tuoi testi sono la cosa che più mi va di definire come poesia, quindi non è scrivere troppe cose, troppe frasi, ma con pochi concetti, con poche parole, arrivare a dei concetti profondi, evocativi, come ci dicevamo prima, di quello che è anche come un quadro, ti può evocare vedendo un'immagine e tutti i pensieri che dal singolo diventano universale. Allora, forse adesso possiamo andare avanti raccontando anche un po' quella che è la prassi di questa creazione e magari facciamo poi parlare anche un po' Tato che non vuole, ma che in qualche modo
1: qualcosa la dirà.
0: Ti ha raccontato tanti aneddoti perché ti affianca in studio da un po' di anni, dicevamo prima.
1: Assolutamente, periodicamente viene a trovarmi e mi è veramente di grande aiuto.
0: Niente, non vuoi dire?
2: Cosa devo dire?
0: No, non lo so, se vuoi anche solo raccontarci qualche aneddoto di come trovi Andrea riverso sul mixer alle 6 del mattino.
2: Ah no, è uno che è dal tutto per tutto, nel senso che ci mette un impegno veramente grande, nel senso, appunto, nella composizione dell'ultima colonna sonora lo trovavo svenuto sul divano in studio, che magari aveva dormito 2 ore, però non mollava un attimo, cioè, nel senso, neanche se gli dicevi di stacca mezza giornata, no, devo finire, cioè, assolutamente.
0: Ma parliamo non del Regno Animale, ma di un altro film.
2: No, anche del Regno Animale, ma tutte e due, perché comunque, cioè, nel senso, la cosa che quando appunto prende un impegno, ci mette tutto, proprio perché vuole fare bene, vuole fare fino alla fine, più che altro vuole anche appunto magari cioè, c'è un periodo lungo di lavoro, vuole anche finire, perché comunque diventa pesante alla fine.
0: Però dico, secondo te, che comunque tu anche se come Andrea noi siamo persone comunque molto umili e questo ci salva, credo, però hai affiancato tanti artisti anche molto famosi, ritornando, insomma, sfiorando questo discorso del mainstream di prima, cioè, qual è l'alchimia che poi anche ci porta alla semplicità, all'essenza più che alla semplicità, perché magari dicevamo prima, una traccia, anche di le tracce di una lunghissima ombra, alcune hanno, dicevamo, tantissime
2: tante tracce, perché in composizione sì, poi comunque vanno spesso a semplificarsi, nel senso, perché comunque magari in fase di composizione uno prova a mettere tante, come dire, tanti motivi che pensa di tenere, poi magari li toglie oppure li aggiunge, nel senso, è composizione, cioè non è che il pezzo ti viene in un attimo, cioè devi un attimino elaborarlo,
0: certo. Sì. Però diciamo che però, il percorso spesso ci porta a sottrarre per avere,
2: sì,
0: un risultato
2: assolutamente
0: migliore,
2: ma sicuramente, no? Perché sottrarre è la cosa migliore, nel senso, perché comunque
0: poi non siamo tutti stupidi, quindi a volte bastano pochi concetti a farci arrivare,
2: certo,
0: un'emozione così forte come le sue canzoni, no?
2: Poi è proprio quello, che con poche parole riesce a esprimere dei concetti veramente pesanti e profondi, nel senso, la differenza che trovo rispetto agli altri, a tanti artisti con cui ho lavorato, è quella, nel senso che anche quanto trasmette sia in musica che in parole, cioè veramente c'è peso proprio. Cioè.
0: Però di solito, giusto così, per essere un po' più tecnici, qual è il percorso che più o meno vi trovate ad affrontare? Cioè lui lavora ininterrottamente.
2: Lui lavora ininterrottamente quando è, come dire, gli vengono le idee, fa tutto a casa, cioè, nel senso, io diciamo che gli do una mano sulla fine del percorso, sui mix, però siamo sempre, cioè, affiancato a lui, nel senso, provo a fare delle cose, se gli piacciono mi dice ok, se no farei così, cioè, nel senso, c'è dialogo.
3: Sì, intanto lui intanto è una persona molto sobria, parla molto poco di sé, via. Però mentre Laszlo è in fase compositiva, Tato cerca microfoni.
2: Ah no, vabbè, ma quello è una mia passione.
3: E come lui ha visto Andrea dormire.
2: No, ma è una mia sì, quella è una mia passione, ma è anche una cosa che faccio volentieri, perché, cioè, ci credo veramente nelle cose che fa lui, perché mi piacciono, cioè, mi toccano dentro, nel senso, sono, cioè, le canzoni che scrive lui, non so, ma mi trasmettono molto di più rispetto a tante altre, nel senso. Un po' per lo stile, diciamo, vintage, che può sembrare così, però niente, proprio così, cioè, nel senso.
3: Comunque entrambi, devo dire che lavoro, visto Tato, ho sentito alle 3 del mattino su questi canali, insomma, con l'amorosa diceva dai, vieni a dormire, che cazzo fai sotto?
0: No,
2: ah, okay.
0: Abbiamo di meglio da fare, nessuno di morti.
3: C'ho ancora da capsulare un Neumann.
0: Ok, quindi niente, volevo ancora forse fare due domande sulla genesi di una lunghissima ombra. E, tra l'altro, il titolo è preso da una traccia che a me mi ha fatto commuovere, no? Perché mi ha fatto pensare proprio al passaggio del tempo e quindi del trovarsi adulti e con un cuore comunque da bambini, e a un certo punto però rendersi conto che la nostra ombra è diventata lunga, per quanto alti potremmo essere diventati. Però secondo me questo è un disco che riesce a, forse inconsciamente, no? Ti arrivano queste immagini, però a parlare del passaggio del tempo e della vita, come, da un lato, anche come una metafora di quello che è la luce e il buio, no? Di quello che nel piccolo, ritorniamo col discorso del singolo e dell'universale, nel piccolo di una giornata, l'alba, lo svolgimento della giornata e poi il sentimento che proviamo nella sera di rilassamento, di capire come è andata e come il tempo sia passato, sia quello atmosferico che quello nostro, che quotidianamente la nostra vita va avanti, e che però a volte da adulti invidiamo un po' la vita dei nostri bambini, perché appunto vediamo solo facce stanche attorno a noi. E non lo so, diciamo ancora due parole se ti va su questo
1: album. È tutto giusto, cioè nel senso, fondamentalmente è un disco sui pensieri intrusivi ed è necessariamente un disco sui ricordi, sul tempo, tanto è vero che è impostato stilisticamente a ritroso, nel senso io parto dalle esperienze più recenti fino a finire alle esperienze più passate, l'elettronica del pezzo che c'è sotto in questo momento, che viene dal mio primo album Ecce Homo, piuttosto che era fatto proprio con una tastierina di una bambina, della sorellina di un mio amico, con un computer regalato da un altro mio amico per fare questo disco qua, che era Ecce Homo. Per cui sì, la metafora è esattamente quella, cioè mi sono avvalso fondamentalmente del processo fisico della formazione delle ombre, per avere un punto di luce che è rappresentato appunto dalla parte video che adesso è stata proiettata da qualche cinema generosamente, in realtà non era un progetto mio, è stata un'iniziativa spontanea, e in questo processo ci sono appunto la parte video che rappresenta la luce, i testi che rappresentano i pensieri intrusivi, perché sono effettivamente quello, sono i pensieri poco formalizzati, sono i pensieri che ci attraversano anche quando non stiamo pensando niente, e tutto questo con un percorso ritroso che sta a simboleggiare i ricordi e la musica che sta a simboleggiare le ombre, cioè quelle sensazioni che vengono proiettate da questi pensieri che ci invadono quotidianamente. L'ultima traccia che sentiamo sotto in questo momento.
4: Vedo solo facce stanche, e quando viene sera proietto una lunghissima ora.
1: Ecco.
0: Volevo interromperti solo per la frase, poi tanto resta
1: giustissimo, giustissimo, perché questa è appunto, è solo una frase che vuole essere sia un commiato che un bilancio. Come dicevi tu prima, ci sono che cos'è l'età adulta, che cosa facciamo nell'età adulta, in questa finestra di cui parlavi prima, di cui parlava prima Lone, è questa finestra che c'è fra la follia dell'infanzia, la follia della terza età, di quel periodo che ci deve poi accompagnare chissà dove, in cui c'è questo barlume di lucidità in cui noi tendiamo a fare bilanci. Questo è un bilancio estremamente sintetico, credo rispettoso nei confronti dell'intelligenza altrui, che non vuole raccontare quello che succede in età adulta, ma vuole evocarlo. E io credo che tutti quanti quelli che hanno passato i 40, 50 possano rendersi conto del fatto che ci siano dei momenti che sono del tutto crepuscolari, in cui si provano sensazioni di questo genere. È bizzarro il percorso della vita, perché noi nasciamo tutti quanti immortali e a un certo punto ci ritroviamo che abbiamo una piccola porzione di tempo a disposizione, e magari abbiamo ancora progetti che avrebbero bisogno di 30, 40 anni per essere sviluppati, e allora lì ci rendiamo conto che la vita finisce prima di quanto finiscono le nostre intenzioni, ed è così. E sì, io sono fermamente convinto, l'ho visto e vedo le vostre, le mie facce stanche.
0: Dobbiamo affrontare, nonostante il tempo a volte ci sembri una dimensione intangibile, perché lo è.
1: Lo è a tutti gli effetti.
0: Io mi sento la stessa anima che mi sentivo a 18 anni, anche se ho molte
1: prima,
0: più responsabilità.
1: Anche prima, io sono proprio un bambino, io me ne rendo conto.
0: E quindi guardarsi allo specchio, vedersi invecchiare, a volte ci facciamo una risata, poi c'è
1: questo, chi
0: va a farsi
1: il trapianto
0: dei capelli.
1: Ma a voi non è mai capitato di passare davanti allo specchio?
0: E chi accetta appunto di avere la barba bianca e non avere più capelli?
3: Io lo specchio non mi riprende neanche più, devo metterne due.
1: No, ma non so se anche voi capita, ogni tanto veramente si pensa, non sono uno che passa il tempo davanti allo specchio, ma quando ci passi davanti o vedi la tua immagine riflessa per sbaglio mentre stai sbirciando qualcosa che è al di là di una superficie riflettente, ti guarda e dici: ma questo che cazzo è? Ci metti un secondo a riconoscerti, perché chissà quando ognuno in un momento diverso ha cristallizzato la propria idea di sé, e tutto quel che avviene dopo, soprattutto a livello fisico, è bizzarro, non ti ci riconosci. Però è anche, insegna una cosa preziosa, secondo me, che quello che noi vediamo, il pregiudizio che noi formiamo sugli altri, è legato a una crosta, a qualcosa, a un contenitore, la custodia, anche. È veramente una custodia. Io vi posso garantire che non sono quello che vedete, e non perché io non sia quello che voi intuite del contenuto, ma io non sono questa forma qui, io non mi sento questa forma qui.
3: Soprattutto io non sono.
1: Io non sono. Fa ridere ogni tanto, insomma, capita con i bambini di parlare di Babbo Natale, insomma, più come concetto ormai, perché sono cresciuti, più come concetto che come... E io intanto rifletto sul ogni qualdove dovesse capitare, non complesso, perché poi gli adolescenti, i ragazzi, insomma, affrontano delle fasi che sono anche complicate da quel punto di vista lì, magari non i miei nello specifico, sono piuttosto spontanei, ma è qualcosa con cui abbiamo avuto a che fare noi, e vediamo gli amici dei nostri figli, in piccola parte anche i nostri figli. I complessi sono spesso legati alla struttura fisica, ed è bizzarro perché è qualcosa che in realtà non ci rappresenta. E faccio spesso l'esempio di Babbo Natale. Allora, trovatemi una persona che sia oggettivamente più brutta di Babbo Natale, è abbondante fisicamente, è anziano, ha la barba,
0: la barba bianca,
1: eppure c'è qualcuno di noi che ha mai desiderato che Babbo Natale avesse un'altra forma? No, ecco, questa è l'identità. Questa è l'identità. Quando tu incontri qualcuno, e quel qualcuno, per delle ragioni che non sono fisiche, perché attenzione, non sono mai prettamente fisiche, ci attrae, ci fa venire voglia di amarlo, noi non vorremmo mai che cambiasse forma. E ogni volta che qualcuno ci dice: ah, dovrei perdere 2 chiletti, o l'altro dice: come vorrei essere fatto così, il nostro profondo desiderio è che non cambi mai, perché noi lo riconosciamo anche in quella forma lì, pur non rappresentando un canone estetico, rappresenta per noi quella persona lì. È bizzarro, se ci pensi, eh? Tutti vorremmo cambiare, nessuno vorrebbe che noi cambiassimo mai.
0: Quando vediamo i nostri genitori, no? In qualche modo, per chi ha ancora la fortuna di averli.
1: Certo, è proprio ancora... così. E io ho ancora quella fortuna, sono contento.
0: Quell'anima. Va bene, io non so, potremmo andare avanti a parlare ore, ma forse è arrivato il momento di salutarci, di mandare ancora un po' di musica, di rilassarci, poi magari... Se abbiamo voglia interveniamo più tardi. Sono molto felice di non aver letto neanche una delle domande che
1: adesso
0: avevo scritto.
1: Per curiosità una me la devi fare.
0: Adesso tiro fuori l'agendina. Dai, allora,
3: me le mandava di notte su WhatsApp.
0: Allora facciamo così.
1: Allora, dai, una metto, quella a cui tenevi di più.
0: Adesso riprendo l'agenda. Intanto mettiamo un pezzo, così siamo un po' più radiofonici come intervalli tra le parole e la musica. E ho portato un disco questa sera per voi, anche se contrario alla direzione, all'empatia vostra, ma è un disco che mi affascina perché incontra l'anima di un musicista e quella di un produttore, che poi ci siamo detti appunto, Tato non è esattamente un produttore, ma è una spalla, è quello che serve veramente a un musicista, che sa quello che deve fare, no? Che gli dà un supporto incondizionato nelle
1: forse
0: cose
1: quello
0: importanti.
1: Che dovrebbe fare un produttore,
0: esatto. Però a volte anche da questi cortocircuiti possono nascere dei dischi bellissimi, e quindi secondo me sto pensando anche un po' ad attraversare musiche di altri cantautori giganti che quindi accomuno anche alla tua arte. Ho portato questa sera Death of a Ladies Man di Leonard Cohen, che è un disco prodotto da Phil Spector e che ha arricchito in maniera fondamentale le canzoni di Leonard Cohen, che erano più pensate per, solo per la presenza della chitarra e della sua voce. Comunque ci ascoltiamo una traccia da questo album, insomma metto il lato A, poi se ci distraiamo probabilmente magari ne ascoltiamo anche un paio. Intanto questa è True Love, visto che comunque l'amore pervade le libere frequenze questa sera e la nostra piacevole serata insieme, e ci risentiamo dopo. Poi anche se ormai è l'una abbiamo una sorpresa e questa notte le dirette non finiscono ma andranno avanti con un altro ospite e un'altra inaspettata sorpresa. E quindi buon ascolto, sempre Radio Blackout, quel che resta della notte, 105.2.

0: Allora, due minuti all'una. Una serata veramente meravigliosa qui all'ascolto delle libere frequenze di 105.250. Ringraziamo Andrea Laszlo De Simone per aver condiviso con noi tante chiacchiere, tante emozioni, tanta musica questa sera.
1: Anche il Tatone, grazie.
0: Assolutamente, anche te, Michelone, che hai messo in piedi questa serata così un po' in aspetto, cioè un po' ce l'avevi preannunciata, ma non capivamo esattamente dove andare
1: a parare.
0: E naturalmente è venuta molto bene. Quindi, vabbè, apro il microfono così magari Andrea ci saluta anche Tato. Grazie ragazzi, speriamo di rincontrarci.
2: Anche è stato qui veramente un piacere, grazie infinite, veramente.
0: Dicevamo, non è stata una classica intervista radiofonica, ma meglio così.
2: Ma qui... molto meglio così, infatti si è chiacchierato veramente, ci siamo detti delle cose, però non me l'hai fatta quella famosa domanda, eh.
0: Ah no, non te l'ho fatta.
2: Pura curiosità, devi sapere che io innanzitutto sono un curioso, poi tutto il resto.
0: Adesso ce le guardiamo. Comunque, intanto mettiamo ancora un po' di musica, ancora qualche disco. Quindi grazie ragazzi, rimanete qua con noi, tanto ormai la giornata di domani, c'è anche un ponte clamoroso andando verso questa giornata della patria che noi festeggeremo come senza patria, quali siamo.
1: Assolutamente.
0: E quindi per festeggiare la giornata di Senza Patria è venuto a trovarci Jason Lamecca, che quest'anno ha fatto un disco bellissimo che sono molto contento di farlo conoscere ad Andrea, perché è un altro cantautore che merita un ascolto impegnato, un ascolto coinvolto. E l'album si chiama La Genesi del Freddo, dico bene, L'Origine del Freddo, scusa Marcello, a volte la mia memoria anche insomma è bizzarro, però
2: anche il vino, anche il vino.
0: Senso, anche il vino fa la sua gioca la sua carta beffarda.
1: Adesso comunque, ho detto sul piatto gli Wow, forse,
0: sì, ma
1: no?
0: Ho parlato gli Wow, che sono un altro progetto italiano che secondo me merita. Questo è il loro disco secondo me più bello, che Millanta Tamanta, che è uscito per la stessa etichetta di Andrea,
1: 42 Records,
0: ed è un disco che ancora vedeva, oltre a Leo e China, la presenza di Samira alla batteria e di Thibaut al basso. È un disco bello che non ha avuto sicuramente il riscontro che meritava. Ci ascoltiamo il Caldo, anche perché appunto Caldo ne fa parecchio, anche perché gli Wow arrivano da Roma Est, come il
1: Torino
0: nostro amico,
1: come Bangkok, dicevamo, no?
0: Torino come Bangkok, con questo diciamo collegamento viscerale assieme a Roma Est e a tutto quello che ne consegue. E quindi intanto ci ascoltiamo gli Wow, poi con calma magari facciamo ancora due chiacchiere e poi avremo il live di Jason Lamecca.
1: Buon ascolto.

se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero in ogni luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, com'è noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto, poverino, è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio,

sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non sarei così coglione da credere solo ai palpiti del cuore o solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene, ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino.

mica normale che un comune mortale per le cazzate tipo compassione, fame in India, c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna, che viene da dire, ma dopo come fa a essere così carogna? E io se fossi Dio non sarei ridotto come voi, e se lo fossi

volte non capita sempre. E anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, neanche tanto convinto. Io se fossi Dio, farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramalerei gli inglesi come mi fu chiesto. E se potessi

gamba va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto. E a me ragazza che mi dici che non è vero, che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia.

così per i giornali diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti, specialmente tutti, che certamente non sono brave persone, e dove cogli cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare

immagini geniali e interessanti di presidenti solidali e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento. Cannibali, necrofili,

io lo sono ancora. Nel regno dei cieli sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io, se fossi Dio, naturalmente io chiuderei la bocca a tanta gente. Nel regno dei cieli non vorrei ministri né gente di partito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. E tutti quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forza ributtante e contagioso come la lepra e il tifo,

sposi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così. Io, se fossi Dio, dall'alto del mio trono vedrei che la politica è un mestiere come un altro. E vorrei dire, mi pare a Platone, che il politico è sempre meno filosofo, è sempre più

compagni socialisti. Ma sì, anche voi insinuanti, astuti e tondi compagni socialisti, con le vostre spensierate alleanze di destra, di sinistra, di centro, con i vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro, compagni socialisti, fate via avanti, che questo è l'anno del garofano rosso dei soli nascenti. Fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. Ringraziate la dilagante imbecillità.

Sapete perché è così parziale il mio personalissimo giudizio universale? Perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe. Perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia. Io come Dio non è che non ne ho voglia. Io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili, o addirittura come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi comuni mortali. Quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento.

Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo. E forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo, a chi si uccide, c'è solo lo sgomento. Ma io, se fossi Dio, non mi farei fregare da questo sgomento. E nei confronti dei politici sarei severo come all'inizio. Perché a Dio i martiri non gli hanno fatto mai cambiare giudizio. E se al mio

via, la terra la vedrei piuttosto da lontano. Forse non ce la farei ad accalorarmi in questo scontro quotidiano. Io se fossi Dio

è l'unico perdono. E allora va a finire che se fossi Dio io mi ritirerei in campagna

0: Allora, 1:20, incredibilmente, ancora in diretta, ancora con delle novità, con delle sorprese questa sera. Quale radio potrebbe mandarvi un live inedito all'1:20 di notte? Abbiamo direttamente da Roma, da un treno, l'arrivo di Marcello Jason Lamecca questa sera qui a Radio Blackout. Grazie anche all'ingegner Sollazzi, DJ Posponi, i ragazzi di Matinee XXL che ci hanno permesso di andare avanti con la magia dopo questa serata con Andrea Laszlo De Simone. È stato tutto molto bello e siamo pronti per le sonorità di Marcello, che presenterà qualche brano del suo nuovo album. Facciamo un breve
1: c'è
0: qual è questo?
1: Check, direi
0: va bene.
2: Alla grande,
0: basso un po' le casse, poi vediamo quando risuonerà. Quindi buonasera. Grazie ancora, buonasera Jason Lamecca, grazie per essere qui.
3: Grazie.
0: E ancora, appunto, dicevamo, una sorpresa, un live inaspettato questa sera, in questo scoccando, entrando ufficialmente nell'estate, in questo mese di giugno. Quale migliore epifania se non trovare l'origine del freddo, che adesso ci darebbe grande sollievo ancora,
3: ora più che mai
0: sudando ancora pesantemente qui negli studi di Via Cecchi 21 / A, ma le chiacchiere stanno a zero.
2: Largo la musica,
0: ingegner Sollazzi, e grazie ancora a Michelone. Che dici, Michi? Ascoltiamo Jason?
4: Ben volentieri.
0: Molto bene. Allora, ancora Radio Blackout in diretta, Jason Lamecca, 105.250, qualche resta della notte. Buon ascolto.

vuoti mi trascrivo. Ultimamente un po' più solo.

foto con te. Lo ricordavo un po' diverso. È un tetto che scavo. Scavo con te. Lo ricordavo sempre.

Allora, 1:56 minuti in attesa di DJ Posponi che venga ad assistere questo matinè in orari insoliti, piuttosto notturni, ma comunque illuminati a giorno dalle luci a LED del campo del Cecchi e dall'amore che è profuso dal live di Gesù La Mecca che abbiamo appena ascoltato. In transizione tra quel che resta della notte e Matinee XXL, per l'appunto,

0: Se siete all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout, anche in questi orari nottambuli, battete un colpo al 346-667-3263. Ecco Albe.
1: Sì, eccoci. Fuori tempo massimo.
0: Fuori orario, come?
1: Beh, un grande regalo di Jason Lamech alla notte di Blackout.
0: E così il...
1: noi siamo, no, vabbè, già addormentati adesso.
0: Parliamo da svegli come migliori sonnambuli radiofonici. Parliamo col cuore, però, nel dire che queste ore qua in via Cecchi ci hanno commosso, ci hanno fatto riflettere, preceduti dalla lunga chiacchiera tra quel che resta della notte, Tato, Michelone e Andrea Laszlo De Simone, che fa anche rima.
1: Infatti è difficile, come dire, riempire con altre parole questa notte, perché insomma,
0: cosa resta della notte dopo questo meraviglioso live di Jason Lamech, che presentava qua per Radio Blackout il nuovo disco uscito su Mistomame il mese scorso, L'origine del freddo.
1: Sì, anche in formato cassetta, davvero deliziosa.
0: L'abbiamo assaggiata nel caffè lunedì scorso, la riproporremo come colazione.
1: No, io non l'abbiamo ancora messa.
0: Ah già. Allora, forse Albe, ti vuoi sbilanciare in un'intervista, due o tre domande a bruciapelo nel cuore della notte all'artista?
1: Ma se l'artista ha voglia di usare le parole, proviamoci. Diamo un microfono all'artista.

0: Allora, Jason La Mecca.
1: Ciao.
0: Ciao. Allora, stasera ci hai praticamente eseguito tutti i brani della, appunto, dell'uscita. L'origine
1: del freddo.
0: Del freddo.

0: Allora, non so, vogliamo partire dall'inizio, fare un'analisi approfondita di tutti i brani, i significati più lontani.
1: Sì.
0: No, quello che emerge secondo me è una... insomma, si sente che stai raccontando qualcosa di molto personale.
1: Beh sì, sicuramente sì. Molto, molto personale.
0: E quindi raccontaci l'origine del freddo.
1: È difficile raccontare l'origine del freddo, infatti non sono riuscito a raccontarla in realtà, però con la musica un po' ci si arriva. Più quello in realtà il gioco, lo scopri piano piano sempre di conseguenza, no? Che poi ho scoperto che è un libro. L'ho scoperto
0: un libro
1: quest'anno.
0: Ah, sì. Ok.
1: È un libro di Plutarco, forse Adriano conosce. Io no.

0: infatti se cerchiamo su Google ci sono, esatto, due voci, Plutarco e Come i fiori veri, Gesù la Mecca.
1: Proprio la stessa cosa. Infatti la cosa curiosa, appunto, ho detto ma di cosa parlerà questo libro che si chiama così, che